RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

how uplifting and inspiring it is.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Vision.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Tone. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
4: Ascoltatori e ascoltatrici, rieccoci sulle frequenze di RBE per questa nuova puntata di Voci Protestanti. Daniela Grill, buongiorno.
5: Buongiorno, buon Daniela Tedesco. Hai preso un caffè, noto dall'energia.
4: È venerdì.
5: C'è sempre anche la replica del mattino successivo di questa prima parte di Voci Protestanti, quindi adatta al tono a chi magari si sta svegliando e si sta svegliando pure di sabato mattina alle 6.
4: Buongiorno, con calma, non c'è fretta. Il mondo vi può attendere, prima un caffettino e possiamo andare avanti.
5: Esatto, quindi questa dedica speciale che riserviamo tutti i giorni a chi non ci sta seguendo in questo momento in diretta, 14.03 minuti, anzi 04 in questo istante di venerdì 4 settembre, ma a chi ci sta seguendo alle 6 del mattino di ormai sabato 5 settembre. Intanto noi rimarremo insieme per un'ora, anzi due ore il pomeriggio, Voci Protestanti, il programma che vi tiene compagnia sulle frequenze di RBE e a cui potete partecipare scrivendo al 328 875 7845 oppure via mail
4: diretta @rbe.it. Ero prontissima.
5: Ho provato a farle così uno sgambetto, l'ho presa in contropiede.
4: Anche se è venerdì, siamo pronti, siamo scattanti, anche perché oggi puntata molto molto ricca, perché abbiamo non una, non due, ma tre interviste.
5: Esatto, oggi veramente una concentrazione, non solo di interviste, Darianna, direi, ma come sempre di eventi. Alcuni li abbiamo già segnalati nei giorni scorsi, ci siamo portati avanti segnalando appunto iniziative e appuntamenti, ma ce ne sono ancora che si stanno aggiungendo e quindi davvero tante cose da raccontarvi prima di questo fine settimana. Apriamo con la recentemente scomparsa e compianta Dolly Parton. In America c'è stato veramente un tripudio di cordoglio.
4: Ma lo posso capire, perché ha davvero rappresentato neanche un'epoca, ha rappresentato proprio un mondo, non soltanto un genere di musica, ma proprio anche un modo per fare spettacolo molto profondamente americano, bisogna dirlo. Dolly Parton con questa sua River of Happiness.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Tra l'altro vi consigliamo davvero di andare a sfogliare di tanto in tanto in questi giorni le pagine del nostro sito rbe.it, perché lo stiamo arricchendo quotidianamente non solo di tutte le interviste del sinodo delle chiese metodiste valdesi che si è svolto a fine agosto, e quindi insomma un po' alla volta stiamo creando il nostro archivio di approfondimenti. Poi però ricordiamo anche che siamo ripartiti, diciamo, in versione completa con il nostro palinsesto. Quindi anche le ultime trasmissioni che ancora non avevano ripreso con questa settimana hanno ripreso la loro diretta quotidiana, e quindi ogni giorno ci sono davvero tanti tanti approfondimenti che potete andare a riprendere nel caso giustamente non possiate seguire H24 la nostra radio, ma sappiate che potete ritrovare buona parte dei materiali anche sul sito, appunto, rbe.it. Ora ci dedichiamo invece all'attualità. Lo facciamo sovente in Voci Protestanti, guardiamo anche a quello che accade intorno a noi nel mondo, non solo in Italia ma proprio anche in altre zone della nostra Europa o del nostro mondo. Lo facciamo ovviamente tenendo però l'attenzione focalizzata su quello che le chiese protestanti pensano magari o fanno rispetto a delle situazioni di attualità o di cronaca, e volgiamo lo sguardo alla Germania in questi giorni. Sì. Con non poca preoccupazione anche da parte del mondo chiese.
1: Eh sì, anche perché sembra un fenomeno che si sta diffondendo un po' a macchia d'olio nei paesi occidentali democratici, una prevalenza, cioè un venir fuori di molti estremismi di destra, e ciò sta succedendo appunto anche in Germania. Alcune prese di posizione proprio anche molto palesi da parte della politica di estrema destra fa preoccupare molto, anche perché ovviamente si concentrano in particolar modo sull'attacco agli immigrati. Gli immigrati come prima fonte di disagio e di problematica europea, e quindi secondo l'estrema destra fondamentalmente si risolverebbe tutto eliminando il problema immigrazione in Europa. La fanno facile, Daniela.
0: Sì, diciamo che eliminando tutto ciò che può fare un po' discutere o magari può essere scomodo. Leggevo proprio questa mattina un articolo, non ricordo più su quale testata giornalistica, in cui una delle proposte dell'AfD, di questo partito di estrema destra in Germania, è quella di ricreare le classi speciali per alunni disabili, e quindi insomma si torna indietro veramente a dei concetti ormai dati per superati, ma evidentemente non è così. Quindi insomma, tra le tante proposte che la campagna elettorale di questo partito porta con sé, ce ne sono davvero molte che non trovano diciamo l'avallo o comunque il supporto del mondo chiese, e in particolare del mondo delle chiese protestanti, nonostante ci sia una prospettiva. Insomma, le proiezioni danno il partito dell'AfD, che insomma in questi giorni prossimi, domenica si voterà in Sassonia, con delle percentuali non basse, e quindi insomma si starà un po' a vedere. Però sappiate che appunto nei vari articoli pubblicati sul nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche, su riforma.it e anche ovviamente sui siti di informazione delle chiese protestanti tedesche, c'è grande preoccupazione.
1: Esatto, e soprattutto ad esempio la vescova regionale della chiesa evangelica della Germania centrale, Bettina Schlauraff, invita a fare molta attenzione a questi estremisti, e soprattutto ricorda che laddove gli estremisti di destra proprio puntano il dito contro tutte le persone marginalizzate, di fatto è la Chiesa a dover proteggere queste stesse persone. Lo dovrebbe già fare di per sé, non soltanto in questi momenti di politica storica che torna a 100 anni di distanza a trovare nel nemico fondamentalmente tutte le comunità marginalizzate, e quindi è un invito ancora di più affinché la Chiesa si ponga contro l'odio, affinché siano le Chiese a creare degli ambienti pacificatori.
0: Chiese che però si trovano spaccate anche al loro interno, perché ha fatto discutere ad esempio la questione del pastore della Chiesa evangelica tedesca, pastore Martin Michaelis, che è candidato, inserito nella lista appunto dell'AfD, e è stato peraltro toccato da un procedimento disciplinare che la Chiesa evangelica ha appunto mandato nei suoi confronti. È stato invitato a ritirarsi, ma lui si è detto restio, e quindi per ora non gli è consentito predicare o celebrare i sacramenti, proprio insomma vista la situazione. E quindi anche all'interno della Chiesa stessa c'è una difficoltà nella gestione, ecco, di questa situazione. Il conflitto, diciamo, è proprio anche interno.
1: Sì, le chiese poi dichiarano ovviamente di non voler dare delle raccomandazioni di voto, ma di esprimersi comunque accanto alle persone che si affidano ad esse. Quindi sicuramente preoccupazione, ma come abbiamo detto, le opinioni anche interne alle chiese possono essere le più varie. Torneremo sicuramente a parlarne anche in seguito a quelli che saranno i risultati di queste elezioni. Tra le altre cose leggevo anche che in realtà la Sassonia-Anhalt è il Land tedesco meno confessionale. Infatti soltanto, secondo un censimento del 2022, soltanto il 13,8% degli abitanti si diceva appartenenti alle due maggiori chiese, quindi evangelici e cattolici.
0: Curioso questo, unendolo al fatto che invece l'AfD, appunto Alternativa per la Germania, si dice il partito più cristiano del paese.
1: Vabbè.
0: Chi lo sa.
1: Vabbè, staremo a vedere.
0: Se volete avere maggiori informazioni al di là appunto degli articoli su nev.it e Riforma, vi consigliamo di andare sul sito ad esempio Lutheran World, che è il sito ufficiale delle chiese luterane, che stanno seguendo insomma con grande attenzione le vicende politiche attuali della Germania, e anche sul sito chiesaluterana.it, che è il sito della chiesa evangelica luterana in Italia.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Sicuramente chi ci segue nella nostra versione televisiva video avrà notato la presenza di fauna locale nei nostri jingle.
2: Intesa non come esseri umani, ma no. Come animali in questo caso.
1: Esatto, quindi vedrete cinghiali, caprioli, vari animaletti, tra cui anche il mio preferito, il gatto che dorme. Non so se l'avete visto.
2: Che accompagna, insomma, anche questo fa parte della ripartenza del palinsesto.
1: Ci rinnoviamo continuamente.
2: 2026-2027, che appunto con questa settimana è ripartito su RBE. Allora, rimaniamo in ambito di notizie, diciamo, di attualità. Avrete forse letto questa mattina o in questi giorni, insomma, anche un avvicinamento a una notizia che poi è stata ufficializzata proprio nelle ultime ore, ovvero la notizia della legge regionale in Veneto che approva le discipline sul tema del fine vita. E di qualche giorno fa, insomma, questa approvazione della legge. Oggi volevamo citarvi un articolo che non leggeremo per intero perché è piuttosto lungo, ma è molto interessante e aiuta anche a comprendere la complessità di questo tema, che va sempre toccato con molta attenzione, con molta delicatezza. Un articolo di Lenia Gosso pubblicato sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Perché Lenia Gosso? Perché è l'attuale coordinatrice della Commissione per i problemi etici posti dalla scienza delle chiese valdesi, metodiste e battiste in Italia, quindi di queste tematiche, insomma, proprio ne hanno parlato in questi anni, in questi ultimi decenni.
1: Se il nome non vi suona nuovo, tra le altre cose, perché ne abbiamo proprio parlato ieri riguardo al premio che l'associazione Naxos Legge ha voluto dare dal titolo Le donne non perdono il filo, anche tra le altre cose a Elena Goss, quindi complimenti, molto bella. Dicevamo anche che questo articolo più che altro si chiede come sia possibile che una legge che viene discussa, magari emendata oppure in determinati casi approvata da alcune regioni, sia invece ancora completamente ferma in governo. Il dibattito in governo è ambivalente. Purtroppo non ci sono né dei passi indietro né dei passi in avanti, è finita fondamentalmente in un pantano, e quindi si chiede come sia possibile che una legge del genere, con una valenza piuttosto grande, ecco, non stiamo parlando di dettagli, con anche dei risvolti etici non indifferenti, sia praticamente ferma per quanto riguarda il governo.
2: Esatto, quindi sicuramente, come sottolinea Ilenia Goss, fa piacere, insomma, dà soddisfazione vedere che un'altra regione italiana si impegna a garantire delle risposte alle persone che chiedono rispetto al percorso di fine vita. Dall'altra parte, appunto, rimane questo vuoto nazionale, non c'è una legge che possa disciplinare anche in modo un po' omogeneo nelle varie regioni sull'ampio territorio nazionale. E quindi vi invitiamo appunto a riprendere questo argomento, questo articolo, ripeto, pubblicato sull'agenzia stampa NEV, notizie evangeliche, nev.it. E se vi interessa invece, trovate sul nostro sito rbe.it un'intervista che Francesco Pipere si è realizzato nei giorni del sinodo delle chiese metodiste valdesi proprio con Ilenia Goss, parlando ad ampio raggio sul tema intelligenza artificiale e come si relaziona con noi e con la nostra società. Quindi sul nostro sito trovate questo approfondimento.

0: E duetto Giorgia e Marco Mengoni con Come Neve.
1: Certo che pensare alla neve adesso che c'è
0: strano.
1: Questa ripresa un pochino del caldo, ecco, fa, però è un attimo che arriverà l'inverno e speriamo arrivi anche la neve.
0: Speriamo anche per rimpolpare un po', seppur solo, diciamo così, momentaneamente, perché sappiamo che insomma le grandi nevicate poi con queste temperature non è che si trasformano in ghiacciai automaticamente, però certo che delle buone riserve idriche almeno durante l'inverno possono aiutare durante poi quest'estate così torride. Ma non vogliamo parlare di meteo, parliamo invece di un appuntamento che si terrà questa domenica 6 di settembre. Cara Darianna, ti porto nelle Cévennes francesi.
1: Meraviglia.
0: Sopra Montpellier, non lontano da Nîmes, questi luoghi che hanno tanta storia, sì. E hanno anche tanta storia, diciamo, poco piacevole, però giustamente bisogna ricordarla. Stiamo parlando della storia delle repressioni religiose, in particolare contro gli ugonotti francesi, contro i protestanti francesi del 1700, metà 1700, inizio 1800, e queste zone furono particolarmente colpite. Ecco perché nasce proprio a Mialet, in questo piccolo comune delle Cévennes, un museo del deserto. Un museo che porta i ricordi di questi periodi di repressione, della presenza delle comunità protestanti e di quello che purtroppo dovettero subire appunto nei secoli passati. E ogni anno a Mialet si svolge un incontro particolarmente frequentato da tantissimi protestanti francesi, ovvero quella che è chiamata l'Assemblée du Désert, l'incontro, l'Assemblea del Deserto.
1: Sì, che ricorda un po' di quando ci si trovava, non proprio letteralmente nel deserto,
0: però
1: ma
0: le difficoltà erano quelle,
1: esatto, sì. Magari nei boschi, in dei luoghi nascosti, proprio per potersi anche semplicemente incontrare, pregare insieme, lontani da quelli che potevano essere i pericoli di essere intercettati e poi anche denunciati. E quest'anno, tra le altre cose, si vuole celebrare una figura che in questo senso è importantissima, è quella di Marie Durand.
0: Esatto.
1: Marie Durand, che anche conosciuta come la donna che venne imprigionata per 38 anni e lasciò come segno del suo passaggio una parola che dovrebbe diventare, e lo è per tante persone in realtà, proprio una parola da avere sempre in mente anche la mattina quando ci si sveglia, ovvero resistere.
0: Eh sì, lei incise questa parola register sulle mura della Tour de Constance, che è questa prigione di Aigues-Mortes, che ancora adesso si può peraltro visitare, è aperta al pubblico ed è un luogo appunto anche di commemorazione degli eventi passati, e viene ricordata Marie Durand sia

0: viene rappresentata da giovane che, perché appunto entrò in questa prigione della Tour de Constance all'età di 19 anni e potete immaginare 38 anni in prigione, quante cose vide, quante persone accompagnarono anche la sua permanenza.
1: Esatto, e non fu una permanenza passiva, non attese questi 38 anni senza far nulla, ma anzi scrisse numerosissime lettere anche a nome di altre donne, magari donne che non avevano avuto l'opportunità anche di imparare leggere a scrivere, chiedendo aiuto alle autorità e spiegando anche i patemi che dovevano vivere queste donne, delle miserabili condizioni che dovevano affrontare quotidianamente. Lei vi stette 38 anni, vi uscì nel 1768, ma comunque una volta fuori morì in povertà 8 anni dopo, quindi provate ad immaginare che vita incredibile, ma alla quale probabilmente dobbiamo veramente tantissime, tante persone all'epoca dovettero anche moltissimo.
0: Esatto, di fatto lei rimase questi 38 anni in carcere un po' per la sua fermezza anche nel non voler abiurare la propria fede, nel non volersi adattare a quelle che erano le richieste, perché se una persona, una donna dichiarava insomma di abbandonare il protestantesimo veniva liberata, alcune venivano anche riscattate, lei però non aveva parenti ricchi che potessero appunto aiutarla in tal senso, ecco il motivo insomma della sua lunga permanenza. Proprio a lei sarà dedicata questo appuntamento dell'Assemblea del Deserto di questa domenica 6 di settembre. Marie Durand verrà ricordata soprattutto nel pomeriggio con un convegno, una tavola rotonda, e mentre il mattino ci sarà il tradizionale culto comunitario, se fa bello si fa sempre all'aperto, curato dalla pastora Sandrine Moreau, che è una pastora di Parigi e della Chiesa Protestante Unita appunto di Francia. Appuntamento quindi a Mialet, nelle zone delle Cevennes, se siete da quelle parti per un weekend lungo, approfittatene, potrebbe essere interessante.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Cara Darianna, adesso andiamo a spasso, andiamo un po' alla scoperta di territori, di luoghi vicini e lontani, direi.
1: Ho portato le scarpe giuste, quindi possiamo assolutamente andare, ma non andremo da soli.
0: Non andremo da soli a tenerci compagnia, ma soprattutto a spiegarci dove andiamo. C'è Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Buongiorno Davide, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Grazie per essere con noi. Allora, con te vorremmo parlare, ma soprattutto vorremmo chiederti qual è lo stato, diciamo, la situazione attuale di questo progetto che si intitola Le Tracce Valdesi, che è stato presentato alla Scuola Latina qualche giorno fa, e nuovamente domenica sarà un momento di presentazione pubblica sempre alla Scuola Latina, giusto, corretto?
2: Sì, giusto, è stato presentato in anteprima la settimana scorsa ai giornalisti, ma la prima sarà domenica dalle 3 alle 6 di pomeriggio, quando fisicamente si farà vedere come funziona questa app, perché è di un'app che stiamo parlando, un'app che ti accompagna dentro la Scuola Latina, quindi nell'esposizione agli antichi mestieri, sostituendosi fra virgolette alle guide, perché dico fra virgolette perché ovviamente le persone nostre che solitamente ti accompagnano saranno lì, però attraverso l'app potremmo avere dei contenuti in più, quindi delle registrazioni, cose varie, e poi l'app, un'altra versione della stessa app, le vere tracce dei Valdesi, accompagna attraverso i vigneti del Ramie, prima nella vigna didattica Moreno, che è subito sopra la Scuola Latina, e poi attraverso i vigneti, e quindi con un viaggio di un'oretta, insomma, attraverso queste coltivazioni, che sono molto particolari, tra l'altro. L'app è un qualcosa che nasce legata al progetto della 482 del 99, cioè la legge sulle minoranze linguistiche, e quindi è bilingue. I contenuti della guida, chiamiamola così, oppure meglio col suo nome, Le Tracce dei Valdesi, sono in italiano e in francese, e sono questi la parte realmente finanziata completamente nella legge sulle minoranze linguistiche.
0: Mm-hmm. Tra l'altro c'è anche un sito, stiamo facendo vedere anche a chi ci sta guardando in video, traccevaldesi.fondazionevaldese.org, il sito dove mano a mano si stanno inserendo i vari percorsi disponibili.
2: E l'app, ovviamente, questa è la prima applicazione, è un progetto in questo caso della Scuola Latina, però l'app è applicabile anche ad altri contesti, e quindi un'altra applicazione la condurremo noi direttamente come Fondazione Centro Culturale Valdese a Torre Pellice, e accompagnerà in una delle estensioni delle strade dei Valdesi, quella che dal Museo Valdese di Torre Pellice accompagna alla scuoletta della Ravadera, nel quartiere della Ravadera, quindi nella collina a mezza costa sopra gli abitati di Torre Pellice, e poi riaccompagna fino alla fine del paese, quindi nella parte dove c'è la chiesa cattolica, e risale di nuovo il paese passando per il centro e arrivando di nuovo al museo. Tutto questo si potrà fare con l'app, quindi si passerà. Stiamo parlando di un progetto che sta nascendo, quindi oggi non c'è ancora l'app, c'è già il percorso, è già segnalato come Strada dei Valdesi, ma non esiste ancora l'app fisicamente caricata con i contenuti, ma stiamo parlando di un qualcosa che capiterà nei prossimi mesi. Uh-huh. Si passerà al museo, solo per finire,
1: sì.
2: Al museo verrà consigliato e si farà vedere come scaricare l'app, cosa che poi sarà facile fare in autonomia, e si potrà fare tutto il giro, insomma.
1: E tra le altre cose, questo sistema anche di percorso guidato attraverso un'app è qualcosa che viene ultimamente negli ultimi anni sempre di più utilizzato anche per i percorsi museali, ma soprattutto per i percorsi urbani, extraurbani, proprio anche per dare la possibilità alle persone liberamente, quando hanno del tempo, di fare questi percorsi. Magari sai, degli impegni di vita non ti consentono di partecipare alle seppur bellissime visite guidate, percorsi guidati, invece in questo caso c'è la possibilità di farlo in qualsiasi momento, con degli approfondimenti che magari immagino si possano guardare anche da casa, anche se non ci si trova sul posto. Quindi può essere anche interessante prepararsi o riguardarsele più tardi se c'è qualcosa che c'è interessato in particolar modo.
0: È vero. Tra l'altro, questo progetto Tracce Valdesi, in qualche modo, anche solo insomma come nome, mi rievoca le strade dei Valdesi. Non so se sono collegati i due, Davide, oppure no.
2: Sì, perché come dicevo prima, già adesso prevediamo che alcune delle estensioni delle strade dei Valdesi, che ricordiamo è un itinerario culturale europeo, che nel nostro caso parte da Bobbio Pellice, arriva a Villafranca e a Saluzzo e poi a Ginevra come punto finale,

0: autonomia da casa, quindi tranquilli, ma poi ti servono lì perché ti dicono gira a sinistra, gira a destra, quindi anche per evitare di perdersi, insomma.
1: Che non è male.
0: Quello che non è male, quello che consiglio io è di affidarsi all'app, un po' come a un... mi viene da dire Tom Tom, ma non so se si può dire, ma comunque un modo,
1: questo un navigatore, tipo per diciamo, essere guidati, una sorta di navigatore.
0: Un navigatore, ecco, e, che un navigatore che mi dà però delle informazioni in più, e quindi degli approfondimenti. Però quello che consiglio io è, se vedo anche qualche persona, magari la fermo e ci scambio due chiacchiere.
1: Bello.
0: Perché non perché non mi debba fidare dell'app, l'app è sicura tanto quanto la persona del posto, perché è fatta da persone del posto, ma perché il camminare lungo gli itinerari culturali in generale è sempre più ricco se incontro anche delle persone in carne ed ossa.
1: Certo, insomma, è un arricchimento.
0: Questi sono uno strumento però che mi permette di fare comunque un tratto di strada avendo dei contenuti.
1: Certo, per il 6, per domenica 6, Davide, c'è ancora possibilità di partecipare? Bisogna iscriversi? Come funziona?
0: No, si può partecipare, se ci dite che venite ci fa piacere, perché così noi ci tariamo sul numero dei partecipanti, ma non mandiamo via nessuno. Se più persone vengono, più siamo contenti.
1: Quindi per informazioni, dettagli, necessità, scrivete alla Fondazione Valdese, sul sito fondazionevaldese.org trovate le informazioni.
0: Sì, o anche in questo caso alla Scuola Latina.
1: Ok, perfetto.
0: Scuola Latina, @ Scuola Latina.
1: Perfetto, allora grazie mille Davide Rosso per essere stato con noi. Le Tracce Valdesi, questa app che ci accompagna, ci porta a spasso nei territori, per ora appunto già alcuni luoghi visitabili, alcuni itinerari disponibili, e ricordiamo appunto anche il sito che vi stiamo facendo vedere, ovvero traccevaldesi.fondazionevaldese.org. Alla prossima!
0: Ok, grazie mille. Vi aspettiamo
1: domenica. Ciao Davide,
2: grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: A proposito di camminate, durante le quali potrete vedere anche dei rapaci, come avete appena visto nella nostra versione video, ogni tanto li scopriamo anche noi, esatto, quali sono esatto. I nuovi animaletti dei nostri jingle. Ecco, potrete anche voi percorrere delle tracce della memoria dei valdesi. Rimaniamo un po' in ambito, rimaniamo in ambito percorsi, strade, e parliamo anche di questo articolo che trovate su Riforma. Forma.it che riassume, racconta questa esperienza di 6 giorni di trekking di un gruppo di ragazzi e ragazze del CASD,
2: sì,
1: del coordinamento esatto. Attività scoutistiche distrettuali, che si è messo appunto in viaggio per ripercorrere una parte della glorioso rimpatrio, della strada del glorioso rimpatrio.
2: Esatto, è stata una bellissima esperienza, detta di alcune persone che ho avuto anche modo di incontrare, che mi hanno raccontato come è andata, quindi sicuramente impegnativa, perché stiamo parlando comunque di percorsi montani a volte sopra i 2700 metri, quindi colli da raggiungere, meteo che cambia repentinamente, quindi insomma sicuramente un'esperienza impegnativa ma molto arricchente e molto ricca anche di senso di comunità, perché poi in questi momenti quando il gruppo è presente si sente l'aiuto di tutti e di tutte, quando magari c'è qualcuno un po' più in difficoltà il gruppo serve proprio a questo, o dovrebbe servire a questo nell'intenzione, cioè aiutare anche chi magari è un po' più stanco, un po' più demotivato, un po' più infreddolito e via dicendo. Quindi insomma una bella esperienza che viene raccontata in questo articolo che trovate appunto pubblicato su riforma.it.
1: Sì, e si parla anche delle attività di questo gruppo, di questa associazione che magari è meno conosciuta, infatti io non ne conoscevo bene l'acronimo Coordinamento Attività Scoutistiche Distrettuali, che ogni anno in ogni stagione si occupano proprio di creare, organizzare dei percorsi, delle gite per ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni, ma non soltanto, anche attività tipiche proprio dello scoutismo, e quindi questa idea proprio di provare sulla propria pelle e far provare alle proprie gambe soprattutto questo percorso l'hanno fatto loro. Magari nei prossimi anni ci saranno altre occasioni magari aperte da altri gruppi. C'è da dire che questi percorsi che ti mettono veramente un po' in difficoltà temprano anche il gruppo.
2: Lì sì,
1: escono fuori magari le difficoltà, le incomprensioni, perché la fatica purtroppo alimenta tutto ciò, però perlomeno poi ci si parla, ci si chiarisce, si torna a casa sicuramente arricchiti.
2: Esatto, quindi vi rimandiamo all'articolo su riforma.it, questo articolo dedicato al racconto di questi 6 giorni di trekking sulla storia valdese, sulle montagne tra Italia, Francia e Svizzera, per ripercorrere appunto il glorioso rimpatrio di cui parlavamo anche poco fa insieme a Davide Rosso, che è stato con noi per parlarci appunto delle tracce valdesi, che sono queste app che stanno nascendo. Chissà che il prossimo anno non si possa fare il glorioso rimpatrio anche con questa app, ecco, le tracce valdesi.
1: Ma state attenti alle radici nei
2: boschi.
1: In ogni
2: caso guardate dove mettete i piedi.
1: Esatto.
2: Esattamente.

0: E di male, Max Gazzè, niente. Ma niente di male, no. Tranquillo, Max.
1: Tutto easy, sta easy. Inscialla, dicono i giovani. Siamo arrivati alle 14:57 minuti, quasi 58, quindi chiudiamo questa prima parte di Voci Protestanti, la prima ora. Tra pochissimo avremo altre due interviste, quindi sedetevi comodi perché parleremo di iniziative e anche report rispetto all'ambiente molto belle. Continueremo tra pochissimo.
0: Esatto, invece salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Con voi la puntata ovviamente viene rimandata la prossima settimana. Continuate però a scriverci 328 8757845, sms, whatsapp oppure via mail diretta @rbe.it. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 5 di settembre, la meditazione di oggi è curata da Giuseppe Stanislao Calati, pastore delle chiese metodiste di Piacenza e di Cremona. In chiusura ascolteremo l'inno numero 8, Come cerva che assetata. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni. Lunedì 7 di settembre la meditazione di oggi è curata da Massimo Long.
2: Leggiamo dal Salmo 25 il versetto 3. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente, senza ragione. Leggiamo poi dal Vangelo di Luca, al capitolo 8, il versetto 13. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia. Ma costoro non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma, quando viene la prova, si tirano indietro.
3: Ecco davanti a noi tre personaggi. Il primo è il credente che si affida a Dio. Di lui si fida e spera in lui. L'altro è una persona che, al contrario, non si affida a Dio, ma cerca da sé la soluzione ai suoi problemi. Abbandonando ogni scrupolo, diventa disonesto, se non violento, per acquisire a danno del prossimo ricchezza, potere e rispetto. Ciò che per lui dà sicurezza. Al posto di Dio, che non si vede e non si tocca, cerca qualcosa di concreto, di ben visibile e tangibile, il denaro e il potere, chiavi capaci di aprire tutte le porte. Volta le spalle a Dio, rifiuta la sua legge, nega che Dio possa o voglia giudicare e agire nella storia e nella vita degli esseri umani. Dubita che da qualche parte, per quanto remota, davvero un Dio forse ci sia. Ma tutto questo è senza motivo. Infatti Dio c'è, giudica e opera, anche se non a comando e quasi mai come noi vorremmo che facesse. La pazienza è di attendere che Dio operi, ma anche la consapevolezza e l'accettazione che il piano di Dio possa non essere il nostro rivela una fede sincera e radicata nel profondo del nostro essere. Il bene che Dio ha in serbo per noi, infatti, può percorrere strade per noi incomprensibili o passare per l'afflizione e il dolore. L'attesa che quel bene si manifesti, poi, può essere davvero lunga. Ma ecco, farsi avanti il terzo personaggio è il credente entusiasta. Pieno di gioia, accoglie la parola di Dio. La sua inquietudine sembra all'improvviso scomparsa. Tutto è bello e colorato di rosa. Il suo vuoto interiore è finalmente pieno. Eccolo, assiduo al culto e alle varie attività. Ma, come il grano nato in fretta sulla pietraia, non ha né terreno né radice e presto si secca. L'infervoramento iniziale si sgonfia, torna il malessere di prima. È il fuoco che divampa rapido nel camino dalla sterpaglia secca, ma, mancando di sostanza, come presto si accende, subito è spento. La tentazione è la prova. Al tempo della prima chiesa poteva essere la persecuzione. Per il credente entusiasta di oggi, più spesso, la vera prova è il ritorno alla realtà quotidiana, quando si spegne tutto quel fervore per la novità della cosa. Così come era comparso in chiesa, eccolo sparito, in cerca di altri e diversi stimoli per una nuova passione, religiosa o meno, e una nuova conseguente delusione. Chi ha una certa esperienza di vita comunitaria avrà certamente incontrato personaggi così, che come meteore arrivano e vanno. Ci dia il Signore pazienza, terreno e radice per essere come cristiani non un fuoco di paglia, ma brace sotto la cenere, perché, percorrendo il cammino della vita con Lui e sempre sperando in Lui, alla fine, a Lui, possiamo arrivare. Amen.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Popolare Network.
1: Buongiorno Popolare Network, le notizie delle 7.30.
2: Se pensavate di prenderci sulla stanchezza, non avete capito con chi avete a che fare. Così Giorgia Meloni nel suo comizio di autocelebrazione per festeggiare 1413 giorni dopo il giuramento al Quirinale. Ieri sera dal palco di Bari la premier ha definito la stabilità come la sua prima riforma. Ha parlato poi di anni non fortunati, intendendo la situazione in Medio Oriente, in Ucraina e i prezzi sempre più alti, ma nessuna menzione di Donald Trump o delle sue scelte di politica estera. Meloni ha anche difeso la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il Partito Democratico, ha detto.
1: La Russia ignora il cessate il fuoco chiesto da Zelensky per i negoziati. Almeno 4 persone sono state uccise in un attacco a Kamiansk e 5 i feriti. Presa di mira anche la capitale Kiev. Il presidente ucraino aveva annunciato uno stop temporaneo ai raid in occasione della visita dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione, chiedendo al Cremlino di fare altrettanto. I 2 inviati di Trump saranno a Mosca oggi e dovrebbero raggiungere Kiev domani. Il presidente ha dichiarato che porteranno a Putin e a Zelensky una proposta per porre fine alla guerra.
2: Gli attacchi israeliani nel sud del Libano meridionale della serata di ieri hanno causato almeno 3 morti e 23 feriti. Lo riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Gli attacchi hanno colpito 5 località nelle regioni di Tiro e Nabatie, ma anche la zona di Beqa, più ad est. Israele ha colpito vicino alla strategica cresta di Ali al-Tahir, che l'esercito israeliano ha affermato di aver conquistato. Hezbollah però non ha confermato di averla persa.
1: In Yemen i combattimenti nella zona di Taiz, iniziati giovedì, hanno costretto quasi 2.000 famiglie a lasciare le proprie case. Gli scontri tra forze governative e ribelli Houthi sono scoppiati con un'offensiva di terra, accompagnata da attacchi missilistici e con droni, organizzata dagli Houthi. Almeno 81 persone sono morte tra i 2 schieramenti, tra cui alti comandanti delle milizie. I bombardamenti lungo le linee del fronte nel governatorato di Taiz hanno svuotato interi campi profughi. Le organizzazioni umanitarie avvertono che i soccorsi sono complessi, le reti di comunicazione sono infatti interrotte e le scorte di emergenza quasi esaurite.
2: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato per adottare una mappa del mondo più fedele alla realtà. La risoluzione presentata dal Togo con il supporto dell'Unione Africana mira in particolare a promuovere una rappresentazione più realistica del continente africano, che nella proiezione di Mercatore, quella che siamo abituati a conoscere, è molto più piccolo di quanto sia realmente.
1: La Protezione Civile del Comune di Milano ha installato barriere nel Naviglio Grande per fermare l'avanzata di una macchia di gasolio. L'assessore alla cura del territorio Granelli ha spiegato che le quantità sono grandi. Per fermare l'onda inquinante, le barriere sono state posizionate anche a Robecco e Gaggiano. Sembra che lo sversamento sia avvenuto mentre si realizzavano alcuni lavori alla rete fognaria a Magenta.
2: Gli europei di pallavolo femminile, dopo aver dominato nella fase a gironi e anche negli ottavi contro la Bulgaria, la nazionale italiana guidata da Julio Velasco ha avuto la meglio anche contro la Svezia nel quarto di finale, finito 3-7-1. Oggi l'Italia è a Istanbul per giocare la semifinale contro la Polonia. Fino ad ora le azzurre hanno perso solo un totale di 2 set su tutte le partite giocate.
1: Chiudiamo con uno sguardo alle previsioni del tempo. L'anticiclone porterà cieli sereni e temperature in aumento. Questa sesta ondata di calore durerà almeno fino a mercoledì, con temperature che nei prossimi giorni potrebbero raggiungere i 35 e i 36 gradi su tutta la penisola. Le 7.34 minuti, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano con il giornale radio delle 8.30.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE.
4: cultura, informazione, relax.

0: Tra le righe, approfondimento su diversi temi di attualità e cronaca italiana ed estera. Conduce in studio Sergio Pasetto. And the way you look tonight.
1: Buongiorno, siamo di nuovo tra noi, poi alla fine farò alcuni annunci. Abbiamo la solita situazione che si aggrava sempre più. Trump parla di bombardamenti continui verso l'Iran e da parte dell'Iran si risponde con una tendenza a continuare la guerra con decisione contro gli Stati Uniti. Si parla di un dirottamento del quadro al di là dello stretto di Hormuz. Si parla del Golfo Persico. Di nuovo si apre un altro teatro di blocchi e di difficoltà economiche e commerciali. Navi di vario tipo vengono bombardate, vi è un accordo che sta per essere siglato con l'Arabia Saudita da parte degli Stati Uniti di continuare un'operazione insieme sul piano delle forniture. Non si capisce bene di che cosa si tratti. Indubbiamente gli Emirati e l'Arabia sono in difficoltà di fronte a una resistenza e un contrattacco, un'impostazione sciita dell'Iran. Ha un'importanza perché l'Arabia Saudita e gli Emirati invece sono dalla parte sunnita. Per cui una spaccatura nel mondo arabo che complica ancora di più il quadro. Trump sembra mantenere la sua linea d'attacco, il suo affermare che si arriverà alla vittoria, il suo ottimismo a tutti i costi. Comunque la situazione è grave, le perdite umane ci sono da parte americana e da parte iraniana. Non si vede reazione da parte del popolo iraniano. L'attacco americano ha compattato l'Iran, una specie di difesa patriottica nei confronti dell'attacco americano. Tutto il discorso sulla libertà dal regime degli Ayatollah va in disparte. L'Iran si difende compattamente come è stato attaccato. Il quadro non è migliore in Ucraina. Bombardamenti in Russia con danni e morti, compreso un bambino nelle ultime ore, nella zona di confine Russia-Ucraina. Contemporaneamente attacchi e bombardamenti a Odessa, con crolli e gente che muore. Non si vedono anche lì possibilità di fermare l'andamento della guerra. Il primo ministro ucraino Zelensky ha messo da parte un comandante importante, ha messo da parte un ministro, se non erro si chiamava Fedorov, e sta rimpastando il governo. per cui aria di crisi in un mondo che continua a essere in guerra. Questo è il quadro internazionale. Con un

di fronte agli altri paesi dell'Unione Europea e consegni o meno il 6,6 rispetto all'andamento dell'economia. È impossibile sostenere che le cose siano migliorate. L'andamento del nostro paese è a rischio. Le stesse infrastrutture non funzionano. I ritardi dei treni sono continui, nonostante la Lega, nonostante Salvini continui a dire che bisogna fare il ponte sullo stretto e che i trasporti funzionano. È un balletto delle bugie e della verità. Non si capisce come si possa sostenere una politica mai successo neanche nel dopoguerra, continuando a dire cose false per quanto riguarda l'andamento reale. È tutto propaganda. Siamo sempre di più in campagna elettorale. Il prossimo anno si andrà alle elezioni tra ottobre e novembre, ma siamo già nell'atmosfera delle bugie e del cambiamento di analisi distorta della campagna elettorale. L'opposizione non si vede chiaramente. Ho l'impressione che anche lì continui questa dichiarazione di intenti negativi, con le tirate lunghissime di Schlein, ma non si vedono dichiarazioni di programma preciso, non si vede un rapporto reale con la popolazione, non si vede un muoversi dell'opposizione per la costruzione di pacchetti e di idee per la futura campagna elettorale. Ho l'impressione che dalla parte della destra e da parte della sinistra vi sia uno stallo di propositi e un continuare a muoversi sul piano della propaganda e della teoria. Non si vede quella corposa possibilità di un'opposizione concreta, credibile, che la gente possa capire che c'era un tempo. È quello che manca, la credibilità degli intenti delle forze politiche, da destra e da sinistra. Chiedo scusa dei miei colpi di tosse, ma sono ineliminabili. E un'apertura di discorso verso le elezioni che è quanto mai confusa, contraddittoria, poco chiara e soprattutto, insisto, poco capita dalla gente. L'opinione pubblica non capisce, non ha chiarezza su quello che vogliono i contendenti. Non si può restare alla propaganda reciproca, non si può restare agli scontri parlamentari, non si può restare a un continuo dialogare che non è dialogare, è una specie di baruffe l'uno verso l'altro senza avere un rapporto con chi andrà a votare e con quello che potrebbe portare chi si astiene ad andare a scegliere il voto. Un quadro assolutamente negativo. Vedremo in futuro cosa succederà. Non mi sento di fare previsioni.

0: perché la confusione è enorme, gli errori sono tanti e la delusione nei confronti che dell'azione di opposizione è molta. Schlein, i 5 Stelle di Conte, AVS di Fratoianni e Bonelli dovrebbero fare un discorso più chiaro e soprattutto parlare direttamente con la gente nei luoghi vari, avviare una costruzione dei collegi uninominali dove si gioca una partita decisiva, nonostante il tentativo della nuova legge elettorale da parte della destra. Ma credo che così non sarà chiaro nemmeno il teatro elettorale. Chiedo scusa, tra poco sarà finita sta roba. Ma credo che i collegi uninominali, la scelta dei candidati, un programma chiaro, un discorso chiaro all'elettorato, da farsi molto concretamente, deve essere portato alla comprensione della gente. Senza una credibilità non si va da nessuna parte. Teniamoci questo terreno. Abbiamo avvolto due tendenze e due campi della prima e della seconda parte. Vediamo nella terza, invece che parlare purtroppo del mantenimento di femminicidi, mi sento di parlare di episodi nei confronti dell'immigrazione. Soprattutto quella morte di quell'extracomunitario, non ricordo se egiziano o afghano o altro, si chiamava Kafir, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine con una manifesta crisi psichiatrica, senza attendere l'arrivo della sanità. E i video dicono chiaro, fanno vedere chiaro, che Kafir è stato schiacciato sul suolo, sull'asfalto, con due degli agenti sopra di lui che usavano i pugni anche sulla sua testa. Questo va detto. E mi stupisce che anche a livello televisivo ci sia poco accennato a questi gesti dei poliziotti. Si è parlato di intervento pesante, ma molto vagamente. Il video dice chiaro, lo dicono anche i video fatti coi telefonini da molte persone presenti. Un intervento di forze dell'ordine pesante, negativo, va denunciato. Non si può schiacciare sul terreno una persona fino a farlo soffocare, come è avvenuto. Viene in mente quello che era successo negli Stati Uniti, mi pare un anno e mezzo fa, con Floyd, che morì in condizioni analoghe, con mancanza di respiro e con schiacciamento al suolo. Questa cosa va messa in luce alle forze dell'ordine. L'intervento deve essere un intervento di contenimento, ma non di violenza. i mass media sono fiacchi nel denunciare queste cose. Non vorrei che questo fosse diventato un accettare lo stato delle cose presenti, un andamento che ormai si conosce e che va accettato come ineluttabile. È un brutto segnale. Bene, su questo chiudo anche la terza parte in questa breve trasmissione e vado a una conclusione, soprattutto con annunci importanti. Con questa trasmissione entriamo nelle ferie estive. Questo nostro impegno, questo nostro incontro si ferma da oggi fino a buona parte del mese di agosto, fino a dopo Ferragosto. Dopo Ferragosto riprenderemo le trasmissioni. Andiamo tutti in ferie. Vi auguro delle buone vacanze per chi può farle. Vi auguro un buon riposo. Ci sentiremo dopo Ferragosto, quando la trasmissione cambierà anche andamento. Non più 4 appuntamenti al mese, ma 2. Uno più o meno all'inizio del mese, l'altro nella terza settimana del mese. Per cui da dopo le ferie 2 appuntamenti al mese, all'inizio del mese e la terza settimana. Questo è il nostro appuntamento futuro. Poi affronteremo la fine anno, andremo al 2027, lì vi darò altre notizie su quanto ci sarà da fare in quell'anno che è l'anno delle elezioni politiche, che si terranno più o meno tra ottobre e novembre. Con questo vi saluto, vi ringrazio per il vostro ascolto, ci sentiamo dopo le ferie agostane, dopo Ferragosto, qui comincia il nostro riposo di vacanza. Grazie ancora una volta. A risentirci con Radio Vequit. A tutti una buona estate.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

andiamo per la seconda. Ho già accennato alla politica del governo italiano e qui c'è da sottolineare questo eterno problema. I conti sono in difficoltà, la sanità è molto in difficoltà, il lavoro non va avanti, le infrastrutture sono in crisi, l'ecologia poi è diventata un elemento da dimenticare. Tutto questo da parte di Meloni viene trattato a modo suo. Non è vero che ci siano problemi nella sanità, non è vero che ci siano problemi sul lavoro. Il paese va avanti. Abbiamo il prodotto interno lordo al 2,16, se non sbaglio, per cui le cose viaggiano bene. È un modo di leggere la situazione, soprattutto di politica economica, da parte della Presidente del Consiglio e della sua maggioranza, del tutto propagandistico, del tutto al di fuori della realtà, accompagnato dal fatto che bisogna sempre mettere sul banco degli accusati l'opposizione. Va detto che l'opposizione racconta cose negative. Se l'opposizione dice che la sanità non funziona, dice una bugia. E così per tutto il resto. È un andamento della politica italiana che dovrebbe reggere con difficoltà. Mi domando quanto l'elettorato possa sopportare una cosa del genere. Vedere una distorsione della realtà esistente, dove la propaganda elettorale del centrodestra prevale sull'effettiva conduzione delle cose esistenti. Forse una parte dell'elettorato comincia a cedere. Le domande che vengono fatte sono tante. Però si è molto in difficoltà a fare un passo critico, anche perché vale quel che dicevo prima, e cioè l'opposizione non presenta un credibile quadro di alternativa. È una situazione molto negativa, una situazione di incertezza totale, dove una parte dell'elettorato si sveglia notando che la situazione è in difficoltà e allora conviene rinchiudersi all'interno del personale. E questo è un problema di maturazione dell'opinione pubblica, che forse qualcosa sta facendo, soprattutto su spinta giovanile, ma tutto è fermo, o comunque non prosegue nella tendenza a costruire qualcosa. Come ho detto, sarò più breve in questa trasmissione, per cui chiudo qui anche la seconda parte.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Bano sulla terza parte. Ormai il conto della violenza sul femminicidio e oltre l'abbiamo perso, perché è un conto enorme. Ma si aggiungono anche tutta una serie di altri elementi. La violenza sta diventando talmente pervasiva che colpisce da una parte e dall'altra donne e uomini. E di questi giorni la notizia di questa donna che sostiene di essere stata maltrattata, bastonata dal marito e di averlo aggredito. Il marito si difende dicendo appunto di questa aggressione e di essersi difeso sparando con la sua pistola. Un omicidio quasi per legittima difesa, secondo quest'uomo. È un segnale anche questo. La violenza è generale, per ogni sesso, per ogni età, vedersi i giovanissimi che fanno atti di questo tipo. È una violenza diventata costume di vita. Ed è in fondo una mancanza di razionalità. Risolvere i problemi con la ragione, cercando una via d'uscita, riflettendo, è diventato una cosa secondaria, impossibile. Ci sono problemi, si usa la violenza, si usano le armi, si crea morte. Perché? Perché probabilmente la morale generale e la tendenza a ragionare per capire e risolvere è caduta. Bisogna far presto, o qua o là, o sì o no, o le cose vanno bene o si uccide. Si usa la violenza fino in fondo come unica soluzione del problema. Questa è la riflessione che faccio in questa parte della trasmissione. È molto grave. Vuol dire che la caduta della razionalità, la caduta della ricerca, il mettere da parte la mediazione e far prevalere l'irrazionalità della violenza e cercare di risolvere le cose con atti drastici che portano solo lutto e disgrazia. Chiudo qui anche la terza parte.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

vado alla conclusione. Direi che una volta tanto mi muovo che sul piano sportivo abbiamo un quadro molto ampio dove lo sport italiano ha delle grandi eccellenze. Nel tennis siamo arrivati a livelli molto elevati, anche se poi nelle ultime partite Cobolli, e la nostra tennista hanno perduto, però hanno fatto delle ottime prestazioni. E prestazioni eccezionali si vedono anche in altri sport da parte di atleti italiani. Come continuano le prestazioni eccezionali del ciclismo, del Tour de France, proprio oggi, di questi emergenti, ormai consolidati corridori. In cima a tutti, Tadej Pogačar, lo sloveno che ancora una volta ha vinto la grande, una tappa di montagna sul Tourmalet del Tour de France. E dietro di lui, Vingegaard, col ciclismo italiano in disparte. Comunque questi successi sportivi danno un'idea di una maggiore chiarezza che non la politica. Come vi sia una voglia di fare, di dare il meglio di sé, di usare tutti i propri mezzi per primeggiare. E lo si vede anche nei campionati mondiali di calcio, con queste nuove squadre che una volta erano considerate secondarie. Basti pensare al cammino che ha fatto la Svizzera, al cammino che ha fatto il Belgio, al cammino che ha fatto il Marocco, e ce ne sarebbero tanti altri. Ecco, anche lì tutto va verso un cambiamento. Non vi sono più le squadre imbattibili. Vi è la Francia che continua a mantenere un certo carisma, però vi sono tante altre squadre interessanti. Vedersi il gioco inaspettato per noi della Norvegia. Bene, in questa conclusione ho voluto inserire il discorso sportivo perché denota come vi sia la possibilità di cambiare. Nulla rimane fermo secondo canoni stabiliti. Arrivano nuovi soggetti, nuovi protagonisti. Ci sarebbe da domandarsi perché nella politica politicante questo non avviene. Si rimane al vecchio, anzi qualche volta si torna indietro ad elementi reazionari e non si costruisce nulla di nuovo e di aperto. È un ragionamento da fare, lo riprenderemo anche nella prossima volta, andremo poi ad una sosta a luglio, ma per adesso rimaniamo con voi. Grazie per il vostro ascolto,
rimanete sempre con Radio Dequit a sentirci la prossima settimana.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della città di Asti. Domani, domenica 6 settembre, a partire dalle ore 16, si svolge la Corsa del Palio. Sono previste chiusure e deviazioni nel centro abitato della città. Sono inoltre possibili disagi e rallentamenti. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Non mollo e non mollerò, così Meloni dal palco di Bari per celebrare il governo più longevo della storia repubblicana. La premier parla per più di un'ora, si giustifica per quello che non è riuscita a fare e intanto scarica le colpe sulle opposizioni. Oggi gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, saranno a Mosca, portano un piano di pace, ha dichiarato il presidente. Domani dovrebbero essere a Kiev. Zelensky propone un cessate il fuoco per consentire i negoziati, ma il Cremlino lo ignora. 4 morti. Vannacci oggi a Cernobbio insieme a Mario Monti e Jordan Bardellat. Tra esposti alla procura militare, accuse di essere il cavallo di Troia di Putin e sondaggi che lo danno in crescita, l'ex generale catalizza ancora una volta l'attenzione. Dopo 2 mesi di trattative, Electrolux si rimangia la promessa di ritirare il piano industriale e conferma licenziamenti e chiusure. I sindacati hanno indetto 8 ore di sciopero.

0: Le 8:31 minuti, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Se pensavate di prenderci sulla stanchezza, non avete capito con chi avete a che fare. Con questi toni ha parlato Giorgia Meloni ieri nel suo comizio di autocelebrazione per festeggiare i 1413 giorni dopo il giuramento al Quirinale. Dal palco di Bari la premier ha chiarito che guarda in avanti alle politiche e a un secondo mandato senza lasciarsi sfuggire l'occasione per attaccare l'opposizione. Il servizio di Anna Bredice.
1: Non mollo e non mollerò, vuole mostrarsi combattiva Giorgia Meloni in questo giorno che segna lo scarto tra il record di governo più lungo e l'inizio di una campagna elettorale che però ha un doppio tono. Cerca di ritrovare l'aggressività di un tempo con gesti, sguardi, parole, ma nello stesso tempo il suo discorso risulta quasi stanco, un discorso di un'ora per tentare di fare ancora l'underdog, ma alle spalle ha 4 anni di governo e le promesse risultano quindi quasi delle giustificazioni per quello che non è riuscita a fare. Si poteva fare meglio, dice, ma Giorgia Meloni non riesce comunque a non scaricare le colpe sugli altri, ad esempio sulle liste d'attesa nella sanità, uno dei punti su cui il PD martella di più. È colpa dell'opposizione se non l'ha fatto nel passato, dice. Non ci sono guizzi né promesse sul fisco. I temi sono sempre quelli, la difesa dei confini, la sicurezza, un paio di critiche ai magistrati, anche se non sono i toni della campagna pre-referendum. Difende la legge sui femminicidi, è l'unico attacco diretto a Vannacci. Per il resto il generale come un'ombra sul palco di fronte al mare. A chi ci vuole ostacolare io resisto, dice, non mollerò. Ma il palco ieri era tutto per lei, è stata la celebrazione del suo governo. Gli altri sono state quasi comparse, anche mal gestite. Le parole di Tajani e Salvini arrivavano a fatica. Neanche 4.000 persone, ma il colpo d'occhio è stato studiato con precisione. La celebrazione del suo record, l'inizio della campagna elettorale come 4 anni fa, solo che questa volta le opposizioni sono due, una a sinistra e l'altra all'estrema destra. Linea allo studio.
0: Spostiamoci ora in Ucraina. La richiesta del presidente Zelensky di istituire un cessate il fuoco temporaneo per permettere lo svolgimento dei colloqui con gli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner non è stata accolta da Mosca, che anche questa notte ha condotto raid sul paese. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunta in studio Virginia Platini. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno Valeria. Come hai anticipato ieri sera il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato che avrebbe interrotto temporaneamente i raid in occasione della visita degli inviati di Trump in

0: Trump. Per questi nuovi negoziati quindi non è per nulla disteso. La stessa visita di Kushner e Witkoff a Kiev è stata messa a lungo in dubbio. I media ucraini ieri parlavano di timori, in particolare di Witkoff, dovuti a delle intimidazioni russe.
1: Grazie a Virginia Platini, e come avete sentito i due inviati di Trump saranno a Mosca oggi e dovrebbero raggiungere Kiev domani. Il presidente ha dichiarato che porteranno una proposta per porre fine alla guerra. Ascoltiamo Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
2: Noi non vediamo una visita dal gennaio scorso, quando gli inviati di Trump trascorsero 4 ore di notte a Mosca e volarono diretti su Washington. La tappa su Kiev chiaramente è un riconoscimento che i russi non vogliono vedere, vogliono essere gli esclusivi detentori di un potere negoziale, anche se ricordiamo Putin ha detto che un'ipotesi negoziale è possibile e poi ha accusato l'Ucraina di terrorismo di Stato, è possibile all'interno di un quadro che escluda alcune azioni degli ucraini che sono quelle in profondità sul territorio russo. L'attacco sull'SBU, sulla sicurezza, sull'intelligence militare ucraina, sembra volere dire questo: possiamo colpire tutto. Noi sappiamo che il quartier generale è stato lì dall'inizio della guerra, quindi non era una scoperta recente, semplicemente era più protetto, o i russi hanno sviluppato armi più rapide, meno intercettabili, quindi il segnale che il Cremlino vuole dare è quello che questa strada di un percorso negoziale tramite una diplomazia a tre è qualcosa che loro non accettano.
1: Al Forum Economico Ambrosetti di Cernobbio oggi è atteso Roberto Vannacci. Farà un intervento con l'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Monti. Dopo gli esposti alla Procura Militare e le accuse di essere il cavallo di Troia di Putin, il leader di Futuro Nazionale si godrà anche questo nuovo momento di attenzione direttamente dal palco. La presenza dell'ex generale ha suscitato però alcune polemiche. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
3: In molti in queste ore si chiedono perché il salotto buono di economia e finanza italiana abbia invitato Vannacci. Potremmo girare la domanda: perché non avrebbero dovuto? Il generale guida un partito dal potenziale 10 o più per cento che potrebbe condizionare un prossimo governo, è di fatto un possibile interlocutore futuro da sondare sulle idee economiche. Per il poco che se ne sa dal programma, la visione di Vannacci è corporativa nel solco del fascismo storico. Da questa prospettiva l'estrema destra italiana e il mondo industriale sono sempre stati legati, come ben racconta il libro dello storico Elio Catania, Confindustria nella Repubblica. Non c'è certo preclusione ideologica. Dal mondo liberale si sottolinea con una certa ingenuità la vicinanza di Vannacci alla Russia, come se dall'invasione il mondo industriale finanziario non abbia continuato in modo più o meno esplicito e sotterraneo, guardando le sanzioni o cercando di aggirarle, a fare affari con Mosca, alla faccia della caccia ai presunti putiniani tra i pacifisti. Certo non piace la remigrazione ad un'industria setata di manodopera, chiama però che quella straniera sia mantenuta nella condizione più ricattabile. Più in generale le estreme destre europee mantengono buoni rapporti con i rispettivi apparati economici. Bardella anche lui a Cernobbio, ben accreditato col mondo industriale francese. Basti pensare al magnate Bolloré tra i suoi principali sostenitori. E se il mondo industriale si predica solidamente europeista, ne ha sempre mal sopportato burocrazia, soprattutto per la transizione, altra assonanza ideologica, così come il costo del lavoro, compatibile con la visione autoritaria di società di Vannacci, che vede già tra i finanziatori ampi pezzi del mondo economico. Perché quindi non conoscersi meglio? E magari come in passato, vista l'aria che tira in Europa, se son rose fioriranno.
1: Lo avete sentito da Massimo Alberti, anche Jordan Bardella oggi si trova a Cernobbio. Il presidente del partito francese di estrema destra Rassemblement National farà un intervento dal titolo Il progetto europeo tra integrazione e sovranità, prospettive dalla Francia. Invece ieri Bardella era alla conferenza del Reform UK Party. Insieme a Nigel Farage ha firmato un accordo impegnandosi a porre fine per sempre agli attraversamenti irregolari di migranti, se i rispettivi partiti dovessero andare al governo. Il patto prevede accordi per impedire alle persone migranti di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito, partendo dalla Francia. Electrolux, dopo mesi di trattativa, si rimangia la promessa di ritirare il piano industriale che prevede licenziamenti e chiusure. I sindacati hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. A Solaro, nel Milanese, più di 100 lavoratori sono a rischio. Ascoltiamo Andrea Torti della FIOM CGIL di Milano.
4: Incontro ha nei fatti delineato una piena conferma del piano e semplicemente il fatto che lo stesso venga dettagliato meglio, perché gli esuberi che erano stati dichiarati rimangono nei fatti confermati. La previsione che c'era stata dichiarata era di portare lo stabilimento, per quanto riguarda la parte operaia, a 400 dipendenti, ora ci dicono che lo vogliono portare a 409 persone, quindi capite che insomma la riduzione di esuberi è pressoché inesistente. Scopriamo quello che è il dettaglio per quanto riguarda gli esuberi degli impiegati, che sono 26 teste, che noi non conoscevamo come dettaglio. Scopriamo che il

0: fatto che vogliono portare i volumi a Solaro intorno ai 600.000-700.000 pezzi, che poi sono quelli attuali, fa sì che non vogliono più implementare la nuova linea Vasche, che in qualche modo immaginavamo sarebbe stata portata a Solaro nei prossimi mesi. Per la provincia di Milano è la fabbrica metalmeccanica dove gli operai sono il maggior numero, quindi la più grande fabbrica produttiva della provincia di Milano. Questo piano della multinazionale Electrolux, se passa, in qualche modo dimostrerebbe l'inesorabilità della deindustrializzazione del nostro paese per quanto riguarda l'elettrodomestico. Su Solaro sono insomma in ballo 116 esuberi in questo momento, su uno stabilimento di 600 rotti dipendenti, quindi capite bene che è un ridimensionamento tale che mette in dubbio la capacità dello stabilimento di stare in piedi.
1: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato per adottare una mappa del mondo più fedele alla realtà. La risoluzione presentata dal Togo con il supporto dell'Unione Africana mira in particolare a promuovere una rappresentazione più realistica del continente africano, che nella proiezione di marcatore, quella che siamo abituati a conoscere, è molto più piccolo di quanto sia realmente. Sentiamo Chiara Piaggio, antropologa e giornalista, esperta di Africa.
2: L'idea sottostante è che le mappe non siano neutre, ma che le immagini con cui impariamo e ci abituiamo a guardare il mondo contribuiscano anche a costruire il nostro immaginario, e una mappa che rappresenta l'Africa più piccola di quanto non sia possa trasmettere non soltanto un'informazione geografica imprecisa, ma contribuire anche in qualche modo a collocare il continente in una posizione di marginalità e di minore presenza nel mondo. Ecco, non è un caso forse che questa richiesta arrivi proprio ora, in un'epoca in cui da parte di molti paesi africani o anche individui politici, giornalisti, persino influencer, arrivino rivendicazioni che chiedono di parlare di Africa in una maniera più attenta, in una maniera più rispettosa. Pensiamo ad esempio al Burkina Faso, che recentemente ha vietato alle campagne di raccolta fondi l'utilizzo di immagini lesive della dignità umane, che immagini che rappresentino i beneficiari degli aiuti in una forma che potrebbe essere lesiva della dignità di quelle persone. Quindi ecco, da parte dell'Africa, possiamo dire in generale, o quantomeno di molti paesi africani, sempre più spesso arrivano richieste di una rappresentazione più adeguata, diciamo, alla realtà.
1: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. Come ricorderete, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da alcuni giorni a Cuba dopo aver avuto un malore. Era previsto che tornasse in Italia oggi con un volo sanitario predisposto dalla sua assicurazione. Il rinvio è stato reso noto dall'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. E in chiusura andiamo all'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arrivata alla sua quarta giornata. Ieri è stato presentato il film 1518, A Place to Heal, diretto da Cedric Kahn. Sentiamo il servizio di Barbara Sorrentini.
3: Il 1518 del titolo si riferisce all'età dei ragazzi ospitati nel centro di psichiatria raccontato da Cedric Kahn. Infatti il disagio psichico è al centro del suo film in concorso a Venezia 83 e ambientato in Francia. Con fare quasi documentaristico, Kahn indaga sulle storie di un gruppo di adolescenti con diverse patologie, abbandonati in quel luogo dai genitori nella speranza di ritrovarli guariti dal loro malessere. Non esistono i matti, tutti avrebbero bisogno di una cura psicologica, dice un terapeuta dell'istituto a una ragazza che ha tentato più volte il suicidio. Questo film profondo e nello stesso tempo leggero è stato preparato dopo un lungo periodo di osservazione da parte del regista e della sceneggiatrice Kaina Lekerrek all'interno di alcuni di questi centri. La presa in carico delle persone con malattie psichiche è un argomento politico, delicato e sensibile, ha spiegato Cedric Kahn, e vista l'attualità dell'argomento, questo film corale ha un valore universale e necessario. Eppure nella sua diversità anche La città dei vivi potrebbe avere dei punti in comune. Il film di Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola La Gioia, ripercorre la tragica vicenda dell'omicidio di Luca Varani. L'insensatezza di questo delitto è al centro di un film che cerca anche di ricostruire la quotidianità del ragazzo ucciso 10 anni fa nel contesto di una Roma borghese.

0: Le 8:44 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Un saluto e una buona giornata da Virginia Platini e Valeria Schroeder.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato mattina agli ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione si presenta scorrevole sui principali percorsi extraurbani regionali. Vi anticipiamo che domani, domenica 6 settembre, si svolge la podistica trail dei Cinque Laghi, con partenza alle ore 7 da Ivrea. La gara si snoderà lungo la Serra Morenica, toccando i comuni di Andrate, Bollengo, Chiaverano e Montaldo d'Ora. Il termine della gara è previsto intorno alle 14 a Ivrea. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso di gara. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: zuccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

sono in molti ad avere visto la nostra fallen star della puntata, la stella cadente. Si trovavano tutti in prossimità della spiaggia di Pacific Grove, la parte sud della baia di Monterey, a sud, a sua volta, di San Francisco. Il cielo quel giorno non era buio, perché erano circa le 17:30 del 12 ottobre 1997. La giornata era davvero serena, il vento era pochissimo e doveva essere piacevole farsi quattro passi proprio lì, a ridosso di quello che si chiamava Parco degli Innamorati, si chiama così tutt'oggi, il Lover Point Park. Ad esempio, Clifford Dilling si trovava con sua moglie, il cui nome della moglie non viene menzionato nella deposizione che Clifford fece il 2 novembre. Lui le stava scattando una foto, lei era rivolta verso il mare, lui mostrava alle onde le sue spalle. Entrambi sentono un rumore, come quello di un motore che tossisce per poco. Si voltano e vedono un piccolo aereo che precipita nel Pacifico, a non troppa distanza dalla costa. E questo aereo si inabissa dietro quelle rocce che separano la vista del mare. C'era anche il signor Rodriguez che si trovava nella stessa zona, anche lui sente un motore scoppiettare. Poi vede un piccolo aereo inabissarsi dietro le rocce, in acqua, quasi come se avesse voluto evitare le rocce, un aereo che andava a pieni giri, come se il motore stesso fosse ripartito. E c'era anche Stephen Maynard, in compagnia anche lui della moglie, sempre in quella zona, moglie menzionata nel rapporto che lui rilascerà, senza naturalmente che le sia attribuito un nome anche a lei. Loro due si trovavano sulla Esilomar Avenue, in prossimità della 18ª buca del campo da golf Pacific Grove Golf Link. Sentono un rumore, sentono uno scoppiettio e vedono un piccolo velivolo che cade in mare con dei giri altissimi di motore. Talmente piccolo e talmente forte che credono addirittura si tratti per un attimo, scrivono e dicono nella deposizione, di un aereo radiocomandato. E poi questo aereo scompare nel mare, dietro le rocce. Nessuno, a causa di queste rocce, vede l'impatto con l'acqua. Tutti vedono solo questa stella cadente. E questa stella cadente era John Denver, 53 anni, ne avrebbe compiuti 54 il 31 dicembre. Anche i suoi ultimi momenti avevano avuto a che fare con un campo da golf, ma non quello che stavano attraversando Stephen Maynard e la moglie, come abbiamo visto, perché John Denver si era recato quel giorno allo Spyglass Hill Golf Course, uno tra i 100 migliori campi da golf esistenti sul pianeta, secondo le riviste specializzate, naturalmente. Nato nel 1966, questo campo era quello preferito da John Denver. 18 buche con paesaggi mozzafiato, sabbia e alberi. Una buca, la 7, situata persino nel bel mezzo di un villaggio indiano. E poi altri nomi suggestivi come la Skeleton Island, la buca 12, Long John Silver, la 14, la Black Dog, la 16, fino ad arrivare alla 18ª, la Spyglass. Ci sono delle foto che ritraggono John Denver proprio nel 1997 in compagnia di Clint Eastwood in quel campo da golf. E a John sarebbe piaciuto molto, in quel tardo pomeriggio, mostrare il suo nuovo acquisto, l'aereo Long Easy, a Clint. Ed è per questo che aveva lasciato i suoi tre amici con i quali si era intrattenuto sino alla 18ª buca, la Spyglass, e aveva detto loro che sarebbe andato a farsi un volo con il suo giocattolo preferito del momento. Tre amici erano Neil Rogin, Bill Twist e Jim Linen. Per tutto il giorno, durante la partita, Bill Twist usava le sue palle da golf preferite, le Titleist 100. John Denver amava scherzare con lui quando Bill tirava le palline fuori dal percorso. Così tirava fuori dalle tasche una delle palline di Bill, una Titleist 100, faceva finta di trovarla in mezzo alla boscaglia e gridava «Eccola, la palla di Bill!» per sottolineare con malizia la scarsezza del suo amico. I tre vanno al ristorante e attendono Denver, che non arriva. Pensano che si sia intrattenuto con Clint Eastwood. All'uscita del ristorante, fatto davvero curioso, Bill trova una Titleist 100, una pallina, in mezzo alla strada. E per un attimo pensa che sia uno scherzo di John Denver, che, nascostosi nei paraggi, vuole ancora prenderlo per i fondelli. E invece niente. Verso mezzanotte, i tre apprenderanno la notizia della morte di John Denver dai telegiornali. Vediamo più da vicino questi amici di John Denver. Bill Twist è uno dei fondatori della Pachamama Alliance e ne è tutt'oggi il direttore.
La Pachamama è un'organizzazione che ha cominciato nel 1995 ad occuparsi di tematiche ambientali, partendo dalle problematiche della foresta amazzonica. John Denver è stato tra i primi artisti a considerare queste tematiche e a integrarle nella sua musica, probabilmente anche grazie a queste sue frequentazioni. Neil Rogin è scomparso nel 2023, ma ha lasciato libri, poesie sull'ambiente, documentari e si è occupato della comunicazione proprio nella Pachamama Alliance. Ha contribuito al Live Aid, all'Hunger Project contro la fame nel mondo. Il circolo con il quale John Denver si intratteneva era formato da persone che guardavano oltre le 18 buche di uno dei campi da golf più belli del mondo. John Denver amava volare, aveva collezionato ore di volo da fare invidia ad un pilota professionista. Le radici di questa sua passione arrivano da molto lontano e rappresentano una sorta di contraltare alla sua carriera artistica che portò a pieno compimento. John Denver aveva venduto decine di milioni di copie dei suoi dischi. La sua affascinazione per la musica è partita da quando lui era piccolo e non era esattamente quel percorso che suo padre avrebbe voluto per lui. Cominciamo dal 31 dicembre del 1943, quando nasce. Il suo nome non suona così americano come suonerà invece il suo pseudonimo artistico. Si chiama Henry John Dutchendorf Jr., in omaggio a suo padre che, indovinate, si chiamava esattamente così, solo che era il senior. Nasce a Roosevelt, nel New Mexico, famosa nel mondo per l'incidente che ha scatenato migliaia di ufologi nel mondo proprio a credere che una nave aliena si fosse schiantata nei suoi dintorni e che il governo americano e la base militare dell'aeronautica abbiano coperto la vicenda. John Dutchendorf Sr. lavorava proprio per quella base come pilota militare. John aveva 3 anni e mezzo quando questo fatto accadde e molti giornali locali come il Roosevelt Daily Record ne dettero notizia nel luglio del 1947. La RAAF, Roosevelt Army Airfield, aveva catturato un disco volante. È possibile che in casa Deutschendorf questo fosse stato un argomento di conversazione tra il papà e la mamma di John, Erma Louise Swope, questa ragazza di Tulsa che aveva fatto innamorare John Deutschendorf Sr. Questo ragazzo aveva però una passione altrettanto sfrenata per l'esercito e la tecnologia. Aveva brillanti doti fisiche e mentali e vedeva mese dopo mese variare la concezione di aeronautica con una velocità sorprendente. E lui voleva essere parte di tutto questo. E infatti John Deutschendorf Sr. si fa strada velocemente nell'esercito e arriverà nel 1961 a battere il record del mondo di velocità per 6 volte nella stessa giornata, superando il muro del suono a bordo di un B-58 Hustler. Nel 1961 il figlio, il piccolo John Jr., era cresciuto, aveva 18 anni, quindi il non più piccolo John si trovava un modello paterno difficilmente eguagliabile, perlomeno nel campo militare, nel quale il padre aveva collezionato un'esperienza e una carriera davvero fuori dalla norma. E infatti John Jr. aveva maturato una sua personale strada entro la quale misurarsi con la vita, senza il confronto con il padre, questa specie di supereroe, e questa strada era la musica. Il lavoro del papà ha fatto sì che la famiglia Deutschendorf dovesse spesso spostarsi da una città all'altra dell'America per seguire la carriera militare di John Sr. Da Roosevelt, in New Mexico, si trasferiscono a Tucson, in Arizona, dove John comincia a cantare nel coro. Ma non passano 2 anni e la famiglia si trasferisce in Alabama, per poi finire nel Texas. Denver si accompagna con una chitarra regalatagli dalla nonna e comincia presto le sue attività di cantante durante gli anni del college. Si trasferisce poi in California per cominciare realmente la sua attività di concertista, ma il padre lo riporta in Texas perché egli finisca il college. Eppure il dado era tratto. Sono proprio gli anni in cui il padre diventa recordman mondiale di velocità con aerei supersonici. Eppure anche il figlio vuole dimostrare la sua velocità, ma lui non gli consente di farlo. E lo farà tra il finire degli anni 60 e l'inizio dei 70, quando finalmente autonomo farà decollare non un aereo, ma la sua carriera musicale, cambiando persino il suo cognome. Non sarà più un Deutschendorf, non sarà più un junior rispetto a un senior. Resterà John, ma con il cognome artistico Denver. Non si può non vedere una sorta di distacco dalla figura paterna.
anche se effettivamente per una carriera artistica il cognome Denver suonava indubbiamente meglio di Deutschendorf. Eppure, come sempre accade, ci si distacca dalle proprie figure parentali per poi accorgersi che molte cose ci sono rimaste dentro e con l'avanzare degli anni ci si ritrova ad essere quasi dei cloni dei propri genitori. E per John, Denver, accadde lo stesso. Con il crescere della sua fama e del denaro ricevuto e incassato, crebbe anche la sua passione per il volo e cominciò a collezionare aerei. Nel 1974 comprò per se stesso e per i suoi spostamenti tra un concerto e l'altro, in giro per l'America, un Learjet 35, che soprannominò Windstar 1, Windstar 1, e creò la sua piccola compagnia aerea indipendente chiamata Windstar Aviation. Il Learjet, numero di matricola N31WS, aveva 10 posti, 8 per i passeggeri e due motori che gli permettevano di raggiungere una velocità di 219 miglia all'ora, ossia 350 km all'ora, non proprio il record di velocità paterno. Dopo la morte di John Denver, l'aereo passò in altre mani e finì la sua carriera nel 2012 durante un decollo. C'erano 8 persone a bordo, l'aereo subì un incidente ma nessuno rimase ferito, solo che l'aereo fu rottamato. Il Learjet 35 aveva sia la configurazione business, quella civile, come l'aereo posseduto da John Denver, che quella militare. In questa configurazione, per esempio, fu usato nella guerra delle Falkland dalla Fuerza Aerea Argentina. Venivano usati come aerei per il disturbo dei radar, vista la loro versatilità, per aprire poi le strade ai bombardieri. Poi, tornando a John Denver, aveva altri aerei per il puro piacere personale, come hobby, come ad esempio il biplano Christian Eagle, chiamato poi dagli anni 90 Avian Eagle. È un aereo che poteva essere assemblato addirittura artigianalmente, con funzioni acrobatiche, spesso usato negli airshow. Esistono più foto di John Denver a bordo di questo suo giocattolo bianco con fasce discendenti dal rosso verso l'arancione e lo ritraggono sempre sorridente, in fase di decollo o addirittura mentre sorvola i cieli. Poi John aveva due Cessna 210 Centurion. Uno di questi, numero di matricola N59167, è addirittura alla base per un simulatore di volo della Microsoft, tra i vari modelli che è possibile scegliere per chi ama questo tipo di divertimento. John lo soprannominò Sexy Irma, un omaggio a sua mamma Irma Louise Deutschendorf Davis. Anche in questa vicenda, che riguarda i nomi, è possibile poter costruire una sorta di schizzo psicologico dell'uomo John Denver. Le canzoni di John raccontano di altezze visibili dalla cabina di un aereo. Rocky Mountain High, le montagne del Colorado, sono dipinte come da chi ne ha conosciuto i colori da una prospettiva diversa, ossia dall'alto. Fly Away è un altro dei suoi brani. Il primo successo si intitola Living on a Jet Plane. È perlomeno curioso che la sua canzone più conosciuta al mondo parli di strade fisiche e non di corridoi aerei, Country Road, le strade che lo riportano a casa, via terra, al posto al quale appartiene, in questo caso West Virginia. Ma come abbiamo visto, un vero luogo del cuore John non ce l'ha. Si è mosso per tutti gli stati, prima per gli spostamenti del padre, poi per la sua carriera artistica. Sembrerebbe appartenere al cielo. Il Colorado lo ha nominato poeta laureato, ossia un titolo, un'onorificenza che si tributa a persone con una spiccata propensione artistica e che possono essere messi all'opera per commissionare una visione artistica della terra che conferisce loro l'onore. Tornando ai Cessna Centurion, questi avevano la cabina pressurizzata, cioè consentiva a questi aerei di poter viaggiare a maggiori altezze, e chi ha il pallino del volo non può non avere questa ambizione, quella di andare oltre. John ha perseguito anche questo, in una sorta di competizione traslata con il padre. Lui, il padre, aveva infranto le barriere della velocità. John vorrebbe competere su un altro piano, quello dell'altezza. Accumula ore di volo da fare invidia, come abbiamo visto, ad un pilota di linea e comincia ad appassionarsi anche all'aeronautica spaziale, ai programmi della NASA. Non tutti conoscono questa storia, questo aspetto di John Denver. Si iscrisse al programma spaziale che avrebbe consentito per la prima volta ad un civile di volare nello spazio. Era il momento dello Space Shuttle. John Denver supera tutti i test fisici e psicoattitudinali ed è una persona tra le papabili ad essere lanciata in orbita sullo Space Shuttle Challenger.
partecipa anche al programma della NASA per rendere comune l'idea dei civili nello spazio. Non viene scelto e la prima umana creatura a volare nello spazio da civile diventerà Christoph McAuliffe, un insegnante. E l'epilogo lo conosciamo tutti, è tragico, un'altra fallen star. Lo Space Challenger, a pochi minuti, a pochi istanti dal decollo, si infiamma. 1986 e tutti i partecipanti a questo programma muoiono ad un'altezza di 14.000 metri. John Denver avrebbe potuto essere al posto della sfortunatissima insegnante. E due mesi dopo, questo accade a gennaio, invece a marzo nel 1986, John Denver viene ascoltato dalla Commissione Americana della Camera, chiamata Appropriation Committee, ossia l'organo che decide o meno lo stanziamento di fondi per perseguire un fine. E John difende il programma spaziale e soprattutto l'opportunità che si dia ai civili la possibilità di volare nei programmi spaziali. Invito chiunque a vedere questo filmato, si trova su YouTube, è chiamato 1986 John Denver Space Testimony. John, lo si vede in questo video, di fronte alla corte, di fronte all'audizione, ha una capacità dialettica e di analisi filosofica fuori dal comune. Si coglie l'enormità di pensiero di questo essere umano e si coglie persino l'ammirazione della commissione nei suoi confronti per la sua lucidità, ancorché sia un personaggio del mondo dello spettacolo, conosciuto per canzoni e non per essere un pioniere dell'aeronautica. Perché scalano le montagne? Si chiede John Denver di fronte alla commissione e si dà una risposta: perché ci sono. È un'enorme capacità di sintesi se trasliamo questa sua metafora sul programma spaziale. Non è possibile obiettare nulla al desiderio umano di trascendere i propri limiti, di arrivare là dove non si è mai arrivati, in abiti civili o no. Denver poi compra il Rutan Long Easy una settimana prima del suo incidente definitivo e ora siamo nel 1997. L'aereo ha una piccola modifica, funzionale per chi l'ha attuata. Ci sono due serbatoi nelle ali del biposto, un biposto con una sedia davanti, quella del pilota, e quella dietro per il passeggero. E per passare da un serbatoio all'altro, ossia per poter attingere da un serbatoio o dall'altro, c'è una piccola scatoletta con un selettore. E di solito questo selettore è posto tra le gambe del pilota. Questi piccoli aerei, infatti, sono fatti in modo da essere assemblati in proprio o da qualcuno che ne ha le competenze. E il vero possessore, tale Mr. Cobb, ha fatto questa piccola modifica, ossia spostare il selettore non tra le gambe del pilota, ma metterlo alle spalle del pilota. E in fondo non è una cosa sciocca. Questo piccolo accorgimento impedisce che il condotto del carburante passi proprio sotto le gambe del pilota, in qualche misura, è perfino più sicuro del progetto originale. E John vola con lui, con Mr. Cobb, sul sedile posteriore, in questo caso proprio una settimana prima, per un volo di prova con il Long Easy. E Mr. Cobb gli spiega proprio questa sua peculiarità, ossia lo spostamento del selettore. Il giorno in cui John Denver invece è a giocare a golf e vorrebbe tanto mostrare a Clint Eastwood questo suo nuovo giocattolo, decide un piano di volo con alcuni decolli e atterraggi, si dice touch and go in gergo, in sequenza. Si concorda con gli aeroporti di toccare terra senza fermare l'aereo e ripartire. Si risparmia così del carburante e ci si esercita con l'aereo che si è appena acquistato. E quindi per tre volte quel giorno John Denver, dopo il decollo, compirà questa operazione di touch and go. Con lo spostamento dell'interruttore alle spalle del pilota, anche l'indicatore del carburante finisce dietro la visuale del pilota e lo spazio del pilota è piuttosto ristretto. Mr. Cobb raccomanda a John Denver di controllare sempre il livello del carburante prima di partire e John lo lascia fare al meccanico che è a terra prima del suo decollo. Il meccanico gli garantisce che avrà carburante a sufficienza per l'ora di volo che John intende fare e che vuole proprio fare davvero, e perché ha una voglia incredibile di fare volare questa sua nuova creatura, questo suo nuovo acquisto. John si è addirittura premurato di cambiare il numero di matricola da N228VS, così come era registrato quando volava nelle mani di Eric Cobb, e lo ha fatto cambiare in N555JD, JD come John Denver. Per John, il Rutan Long Easy, questo aereo, è un proseguimento del suo stesso corpo, una parte di lui. John, in questo volo, è in costante contatto con le torri di controllo proprio perché sta compiendo queste operazioni di touch and go, atterraggio-decollo, continue.
sembra che abbia un problema con il transponder, ossia l'aggeggio che manda un segnale che consente l'identificazione e il posizionamento radar nei cieli dell'aereo che emette il segnale. Tutto però sembra essere rientrato nella normalità quando la torre di controllo perde il contatto con il Long Easy pilotato da Denver. John non sa esattamente quanto carburante ha, perché questa informazione, come abbiamo visto, gli è stata fornita dal meccanico a terra, prima del decollo. E in quel momento nei cieli, dopo questi tre touch and go, deve aver avuto un piccolo problema con il numero di giri del motore. Sembrano diminuiti o ci deve essere stata un'interruzione del flusso del carburante. E allora lui vorrebbe switchare il serbatoio, quindi deve arrivare a questo famoso interruttore alle sue spalle. E non è di facile raggiungimento. Il meccanico stesso a terra gli aveva fornito una chiave inglese perché potesse arrivarci più decisamente. Ecco, ci immaginiamo John mentre prova una torsione nel busto con la chiave inglese in mano. Se raggiunge l'interruttore alle sue spalle, darà il carburante all'aereo tramite l'altro serbatoio, ma non riesce ad arrivarci sulle prime. Si allunga così premendo con i piedi e torcendosi alla sinistra per arrivare dietro le sue spalle. Mentre fa questa operazione, i piedi premono sul timone destro. L'aereo si inclina a sinistra, così come tutti i testimoni hanno visto, e lui perde il controllo del velivolo e il velivolo precipita in mare. Lo spostamento di un interruttore ha causato la morte di John Denver. Questo fatto, alla fine delle indagini del NTSB, il National Transportation Safety Board, ossia l'ente americano che si occupa della sicurezza nei trasporti e che indaga sulle cause degli incidenti quando avvengono, aprirà una querelle sulla sicurezza dei piccoli aerei. Da allora, da questo incidente di John Denver, non potrà più essere apportata alcuna modifica sulla forma o sulla struttura di un aereo piccolo che non sia approvata da una commissione specializzata. LAX98FA008 è il numero di registrazione sterile con il quale si identifica l'indagine sull'incidente aereo di John Denver, la stella cadente che finì nel mare il 12 ottobre del 1997 dopo aver lasciato al mondo più di 200 canzoni e circa 33 milioni di dischi.

Il 25 dicembre 2016, alle ore 20:24, Toto Cutugno scrive sulla sua pagina Facebook: «La notizia dell'aereo caduto nel mare di Sochi mi ha sconvolto. A bordo c'era il coro dell'Armata Rossa. Con loro ho vissuto dei momenti indimenticabili sia in Russia che al Festival di Sanremo nel 2013. Eravamo diventati grandi amici e avevamo dei progetti per il futuro. Infatti, un mese fa ero stato contattato per lo stesso concerto di fine anno insieme a loro in Siria per i soldati russi dislocati lì per funzioni militari. Purtroppo e per fortuna ho rinunciato perché avevo un altro impegno. Il destino ha voluto che fossi qui a raccontarvelo. Grazie Dio». In questo post ci sono delle parole o delle frasi scritte in maiuscolo, e se isoliamo le lettere scritte in maiuscolo all'interno di questo post ci resta Sochi, la città, coro dell'Armata Rossa, un mese fa e per fortuna, grazie a Dio. Queste parole in fila ci restituiscono lo sgomento e la gratitudine di Toto Cutugno, che fu da molti criticata, poiché non spese una parola di condoglianze, ma ringraziò invece il Signore per non essere salito su quell'aereo. Avrebbe dovuto esserci anche lui sul Tupolev TU-154B2, in partenza quella mattina da Sochi, città russa di 500.000 di abitanti che si affaccia sulle coste orientali del Mar Nero. Il coro dell'Armata Rossa era in partenza per Latakia, chiamata anche la Odicea in Siria, dove si stava combattendo la guerra civile siriana iniziata nel 2011, in cui la Russia sosteneva il presidente Bashar al-Assad. Era il giorno di Natale e il coro dell'Armata Rossa si sarebbe esibito in sostegno delle truppe russe lontane da casa, lontane dai kozuli, i dolci tipici di pan di zenzero che accompagnano i russi alle festività, lontani anche dall'imminente Capodanno passato a casa. Alle 5:27 di mattina l'aereo era decollato dall'aeroporto di Sochi. Due minuti dopo, le 92 persone a bordo erano morte tra i rottami del Tupolev, schiantatosi a 1,5 km dalla costa dopo un tentativo di rientro. Il segreto militare ha coperto le investigazioni sulla precisa dinamica dell'incidente che ha portato il coro dell'Armata Russa a diventare un enorme fallen star, una stella cadente nella prima mattina del giorno di Natale del 2016. Pochi minuti prima della partenza, all'imbarco, il 29enne Roman Valutov, anch'egli membro del coro, a Roman Valutov viene negata la partenza. Il suo passaporto è scaduto e gli operatori dell'aeroporto non vogliono sentire ragioni, dovrà tornare a casa. Anche Vadim Ananiev, destinato a cantare con i suoi compagni, non sarà su quell'aereo. Sua moglie gli ha chiesto di restare, essendo loro nato un bambino da poco. Vadim declina l'offerta di partire anche un poco a malincuore e resta a terra per le giuste ragioni di forza maggiore. Delle 92 persone decedute quella mattina, 8 persone sono i membri dell'equipaggio, 8 appartengono al personale militare, tra cui il direttore stesso del coro, Kalikov. Ci sono 2 funzionari federali, 9 giornalisti, la direttrice dell'organizzazione pubblica internazionale Fair Aid, Elisabetta Petrovna Glinka, molto conosciuta in Russia come filantropa, e poi 64 membri dell'ensemble Aleksandrov, a tutti noto come il coro dell'Armata Rossa. Siamo noi occidentali che continuiamo a chiamare coro dell'Armata Rossa il complesso accademico di canto e ballo dell'esercito russo Aleksandr Vasilievich Aleksandrov, così come è definito in Russia. Aleksandrov ne è stato il fondatore, oltre ad essere il compositore dell'inno dell'Unione Sovietica, sostituito poi nel 1991 dall'inno nazionale russo. L'ensemble era formato inizialmente da una quindicina di persone, tra cui il direttore, i coristi, alcuni ballerini e un suonatore di bayan, la fisarmonica a bottoni della tradizione russa, che ha un diverso sistema cromatico rispetto alla fisarmonica a bottoni che conosciamo. Il coro crebbe con gli anni e si spostava insieme alle truppe, ad esempio durante la Seconda Guerra Mondiale. Divenne così importante che fu una delle poche istituzioni a sopravvivere alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, manifestando una capacità di resilienza, come diremmo oggi noi, davvero invidiabile. Il coro
si esibì per esempio in Bring the Boys Back Home, il brano contenuto in The Wall dei Pink Floyd, nel memorabile concerto di Roger Waters del luglio 1990 presso i resti della No Man's Land lungo l'ex percorso del muro di Berlino. Il coro dell'Armata Rossa come uno degli altri super ospiti dell'evento, per esempio Sinéad O'Connor, gli Scorpions, Van Morrison, Bryan Adams tra gli altri. Toto Cutugno invece piazza il colpaccio nel 2013, si presenta al Festival di Sanremo come ospite, conduttori Fabio Fazio e Luciano Littizzetto, dietro di lui il coro dell'Armata Rossa. Insieme intonano l'italiano. Se dovessimo utilizzare un sillogisma aristotelico, Toto Cutugno vale come Roger Waters. Il Toto nazionale non avrebbe mai pensato nel 1983 che quella canzone, classificatasi al quinto posto del Festival di Sanremo, sarebbe poi diventata un successo universale. Ma non avrebbe nemmeno pensato nel 2013 che, meno di 3 anni dopo, un gran numero di persone alle sue spalle sarebbero perite in un incidente aereo sul quale si sarebbe potuto trovare persino lui. La prima volta in cui Toto Cutugno partecipò al Festival di Sanremo fu nel 1976. Toto era uno dei membri degli Albatros e la canzone si chiamava Volo AZ-504. Con gli Albatros si classificano terzi ex aequo con Sandro Giacobbe e il brano che portano racconta la partenza in aereo di una certa Sandra che lascia il protagonista della canzone dopo essere stata costretta da lui ad abortire. Qualcuno reputa questo brano un vero orrore discografico, mentre altri critici la inseriscono a sistema, insieme agli altri brani degli Albatros, come un tentativo di provocazione che era forse uno dei punti nodali della loro poetica. In ogni caso, di questo brano che si chiama Volo AZ-504 non è rimasta grande traccia nel tempo, a differenza invece dell'italiano, che fa parte invece della carriera artistica del Toto Cutugno solista. Toto entra nei cuori dei russi che sono orfani, se vogliamo, innamoratissimi di Celentano, perché Toto Cutugno aveva scritto proprio la canzone L'italiano per Celentano, ma lui la rifiutò. Adriano Celentano si era esibito a Mosca per 2 serate nel maggio del 1987 presentando il film John Lui, che qui in patria era stato un flop. Invece là, a Mosca, tra il tripudio delle persone fu presentato il film e con quasi l'intero stato maggiore sovietico. Egor Ligachev, numero 2 del PCUS, Raisa Gorbaciova e molti altri. Ma fu l'unica volta che Celentano si spinse così lontano, perché per esempio nel 2012 Celentano ha rifiutato ben 1 milione di euro per esibirsi a Mosca, perché non vuole prendere aerei. Quella cifra da Mosca è stata proposta solo a Madonna ed Elton John, per intenderci. Nel 2004 Adriano Celentano confessa a Gino Castaldo per Repubblica che non è nemmeno mai andato in America proprio per questo, per la paura di volare. Ha preferito quindi suonare in Francia o in Germania perché luoghi raggiungibili su strada. Il Natale del 2016 è un giorno comunque piuttosto triste per la musica. Oltre allo schianto aereo del Tupolev con a bordo i 64 membri dell'Armata Rossa, giunge anche la notizia della morte di George Michael. 2 anni più tardi, in occasione proprio del Natale, il coro dell'Armata Rossa, ricostruito con ferrea volontà dopo il disastro, intonerà le note di Last Christmas. Tornando all'incidente, non si conosce l'esatto motivo per cui il Tupolev precipitò, proprio per il segreto posto sulle indagini. Nei giorni appena seguenti lo schianto si temette che l'aereo fosse potuto precipitare in seguito ad un attentato terroristico. Ben presto però quest'ipotesi non trovò sostegno. Furono recuperate invece le 2 scatole nere sui fondali del Mar Nero, non senza fatica, perché queste scatole non avevano la radiolocalizzazione. Nelle operazioni di recupero dei resti dell'aereo e delle salme venne persino ritrovato un vecchio bombardiere fornito ai sovietici dagli americani, un Douglas A-20 Havoc della Seconda Guerra Mondiale, inabissatosi proprio in quella zona. La registrazione della cabina di pilotaggio, secondo alcune notizie diffuse dall'agenzia Interfax e dal sito life.ru, avrebbe messo in luce che il pilota, il maggiore Roman Volkov, avrebbe
urlato qualcosa che aveva a che vedere con i flap, quell'estensore dell'ala che fornisce maggiore portanza all'aereo e quindi una maggiore superficie alare in fase di decollo e di atterraggio. L'aereo in questo caso era in salita, nella fase subito posteriore al decollo, la fase in cui i flap sono estesi e inclinati, ma è anche la fase in cui l'aereo deve poi ritirare i flap gradualmente per riportare l'ala alla dimensione minima per poter acquistare velocità ed evitare lo stallo. La stessa manovra che il maggiore Roman Volkov compie, ossia un'inversione di 180 gradi per rientrare all'aeroporto, per tentare di rientrarci, sembrerebbe proprio avvallare questa ipotesi. Il pilota tenta di rientrare per scendere e riacquistare la velocità necessaria per non entrare in stallo e precipitare, ma l'aereo non riuscirà mai a rientrare sulla costa, precipiterà infatti in mare. Qualcuno ha messo in relazione un possibile problema ai flap insieme all'illusione somatografica che il pilota avrebbe potuto subire. Che cos'è l'illusione somatografica? È qualcosa di molto simile all'idea che ci facciamo quando siamo su un treno fermo alla stazione. Vediamo il treno di fianco partire e pensiamo di essere noi sul treno in movimento. Cioè perdiamo ogni riferimento rispetto all'orizzonte e lasciamo che una libera interpretazione non suffragata da qualcosa di tangibile agisca sulla nostra percezione. In aereo questa condizione è molto più possibile per un pilota che decida di non affidarsi agli strumenti ma tenti di valutare per esempio velocità, salita, discesa con i soli propri sensi. Se pensiamo poi che il Tupolev Tu-154 decollò circa le 5 di mattina, ora locale, nel giorno di Natale, possiamo anche pensare che le condizioni fisiche dell'intero equipaggio non avessero seguito forse le norme stringenti previste per l'aviazione. Ma tutto questo non ci è dato saperlo. Furono diffuse invece notizie che andavano in tutt'altra direzione. Il maggior Roman Volkov, dichiarò il ministro della difesa, era un pilota di prima classe con più di 3.000 ore di volo all'attivo. Il coro dell'Armata Rossa fu più che decimato in quel Natale del 2016. A marzo però, pensate, era nuovamente in funzione, mandando al mondo il segnale che nulla poteva fermare questa istituzione. E ricominciarono così a girare il mondo, a esportare la cultura russa in tutto il globo. L'ultima tournée di successo risale al 2019, concerti in tutta Europa, tripudio a Parigi, poi il Covid e poi la guerra Russia-Ucraina. La pagina europea e mondiale, quindi anche americana, di riferimento di Facebook è ferma da 2 anni, ossia dal 2022. La guerra ha interrotto ciò che non era stato possibile fermare nemmeno con la morte della maggior parte del coro dell'armata. Solo una scritta è lì, ferma, dal 28 febbraio 2022, a poco più di una settimana dall'inizio dell'invasione delle truppe russe. La scritta dice, come dice una canzone russa, quando i soldati cantano, i bambini possono dormire pacificamente. E prosegue dicendo, il team di produzione internazionale che ha seguito il coro sin dagli anni 90 e ha messo in piedi queste pagine per la diffusione della cultura russa deplora il conflitto in Ucraina. Finché non si giungerà alla pace, ogni attività verrà sospesa. Quando i suoni dei cannoni non copriranno più i discorsi delle persone. Quando i bambini russi e ucraini potranno nuovamente dormire pacificamente. Allora noi riprenderemo la promozione di questo ensemble e supporteremo tutte le culture ancestrali, sia russe che ucraine, per parlare solo il linguaggio universale della musica e dell'arte. E poi, e qui finisce la scritta, e rientro io, e vi faccio notare che c'è una colomba con il ramo d'ulivo in bocca, e questa colomba campeggia in alto, a destra, al di sopra di questo scritto.

il 15 aprile del 1912 si inabissava il Titanic. La storia è conosciutissima. Oltre 1500 vittime, un disastro epocale che è rimasto impresso nell'immaginario collettivo anche attraverso moltissime opere cinematografiche che lo hanno eletto a soggetto. Tra queste spicca il film di James Cameron del 1997, reso celebre dall'iconica scena in cui Leonardo DiCaprio e Kate Winslet simulano un volo sull'acqua dalla cima della prua del Colosso, mentre risuonano le note della celeberrima My Heart Will Go On, parte della pluripremiata colonna sonora della pellicola. Centotré anni dopo la tragedia del Titanic, uno Short PLC S312 Tucano MK1, numero di identificazione N206PZ, si schianta a nord-ovest di Santa Barbara, in California. A bordo, l'unica persona alla guida è la nostra Fallen Star di oggi, la stella cadente. Si chiamava James Horner ed è stato il compositore della colonna sonora. Morì nello schianto. James Horner aveva 61 anni quando accadde questo, il 22 giugno del 2015. Il Tucano MK1, detto anche Short Tucano, è un piccolo aereo che può contenere il pilota e un secondo membro nel posto alle spalle del pilota. Viene usato come aereo per allenamento dei piloti, è molto agile, minimale e permette delle evoluzioni, rapide salite, forti inclinazioni. Molti piloti di jet cominciano proprio con questo tipo di aereo per prendere dimestichezza con l'aria, con la velocità, con la resistenza. James Horner era partito alle 8:10 circa di mattina dall'aeroporto di Camarillo, pochi chilometri oltre Malibu, se si sale da Los Angeles verso Santa Barbara. Nei minuti successivi al decollo, avvisa la torre di controllo che compirà delle fluttuazioni di altitudine dai 10.000 ai 25.000 piedi, ossia dai 3.500 metri a quasi 8.000 metri. La torre di controllo lo avvisa che a quell'altitudine potrebbe perdere il collegamento. James Horner risponde che ne è conscio. Spiega poi alla torre che si avvierà in quella zona a nord-ovest dal punto di decollo. La torre gli chiede se ha intenzione di andare verso Nyukuyama. Horner risponde negativamente. Resterà invece nella zona appena sotto quella destinazione per compiere delle evoluzioni anche al di sotto di una certa altezza. Viene quindi nuovamente informato che la copertura radar di quella zona non è così efficace e che quindi potrebbe perdere il segnale radar se vola al di sotto di una certa altitudine. Nuovamente Horner risponde di conoscere tutto questo. Horner aveva già volato con quell'aereo circa 80 ore, abbastanza per entrarci in confidenza. Lo schianto avviene verso le 9:30, un'ora circa dal decollo. Horner avrebbe dovuto compiere queste sue evoluzioni in questa zona di canyon per poi rientrare all'aeroporto dal quale era partito. Due testimoni lo vedono proprio in quella zona compiere queste manovre al limite dell'acrobatico, volteggiare rapidamente, salire e scendere, arrivare a pelo del terreno. L'area in questione è disabitata. Il terreno non è tutto uguale, pianeggiante, ma sconnesso, con alture che disegnano appunto dei canyon. Horner evidentemente stava volando per puro divertimento, per ricerca dell'adrenalina. James Horner, 61 anni, moglie e due figlie, aveva lavorato da sempre nel mondo del cinema per produrre colonne sonore. Suonava il pianoforte e il violino dall'età di 5 anni, studiò a Londra e fu un allievo di Jorgi Ligeti, famoso compositore. Stanley Kubrick, per esempio, scelse proprio di Ligeti il suo Lux Eterna per accompagnare il volo della navicella spaziale che porterà alla scoperta del monolite nelle scene iniziali del film. È un brano musicale fortemente suggestivo e misteriosamente evocativo, tipico dello stile avanguardista di Ligeti. James Horner si trasferì poi da Londra in America, a Los Angeles, e sul finire degli anni 70, non ancora trentenne, cominciò i suoi primi lavori con film minori classificati come B-movies, come ad esempio Monster, Esseri ignoti dai profondi abissi, che il titolo originale era invece Humanoid from the Deep.
Horner arrivò a trovarsi pronto all'appuntamento con gli anni Ottanta e fu ben presto proiettato nell'alveo dei film che fecero cassetta, come per esempio 48 ore, Cocoon, Commando con Arnold Schwarzenegger. Con Alien arrivarono i primi riconoscimenti come compositore di colonne sonore. La sua carriera continuava ad essere in salita e poi arrivò Braveheart con le sue atmosfere celtiche.

rivendicato la paternità. Ma per Horner il 1998 è l'anno della svolta. Con Titanic l'Oscar se lo prende lui. Verrà ricandidato nel 2002 per la colonna sonora di A Beautiful Mind e nel 2004 per La casa di sabbia e di nebbia. Nel 2010 è candidato invece poi per la colonna sonora di Avatar. Il 98 resta comunque un momento incredibile per James Horner, compositore di colonne sonore per il cinema. Il disco che contiene la musica da lui scritta diventa numero uno di vendite. Per Celine Dion rimarrà la sua canzone più celebre. Il pubblico lega questo brano a lei, ma i diritti sono invece naturalmente del compositore. Cominciamo quindi anche a capire il perché Horner come hobby collezionasse aeroplani, tra cui proprio il tucano che gli causerà la morte. Insieme alle investigazioni ufficiali che hanno studiato le varie evoluzioni compiute in volo da Horner e che hanno portato a comprendere che lo schianto sia avvenuto proprio per le troppe ripetute rasette al terreno che lo stesso Horner avrebbe compiuto durante questo volo, sono emerse anche altre particolarità. Non è stato possibile effettuare un'autopsia sul corpo di Horner perché non esisteva più un corpo da sottoporre ad analisi. Fu però effettuato un esame tossicologico su alcuni resti muscolari rinvenuti nell'area in cui i rottami erano sparsi. Nel rapporto ufficiale vi era scritto in maniera lugubremente asettica: "No formal autopsy was completed in this accident. The body was highly fragmented. No organs were identified as available for evaluation." Ossia, non è stato possibile effettuare formalmente un'autopsia. Il corpo era in massima parte smembrato e nessun organo è stato identificato come sottoponibile ad una valutazione. Comunque, i risultati dell'esame tossicologico sono sorprendenti. L'etanolo, nel tessuto muscolare, supera di poco la soglia oltre la quale è vietato volare, come pilota o come membro di un equipaggio aereo, 0,046 mg per decilitro. La soglia è di 0,040. L'etanolo, per intenderci, è l'alcol. Poi però 2,033 mg di baturbital, un barbiturico, e 0,033 di codeina. Un mix piuttosto insolito di farmaci e alcol, di cui non si conoscono nemmeno precisamente gli effetti una volta che queste sostanze vengono combinate insieme. Le acrobazie che Horner stava compiendo non erano svolte in stato di massima concentrazione e lucidità. E si comincia così a ipotizzare che le valutazioni relative all'altezza del velivolo non siano state da Horner fatte in maniera precisa ed inappuntabile. Horner, tra le varie colonne sonore, ha anche firmato la musica per la Horseman Aerobatic Team, cioè un team acrobatico formato da aerei della Seconda Guerra Mondiale. Sono tre piloti che compiono delle evoluzioni, per esempio si sono esibiti nel 2023 a pratica di mare, in occasione del centenario dell'aeronautica militare italiana. Ogni volta che questa squadra acrobatica, il cui emblema è uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse a dorso di un cavallo, si esibisce, risuonano le note di Horner. Il mini squadrone avrebbe scelto questo nome in onore del brano The Four Horsemen dei Metallica, eppure la musica scelta a sottolineare le loro acrobazie ed evoluzioni è quella di Horner. È molto possibile quindi che Horner utilizzasse il volo come fonte di ispirazione per la sua musica, quel mutare repentino di paesaggio, lo scorrere di immagini dalla cabina, un'accelerazione della apparente staticità del fluire lento della vita. E Horner forse utilizzava anche dei propellenti psicologici come il cocktail trovato nelle fibre dei suoi muscoli nei momenti successivi allo schianto. Esiste un'intervista a Sarah Horner successiva alla morte del marito James. In questo frangente Sarah racconta del marito e racconta del momento in cui fece ascoltare a lei e a loro figlia per la prima volta la canzone di Titanic, che reputarono da subito molto bella, ma nessuno poteva immaginare che quella canzone, quel brano, sarebbe diventato un successo mondiale. E poi Sarah, parlando del marito, si sofferma su alcuni aspetti della sua personalità che non erano così conosciuti al pubblico. Sembra che Horner avesse in un certo qual grado la sindrome di Asperger, quella declinazione

del comportamento autistico praticamente asintomatico che spinge la persona affetta ad essere spesso monotematica, priva di interessi nei confronti del confronto con le altre persone, centrata sui propri bisogni emotivi. Ecco, si viene così a delineare un quadro psicologico di James Horner, un essere umano che ha inserito all'interno della propria musica quell'universo inespresso di emozioni e di sentimenti non verbalizzati attraverso le azioni della sua vita. Horner riusciva a lavorare sulla propria musica a ritmi disumani, chiudendosi nel suo studio e immergendosi nella composizione senza nient'altro che questo stato di altissima concentrazione. Il comporre poteva diventare l'unica vera cosa in cui fosse impegnato, relegando qualsiasi altra attività nel dimenticatoio e nel cestino delle cose senza importanza. Il 22 giugno del 2015, quando successe il fattaccio, era un lunedì. Alle 8 di mattina James era già pronto per un volo pseudo-acrobatico a bordo del suo Tucano, con in corpo alcune sostanze, quasi a cercare stimoli per le colonne sonore che avrebbe ricominciato a produrre. Infatti aveva appena finito di scrivere quelle per due pellicole non ancora uscite sugli schermi. Una era quella di Southpaw, la storia di un pugile che cade in disgrazia all'interno di una spirale di droghe, la caduta e le droghe. L'altra era The 33, la storia dei minatori 33 intrappolati a 700 metri di profondità, storia realmente accaduta, tratta da un fatto realmente accaduto nel 2010 in Cile a Copiapó. Ma c'è una colonna sonora di un documentario uscito proprio nell'aprile del 2015, ricordiamo che lo schianto è di giugno, che porta con sé una storia curiosa. È un documentario, il documentario è del regista Brian Terwilliger. Si intitola Living in the Age of Airplanes, cioè vivere nell'epoca degli aeroplani. Il documentario è un excursus pieno di suggestive riprese di aerei che raccontano di come l'aviazione abbia cambiato non solo il mondo, ma la prospettiva, la percezione che noi abbiamo di esso. Terwilliger, il regista, e Horner si erano conosciuti in un air show molti anni prima, entrambi condividendo la passione del volo. Per questo forse Horner era il compositore più adatto e accettò quindi di buon grado. Il documentario ha poi la voce narrante di Harrison Ford, che è anche un pilota provetto. L'intero film è incentrato sull'idea di aeroplano come meraviglia, come una delle grandissime conquiste umane. Fu presentato il documentario ad aprile 2015 a bordo di un Airbus E380 della Emirates, la compagnia aerea. Harrison Ford non era presente perché era scampato a uno degli incidenti aerei che lo hanno visto coinvolto e che potrebbero essere materia per un'altra puntata di Fallen Star. Comunque, due mesi dopo, Horner si schianta con il suo aereo. Quindi immaginatevi, la voce narrante e il compositore della colonna sonora di un documentario legato alle meraviglie dell'aereo, entrambi coinvolti in incidenti con gli aerei. Il regista Terwilliger commenterà così rispetto alla perdita di Horner. Dice: la tragedia non si può calcolare, così come la perdita di Horner, ma questo non cambia il messaggio del film. Lui, dice Terwilliger, riferendosi a Horner, è stato molto sfortunato, ma i fatti descritti dalla pellicola non sono cambiati per questo. Tutto questo non potrà modificare l'entusiasmo che ho coltivato sin da bambino per il volo, che amo e di cui penso sia una cosa meravigliosa. Il 23 giugno del 2015, dopo il disastro aereo che ha visto coinvolto Horner, non esistevano registi, compositori, attori, cantanti che non tributassero un tweet almeno alla scomparsa di James. Il succo di tutti i messaggi, oltre alle condoglianze e ai messaggi di vicinanza alla famiglia, era questo: il mondo d'ora in poi sarebbe stato un posto più grigio senza la presenza della visione della sua musica.

31 luglio del 2000 è stata una giornata piuttosto calda alle Table Mountains, un complesso roccioso del Wyoming appena sotto il parco di Yellowstone. Questo però non scoraggia due ragazze di 20 anni a fare un'escursione naturalistica, qualche ora di cammino per raggiungere uno dei punti panoramici. Sarah George, oggi sposata e con il cognome Hurst, e la sua amica Megan sono arrivate finalmente alla loro destinazione. Si tratta ora di rientrare. Sarah accusa un malore. Non hanno dell'acqua con loro e il sole è a picco. Altri escursionisti si fermano per aiutare Megan, che sta aiutando a sua volta Sarah, e lanciano così un allarme. Sarah ha tutti gli effetti di una disidratazione e così arriva finalmente un elicottero in soccorso. Qualcuno le allunga un cappello dei Dallas Cowboys. Il gruppo di escursionisti la porta verso il pianoro in cui è atterrato l'elicottero. Sarah ha molta nausea, non si accorge subito dell'identità del soccorritore. Sente un gran vociare intorno a lei. Ora si trova sull'elicottero e un po' spaesata. La nausea si fa sempre più feroce. Probabilmente il decollo dell'elicottero fa il resto e quindi utilizza il cappello come recipiente per il suo sfogo di stomaco. Alla guida dell'elicottero c'è Harrison Ford. Nel 2015 Sarah raccontò questa storia sottolineando come da allora aveva voluto guardarsi tutti i film di Harrison Ford e non finirà mai di ringraziarlo. Ma noi ci chiediamo cosa ci faceva l'attore di Indiana Jones e di Guerre Stellari su quell'elicottero? Harrison Ford è un pilota provetto di aerei, non solo quelli di piccole dimensioni, e anche di elicotteri. Ha vissuto per un certo periodo a Jackson, nel Wyoming, e si rendeva disponibile per le operazioni di salvataggio. Ad esempio, un anno dopo, il 9 luglio del 2001, un tredicenne, scout, legato alla Chiesa dei Mormoni, si perde a pochi chilometri proprio a sud del parco dello Yellowstone. Passa ben 18 ore da solo, piove. Lui si ripara in un antro, ha molto freddo, sente aerei ed elicotteri e, sfruttando i primi raggi di sole, Cody Clawson, questo è il suo nome, il nome del tredicenne, utilizza, come gli hanno insegnato a fare gli scout, la fibbia della sua cintura per segnalare all'elicottero che sta volteggiando sopra la sua testa la sua posizione. L'elicottero riesce così ad atterrare nelle sue vicinanze. Cody Clawson sente dei passi e una voce, Morning, la riconosce. È quella di Han Solo di Star Wars, lì, davanti a lui, a salvarlo. E questa persona aggiunge, ragazzo, ti meriterai una medaglia per questo. Poi gli tende la mano e lo abbraccia. Poiché il ragazzo è completamente bagnato e infreddolito, anche con dei piccoli principi di dita blu, diciamo. Harrison Ford ha smesso questa sua attività di soccorritore solo nel 2023. Non ha mai voluto pubblicamente un riconoscimento per tutto questo, anzi, si sente quasi infastidito quando viene chiamato eroe. Questo ruolo, ci dice, spetta solo ai personaggi che lui interpreta. Ciò che succede in questi casi, ribadisce sempre in questa intervista del 2023, è frutto di un duro lavoro di squadra, non di una sola persona. Harrison Ford è comunque la fallen star di questa puntata, perché ha conosciuto bene cosa significa un incidente di volo. Ne è sempre sopravvissuto, naturalmente, ma un incidente gli è successo per ben 5 volte. Per 5 volte Harrison Ford è stato una stella cadente. In realtà, la prima volta non è caduto dall'alto, ma si è trattato di un atterraggio di emergenza. Si trovava in volo su un jet privato come passeggero insieme a Clint Eastwood e Sondra Locke. Era il 22 agosto del 1987. L'aereo, un Gulfstream 3 della Grumman Aerospace Corporation, era in volo da Parigi a Los Angeles, ma subisce un incendio ai motori durante il volo. A complicare le cose si mette un malfunzionamento al carrello. Viene così dirottato nel Maine e l'aereo riesce a compiere un atterraggio di emergenza. La compagnia che aveva noleggiato il jet privato invia dei tecnici in loco per la riparazione.
Harrison, Eastwood e Sondra Locke, ai tempi compagna di Eastwood, restano a Bangor nel Maine per un giorno finché la questione non sarà risolta e partiranno così alla volta di Los Angeles. Il Gulfstream è peraltro uno degli aerei che Harrison possiede, non quello su cui stava viaggiando nel 1987. Negli anni 60 Harrison Ford ottenne la licenza di volo esercitandosi ai comandi di un Piper PA-22 Pacer, uno dei primi piccoli aerei prodotti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Col tempo comperò appunto un Gulfstream Pro 2 usato, un jet categoria business molto simile a quello che appunto lo lasciò a piedi con Clint Eastwood e Sondra Locke, e chiese al pilota da cui comperò l'aereo di fornirgli lezioni di volo aggiuntive. Poi ha avuto un Cessna 182, poi un più grande Cessna 206 Stationaire. Ottenne il brevetto da pilota d'aereo a 53 anni nel 1995. Possiede un Ryan ST Sport Trainer, aereo vintage degli anni 30 del XX secolo, un De Havilland Canada DAC-2 Beaver, un monoposto del 1947, ha un elicottero Bell 407 GX, quello proprio con il quale ha compiuto i salvataggi, un biplano Waco 10 del 1927 che tiene fino a tre posti, pilota incluso, un Aviat Husky prodotto proprio nel Wyoming, ha inoltre un jet privato Cessna Citation Sovereign 680 che è un jet bimotore privato a due piloti che può portare sino a 12 passeggeri. Ma non finisce qui. Un Beecraft Bonanza B-36TC, aereo a due posti che può portare sino a 4 persone. Se li cercate ce ne sono alcuni in vendita, per esempio a circa $500,000. E poi lui ha un altro Cessna 208 Grand Caravan che ha usato a 67 anni per portare dottori e medicine dopo il terremoto ad Haiti, atterrando a Santo Domingo. Ha fatto diversi voli per due giorni portando ben 20 medici con relative medicine. Tutti questi aerei Harrison Ford li tiene in un hangar dell'aeroporto di Santa Monica in California. La seconda volta che Harrison ebbe un problema aereo fu nel 23 ottobre del 1999, con un elicottero questa volta però. Harrison era in quota con il pilota che gli stava dando lezioni di pilotaggio dell'elicottero e l'elicottero, un Bell 206 L4, numero di registrazione N36R, era partito intorno alle 10.30 dall'aeroporto di Van Nuys, Los Angeles, per un volo di addestramento. Il pilota, chiamato nei rapporti post-incidente CFI, che sarebbe istruttore di volo certificato, e Harrison Ford, chiamato nei rapporti pilota privato, volano verso il lago Piru, pochi chilometri a nord, una zona montagnosa tra le quali si apre il lago e piccoli spazi pianeggianti con i ruscelli affluenti. Il CFI, cioè l'istruttore, deve fare esercitare il pilota privato, ossia Harrison Ford, alle autorotazioni. L'autorotazione è la manovra che fa escludere il rotore, così l'elicottero perde quota mantenendo i giri delle pale alti abbastanza per non andare in stallo. Arrivati poi a una certa quota vicini al terreno, si riprende il controllo dell'elicottero riattivando la trasmissione del rotore e si atterra o si riparte. Avete presente quando vedete gli elicotteri atterrare con la punta in alto leggermente inclinata verso l'alto e poi atterrano? Questa è l'autorotazione. La prima manovra che fanno di autorotazione riesce. Arrivati alla seconda, il pilota privato, ossia Harrison Ford, seguendo le procedure fornitegli dal CFI, ossia l'istruttore, ha lasciato l'acceleratore, abbassato il collettivo, ossia l'inclinazione delle pale, per far scendere l'elicottero, per poi riaccelerare. L'elicottero non ha risposto come previsto e si è adagiato violentemente sul letto del ruscello. I due occupanti non hanno riportato ferite, ma il mezzo è stato pesantemente danneggiato. Il report finale sull'incidente all'elicottero suddivide le colpe al 50%. Il pilota privato, ossia Harrison Ford, avrebbe tentato la riaccelerata tardivamente e la supervisione del CFI, ossia dell'istruttore, il pilota istruttore, è stata, parole testuali sul rapporto, inadeguata. Il
terzo incidente che ha coinvolto Harrison Ford è quello sul quale si trovano meno notizie dettagliate. Ford era alla guida di un Beecraft Bonanza, un aereo che tiene quattro posti oltre a quello dei piloti. C'è un altro passeggero con lui, mai identificato. È il 18 giugno del 2000. Il vento è molto forte all'aeroporto di Lincoln, nel Nebraska. L'aereo riceve una raffica molto molto forte poco prima di toccare il suolo. Finisce così fuori pista, sui campi, e rientra in pista poco dopo, sfiorando la tragedia. Nessuno si fa niente, ma la paura è tanta. Tutto è bene ciò che finisce bene. Non andò invece così nel quarto incidente, nel luglio del 2015. La nostra fallen star Harrison Ford, 73 anni in quei giorni, decolla dall'aeroporto di Santa Monica. Ha sulle spalle più di 5.000 ore di volo. Pilota il suo Ryan ST-3KR Recruit. È un biposto, di cui Harrison Ford è l'unico a bordo. L'aereo ha gli stessi anni di Harrison Ford, è stato costruito nel 1942, lui è nato nella stessa data. L'aereo ha un vecchio motore che è stato revisionato, ma non ha molte ore di volo negli ultimi tempi. Harrison parte e nemmeno dopo un minuto si accorge di avere un problema alla potenza del motore. Si mette così immediatamente in contatto con la torre di controllo, chiedendo un rientro sulla pista. Questo gli viene concesso. L'aereo continua a perdere giri. Ford chiede di cambiare la pista di atterraggio per poter effettuare meno manovre possibili, perché sta perdendo quota. Improvvisamente capisce che non avrà il tempo di virare per tornare alla pista. Capisce che sta cadendo. Deve mantenere velocità per non finire in stallo e precipitare. Vola così a vista e intercetta un campo da golf. Si prepara ad un atterraggio di emergenza a pochi passi dall'aeroporto, in una zona residenziale, per evitare il centro abitato. L'aereo tenta di toccare terra e fortunatamente alcuni alberi ne frenano la velocità. Harrison Ford perde il controllo e l'aereo striscia lungo una parte del campo da golf. Arrivano i soccorsi, l'aereo è distrutto. Harrison Ford viene portato subito all'ospedale con il bacino fratturato e il volto insanguinato. Però è vivo. Forse proprio grazie a quegli alberi che hanno frenato il velivolo, quel tanto che bastava a diminuire la velocità evitando un disastro ben più grave. Le investigazioni, in questo caso, hanno portato alla luce un difetto del carburatore che ha smesso di elargire la benzina al motore per un difetto legato al suo disuso. Ma hanno messo anche in luce l'abilità di pilota di Harrison Ford, perché non tutti i piloti sarebbero riusciti a sopravvivere in una simile situazione. La sua decisione di non arrivare all'aeroporto e il suo modo di provare questo atterraggio sono stati il frutto di una grande esperienza. Naturalmente, questo incidente non ha minimamente scalfito la passione per il volo di quello che per tutti noi è Indiana Jones o Han Solo. Però, nel 2017, il 13 febbraio, un 75enne Harrison Ford è alla guida del suo Evian Husky e rischia davvero molto. La FAA, la Federal Aviation Administration, si è limitata ad un ammonimento nei suoi confronti, ma Ford ha rischiato la revoca della sua licenza di volo. Siamo in una giornata di normale amministrazione per l'aeroporto John Wayne Orange County Airport in Santa Ana, California. Harrison è in volo. Chiede alla torre di controllo la pista sulla quale atterrare. Gli viene detto di atterrare sulla 20L. Un 737, quindi un Boeing dell'American Airlines, volo 1546, con 110 passeggeri a bordo più 6 membri dell'equipaggio, stava aspettando sulla pista di rullaggio. Proprio l'atterraggio stava aspettando dell'Evian sul quale stava arrivando Ford. Ma Harrison Ford sbaglia totalmente pista e finisce per atterrare proprio sulla pista di rullaggio sulla quale il 737 sta attendendo il suo passaggio. Vola appena sopra il 737 e atterra. Non è successo nulla, ma negli aeroporti non ci si affida mai alla fortuna. Oggi Harrison Ford, 82 anni, ha un fisico invidiabile e ha dichiarato di aver smesso di mangiare carne e latticini, dicendo che forse questo è il segreto della sua forma.
e nell'agosto del 2024 ha dichiarato: «Sono sano, mi piace essere attivo e allenato, sono consapevole di mantenere il mio vecchio sedere in forma».

19 settembre del 2008, Travis Barker, 35 anni da compiere, sta per prendere l'ennesimo aereo della sua vita. Sua figlia piange in maniera isterica e lui non sa perché stia accadendo tutto questo. No, non ha mai avuto sua figlia Atiana, questo è il suo nome, reazioni come questa. Lei ha circa 6 anni e continua a ripetere a Travis, al padre, in lacrime, che i soffitti cadranno. Travis si chiede se non abbia sentito un terremoto, magari quella mattina stessa. Shanna Mockler, la madre, 33 anni compiuti, Miss America 10 anni prima e Playmate di Playboy nel mese di dicembre di 8 anni prima, è incinta. La loro relazione è piena di alti e bassi. Travis è il batterista dei Blink 182, noi li chiamiamo Blink 182, un gruppo che ha guadagnato il successo internazionale tra il 1999 e il 2000 con il loro terzo album, Enema of the State, sulla copertina della quale campeggia la pornostar Janine Lindemulder vestita da infermiera con una generosa scollatura. Il logo dei Blink sul camice e lei nell'atto di indossare sulla mano destra un guanto sterile in vista di sottoporre qualcuno ad una visita non esattamente ben definita. Travis Barker era entrato nei Blink come batterista proprio nell'estate prima della registrazione di Enema of the State. I Blink avevano iniziato a girare molto dopo il loro secondo disco perché avevano intercettato la rinascita del punk insieme a miriadi di altri gruppi di nuova generazione, tra i quali, per esempio, usciranno poi a livello internazionale i Green Day e gli Offspring. Erano stati fondati, i Blink, dal cantante chitarrista Tom DeLonge e proprio dal batterista Scott Raynor, colui che fu lasciato a piedi dai Blink alla fine di una lunga ed estenuante tournée dopo il loro secondo disco, Riabilitazione. Scott, il batterista, aveva dei seri problemi di dipendenze. Oggi, tra l'altro incredibile, Scott Raynor è un poliziotto della California del Sud. Travis Barker, ai tempi, è un giovane batterista degli Aquaplan che si esibiscono come gruppo spalla dei Blink. Deve sostituire il batterista, impara quindi le canzoni dei Blink in 45 minuti e sale sul palco con loro per sostituire Raynor. Diventerà il batterista dei Blink proprio quando i Blink 182 svoltano a livello internazionale, partecipando anche alla stesura del loro terzo disco. Tutto questo accade tra il 1998 e il 1999. Ora noi invece siamo nel 2008, 10 anni dopo. I Blink, nel frattempo, erano diventati un gruppo internazionale. Avevano girato il mondo. Travis e soci avevano cominciato a portare in giro la loro musica inizialmente a bordo di un furgone e sono finiti per utilizzare jet privati. La loro ascesa verso la fama e gli hotel a 5 stelle era diventata inarrestabile, se non da loro stessi, cosa che poi avvenne nel 2005. Infatti, all'inizio di quell'anno annunciano che si prenderanno una pausa come Blink 182. È possibile che passare dal sottoproletariato urbano, dai quartieri periferici di Los Angeles, a diventare star internazionali in pochi anni, passata la sbornia iniziale, renda le persone piuttosto spaesate. La velocità che caratterizza i riff dei Blink si sposa bene, in effetti, con il consumo di droghe. Travis sposa la modella Shanna Mockler e sono una coppia così chiacchierata che girano persino un reality sulla loro vita quotidiana, Meet the Barkers, molto prima, per esempio, dell'avvento dei Ferragnez a livello di fenomeno di costume. Travis è anche un musicista che non sopisce solo con i Blink 182 la sua passione. È coinvolto in plurime collaborazioni e soprattutto non disdegna l'hip hop e la musica elettronica, ambiti che sembrerebbero diametralmente opposti alla rinascita del punk rock a cui ha contribuito. Eppure in Travis trovano una sintesi. E torniamo a questo giorno, siamo al 19 settembre del 2008. Lui sta collaborando con Adam Goldstein, conosciuto come DJ AM, in un progetto il cui nome mette insieme le loro iniziali in una sorta di battle. TR vs DJ AM, cioè Travis contro DJ AM. La S della contrazione di versus è rappresentata dal simbolo del dollaro.
Travis e Adam non si risparmiano nemmeno nell'uso di erba e di pillole varie. Adam Goldstein, ossia DJ AM, ha un vero e proprio passato di ex tossicodipendente, anzi un passato di tossicodipendente, ora è un ex, così si dichiara. Faceva uso di sostanze come il crack. Sta mettendo in piedi in questo periodo con MTV una trasmissione in cui dialogherà con i tossicodipendenti cercando di condividere la sua esperienza. Il programma, che è appena nella fase di pre-produzione, si intitolerà Gone Too Far, cioè Andato Troppo in Là. Siamo in punto, in fase di pre-produzione. Travis gira sempre con dell'erba, non è una persona a cui piace prendere un aereo, ma ci ha fatto ormai l'abitudine. Del quarto disco dei Blink del 2001, Take Off Your Paint and Jacket, un gioco di parole che un anglofono può tradurre in due modi. Uno, letterale, togliti i pantaloni e la giacca, take off your paint and jacket, ma anche togli i pantaloni e scuotilo. Ci sono tre figure che ricostruiscono questa serie di vocaboli attraverso tre pittogrammi, tre come i membri della band: un aereo, take off significa il decollo di un aereo, dei pantaloni, pant e jacket, appunto la giacca. E quindi che cosa succede? Essendo il loro quarto disco, e il quarto disco era anche quello delle Zeppelin, le Zeppelin 4, in cui ognuno dei membri delle Zeppelin si era auto-attribuito un'icona, queste tre icone, l'aereo, la giacca e i pantaloni, vengono attribuite ai membri della band, e a Travis tocca proprio l'aereo. E lui non lo voleva il simbolo dell'aereo, perché aveva da sempre comunque la paura di volare. Questo è un fatto curioso. Pochi anni dopo, Travis sarebbe diventata la nostra fallen star di oggi, insieme al suo collega DJ AM. I due quel giorno avevano uno spettacolo presso Five Points in Columbia, nella Carolina del Sud, per un evento della T-Mobile, il gestore di telefonia mobile. Il loro spettacolo prevedeva anche la presenza di Perry Farrell dei Jane's Addiction e del cantante folk Gavin DeGraw. L'aereo privato ha due piloti e quattro posti. Due di questi quattro posti sono per loro, uno per Chris Baker, che era l'assistente personale di Travis Barker, e un altro posto sul quale avrebbe potuto sedersi Shane Mockler, cioè la moglie di Travis, che però decide di stare a casa con i figli e viene invece preso da Charles Monroe Steele Jr., la guardia del corpo di Travis. A dispetto dei loro ruoli, sono tutti molto amici e Travis gli offre così questa opportunità. Nel mondo dello spettacolo è altresì risaputo che sono spesso proprio queste figure laterali che si occupano, oltre che del loro lavoro, anche dei vari rifornimenti ai vizi delle celebrità. Sta quasi per scoccare la mezzanotte, quando l'aereo, un Learjet 60, ai comandi di Sarah Lemon, 32 anni, e del copilota James Bland, 52 anni, sta per decollare dalla pista 11 del Columbia Metropolitan Airport per tornare in California all'aeroporto di Van Nuys. Durante questa fase si sente un enorme scoppio. L'aereo sta affrontando la fase in cui deve raggiungere la velocità V1, la cosiddetta velocità critica o decisionale. Un aereo può interrompere la fase di decollo se non ha ancora raggiunto però questa velocità, oltre la quale non avrebbe il tempo di fermarsi entro i limiti della pista. Gli occupanti dell'aereo capiscono immediatamente che qualcosa di assurdo sta accadendo. L'aereo è fuori controllo sulla pista, lanciato a folle velocità. Sono attimi concitati. I piloti devono prendere la decisione di fermare il decollo. Invece il pilota cerca di raggiungere la velocità V1 per staccare l'aereo da terra. Quando prova l'azione contraria, ossia azionare gli inversori di spinta per arrestare l'aereo, questo è già ben 27 nodi oltre la velocità V1. Non c'è modo di fermare il Learjet. La pista è finita. L'aereo colpisce ogni cosa nella sua corsa, attraversa la statale 302 e prende fuoco, finendo contro un terrapieno. Le macchine di questa statale si fermano, notando questa palla di fuoco nella notte. Travis cerca di aprire il portellone di emergenza, ci riesce, rimane inzuppato nel carburante e comincia a prendere fuoco. DJ AM è scioccato e tenta di chiamare col cellulare, dice: Travis sta prendendo fuoco. Travis sente delle voci, sono quelle degli autisti che si sono fermati per capire cosa sia successo. Gli urlano: buttati a terra e rotolati.
Lui riesce a seguire questo consiglio perché è l'unico modo per spegnere le fiamme che lo stanno avvolgendo. Quando arrivano i soccorsi avrà ustioni di terzo grado sul 65% del corpo. Si risveglia in ospedale, non ha idea di cosa sia successo. È sedato dalla morfina e resterà in ospedale per 11 settimane. Verrà sottoposto a più di 20 operazioni chirurgiche. Lui crede che gli altri siano in ospedale, lì con lui, perché nessuno gli dice che cosa sia successo davvero. I figli non possono visitarlo. È in un ambiente asettico a causa dell'enorme pericolo di infezione al quale è sottoposto nel reparto dei grandi ustionati. Questo è un momento di totale sospensione della vita di Travis Barker, lanciato a folle velocità su quella pista, così come lo era nella vita. Improvvisamente tutto gli esplode, fuori e dentro, come una palla di fuoco. DJ AM se la cava invece in 2 settimane. Lo vediamo con una rasatura sul cranio nella parte posteriore destra. Anche lui è stato sedato dalla morfina. Lui aveva chiuso con le sostanze pesanti, però vuole continuare ad andare avanti, a correre su quella pista. Per esempio Jay-Z lo aveva invitato ad una collaborazione al Monster Jam il 27 ottobre del 2008. A settembre c'è stato questo incidente. DJ AM deve prendere un aereo per Boston per andare a suonare con Jay-Z. È titubante, lo confessa ad alcuni amici. È perché in fondo lui è in pieno stress post-incidente, ma alla fine decide di prendere questo aereo. Travis e DJ AM affrontano in maniera opposta la loro degenza. DJ AM ha anche il programma su MTV da riprendere, quello che abbiamo citato sulle tossicodipendenze, ma la sua degenza ospedaliera ha anche fatto sì che riprendesse la dipendenza dalle sostanze avendo usato la morfina. Mentre così si fa pubblicamente life coach di persone finite sotto con il crack per 8 episodi di questo spettacolo televisivo, finisce per riavvicinarsi invece proprio a questa sostanza. DJ AM morirà nell'agosto del 2009, un anno più tardi, per overdose di crack. Travis Barker invece approfitta di questa lunga pausa per riprendersi, per tentare di riprendere in mano la propria vita. Non è facile per lui affrontare psicologicamente la notizia di essere un sopravvissuto. I 2 occupanti del Learjet che avevano perso la vita erano 2 suoi cari amici, al di là dei ruoli che rivestivano per lavoro. Conosceva poi, inoltre, personalmente anche i piloti deceduti. Per affrontare questo stress post-traumatico gli vengono somministrate medicine per il bipolarismo. Travis si sente sempre confuso. Un giorno decide di non prendere più nulla. Lui, che aveva addirittura avuto problemi durante la degenza perché aveva talmente abituato il suo corpo alle sostanze che gli succedeva di svegliarsi nel bel mezzo di un'operazione. Perché? Perché l'anestesia aveva finito il suo effetto, essendo il suo corpo abituato a, diciamo, ben più dosi massicce di sostanze psicotrope. Travis dichiarerà più avanti di fare uso solo più di estratto di cannabinoidi per il sonno, unica uscita di pista che si concede. La sua mente, dice, gira sempre troppo vorticosamente e a volte una sedazione naturale può servire. Ma cos'è successo esattamente quel 19 settembre del 2008, in quel giorno che ha praticamente segnato la vita dei sopravvissuti e ha ammazzato 4 persone? Il rapporto del NTSB, cioè il National Transportation Security Board, l'ente che si occupa di investigare su qualsiasi disastro che avvenga aereo o dei trasporti, l'aereo era sovraccarico. Si è stimato che sia stato sovraccarico di circa 315 kg. I piloti, in più, non erano esperti del Learjet 60, di cui non avevano letto precisamente tutte le procedure e soprattutto gli pneumatici non erano stati controllati da più di 3 settimane. Il Learjet 60 monta degli pneumatici Goodyear. Questi possono perdere sino al 2% della loro pressione dopo un volo e un atterraggio. È stato calcolato che al momento del decollo, del tentato decollo, fossero sgonfi addirittura del 36%, e questo significava la sostituzione immediata. Quindi sono mancati i controlli di terra. I piloti non hanno svolto l'ispezione prima del decollo, secondo manuale,
che li obbliga a controllare lo stato degli pneumatici. L'aereo in più doveva essere fermato in tempo, prima del raggiungimento della soglia V1, oltre la quale non avrebbe più potuto fermarsi. I piloti muoiono dopo lo schianto a seguito dell'inalazione dei fumi chiusi in cabina. Travis Barker ha ripreso per la prima volta un aereo nel 2021 con la sua nuova compagna, Kourtney Kardashian, la sorella di Kim. E c'è stata anche la reunion per il trentennale dei Blink 182. Pensate, un tour mondiale tra il 2023 e il 2024. Esiste un biglietto aereo della Qantas Airlines, proprio il biglietto di Travis Barker, ed è un biglietto di un volo tra Sydney e Perth durante il ramo australiano della loro tournée. È un biglietto del 7 febbraio 2024. Il volo è il QF-651. La sedia di Travis è la 7E. Travis ha aggiunto a penna sopra il biglietto: "So che gli angeli mi proteggono", e ha disegnato una croce. Questo biglietto è stato venduto all'asta per $8,000 e il ricavato è andato all'associazione californiana Lost But Not Forgotten, un'associazione che si occupa di famiglie in difficoltà. Ad agosto del 2024, Travis ha appreso del disastro del Vopas 2283, il disastro aereo brasiliano in cui hanno perso la vita 62 persone. E questa notizia, secondo quello che dice lui, lo ha nuovamente triggerato, ossia gli ha fatto scattare quella scintilla di tornare ad avere paura del volo, perché Travis non si è mai definitivamente lasciato alle spalle la bruttissima esperienza avuta come Fallen Star, anche se non è caduto, anche se non si era mai alzato da terra, prima di quel fatidico schianto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora bentrovati all'ascolto, il traffico scorre in modo regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10.30 di Popolare Network. Un'altra notte di raid russi sull'Ucraina, nonostante la richiesta di Zelensky di un cessate il fuoco per consentire i negoziati per la pace. Le forze armate di Kiev fanno sapere che 23 località ucraine sono state colpite con droni e missili. A Kamiansk, vicino a Dnipro, 4 persone sono state uccise. Oggi gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, saranno a Mosca, dove incontreranno Putin. Domani dovrebbero essere a Kiev. Portano una proposta per porre fine alla guerra, ha dichiarato Trump.
4: Gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana con diversi missili, lo riportano i media locali. L'attacco è avvenuto nella zona dell'isola di Karg, nel Golfo Persico, un porto fondamentale per l'esportazione di petrolio iraniano, non all'interno dello stretto di Hormuz. Da mesi ormai gli Stati Uniti hanno imposto un blocco ai porti iraniani.
3: La seconda giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio si è aperta con l'intervento del Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Oggi gli incontri si concentrano sull'agenda per l'Europa. L'Unione deve trovare un accordo sul bilancio entro la fine dell'anno, ha detto Costa, perché non può rischiare di arrivare nel 2028 con un'interruzione dei fondi. Serve, ha aggiunto, un bilancio non di soli numeri, che sia una scelta politica definitiva sull'Europa che vogliamo costruire nel futuro con una mentalità aperta e un senso di responsabilità collettivo.
4: E sempre al Forum Ambrosetti sta intervenendo in questo momento Jordan Bardella. Se domani fossimo al governo, il nostro paese sarebbe uno dei meno attraenti per l'immigrazione in Europa, ha detto il leader del partito di estrema destra francese, l'Assemblement National. Non appena saremo al potere intendiamo indire un referendum e consultare il popolo francese, ha aggiunto, per proporre l'abolizione della cittadinanza per diritto di nascita, il controllo delle frontiere, l'elaborazione delle domande di asilo presso le ambasciate e i consolati dei paesi di origine, la priorità nazionale per i cittadini francesi nel welfare sociale. Bardella ha espresso poi parole di stima per il governo italiano e per la sua longevità. Sul palco oggi c'è anche Roberto Vannacci. Lo conosco, ha detto a margine il politico francese, ma la mia lealtà va a Matteo Salvini.
3: I vigili del fuoco di Milano sono al lavoro per limitare gli effetti dello sversamento di una sostanza oleosa sul Naviglio Grande. La chiazza oleosa, partita dalla zona di Magenta, si estende per oltre 20 chilometri. L'obiettivo principale, che sembra sia stato raggiunto, è impedire che le acque inquinate raggiungano il Naviglio Pavese, compromettendo l'irrigazione dei campi. Sono ancora da chiarire le cause dello sversamento.
4: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. Come ricorderete, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da alcuni giorni a Cuba dopo aver avuto un malore. Era previsto che tornasse in Italia oggi con un volo sanitario privato. Il rinvio è stato reso noto dall'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, e sembra sia dovuto a un'operazione chirurgica alla quale l'ex deputato è stato sottoposto all'Avana.
3: Le 10.33 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 13. Buona giornata e buon ascolto.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
6: Che succede, amico?
2: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il cambiamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 866 e parleremo di sperimentazione scientifica sugli animali, in particolare delle alternative che già esistono ma che poco vengono praticate, di convivenza fra comunità umane e animali selvatici in varie parti del mondo, dei devastanti effetti dell'allevamento di pesci, di ripugnanti trofei di caccia. La ricetta della settimana è di Gabriele Palloni, la scelta delle musiche e il sound design di Anna.

Parliamo di sperimentazione scientifica, una pratica che a nostro avviso dovrebbe sempre escludere gli animali, diversamente dalla prassi corrente. La prima notizia è che l'Agenzia Europea per i Medicinali, EMA, ha avviato un nuovo progetto pilota di invio volontario dei dati. Si chiama Voluntary Data Submission ed è dedicato alle nuove metodologie di approccio, acronimo NAMS, sulle sperimentazioni animali. Il progetto mira a facilitare, citiamo la nota dell'EMA, la condivisione dei dati generali attraverso metodi innovativi che possono fornire informazioni paragonabili o migliori rispetto agli approcci di test attualmente utilizzati, contribuendo così al tempo stesso a sostituire o ridurre l'uso degli studi tradizionali sugli animali nello sviluppo non clinico dei farmaci. Non si parla evidentemente di escludere la sperimentazione animale, ma di introdurre procedure che possono in prospettiva limitarla. Sappiamo che il modesto sviluppo delle tecniche animal free è fortemente frenato dal conservatorismo della comunità scientifica e dalla conseguente scarsa disponibilità di fondi per la ricerca. Questo è il quadro. E sebbene i NAMS, i nuovi metodi, siano sempre più utilizzati nella ricerca e nelle fasi iniziali dello sviluppo dei medicinali, i dati relativi al loro impiego, fa notare l'EMA, vengono raramente condivisi con le autorità regolatorie, limitando così le opportunità di consolidare la fiducia nella loro applicazione in ambito normativo. Il nuovo progetto quindi si basa sull'impegno preso dall'EMA verso i principi delle 3 R, replace, reduce, refine, ovvero sostituire, ridurre e perfezionare l'impiego degli animali nello sviluppo e nella regolamentazione dei farmaci. Va ancora detto che la partecipazione a questo progetto, peraltro come abbiamo visto di limitate ambizioni, è del tutto volontaria e siamo quindi ben distanti da una reale svolta.

0: Sempre sul tema della sperimentazione scientifica senza animali, una notizia potenzialmente importante arriva dall'Inghilterra, dove l'Università di Cambridge, affiancata da alcuni centri di ricerca britannici, sta avviando un progetto da oltre 24 milioni di euro, circa 20 milioni di sterline, per coltivare organi umani in miniatura, i cosiddetti organoidi, partendo direttamente dalle cellule dei pazienti. È un progetto particolarmente interessante e ce ne parla Valeria Albanese, responsabile dell'area ricerca senza animali della LAV, Lega Anti-Vivisezione.
1: È notizia recente il finanziamento con un importo pari a 24 milioni di euro da parte del Medical Research Council britannico di un progetto che mira alla coltivazione di organi umani in miniatura a partire da cellule dei pazienti. Questi organi miniatura, detti anche organoidi, hanno la potenzialità di poter riprodurre in laboratorio ciò che avverrebbe all'interno del corpo umano. Tutto questo senza dover uccidere nessun essere vivente, né umano né animale non umano. Gli organoidi sono una tecnologia estremamente avanzata su cui numerosi paesi europei stanno investendo, non solo negli organoidi, come nel caso specifico, ma anche su altre tecnologie che rientrano nel più ampio spettro dei NAMS, i nuovi approcci metodologici, che sono appunto delle nuove tecnologie che combinate insieme, senza l'utilizzo di sperimentazione animale, consentono di ottenere risultati estremamente predittivi per l'essere umano e per la sua salute. E il tutto senza dover coinvolgere nessun animale in esperimenti spesso molto molto invasivi. I NAMS sono ormai oggetto di finanziamento e supporto in tutta Europa proprio perché rappresentano il futuro della ricerca scientifica che mira a ottenere finalmente risposte a patologie per cui per esempio ad oggi ancora non ci sono cure, e nel caso specifico gli organoidi potrebbero proprio essere utilizzati anche dalle aziende farmaceutiche per poter testare i farmaci senza dover coinvolgere milioni di animali. Purtroppo però allo stato attuale in Italia i finanziamenti sono pari a zero, per cui nessun tipo di supporto economico è previsto da parte del governo italiano ai NAMS. Nonostante, proprio lo scorso 1 giugno, la Commissione europea ha pubblicato una tabella di marcia per il superamento dell'utilizzo degli animali nella sperimentazione. Perciò, nonostante la Commissione europea abbia come obiettivo finale il superamento dell'utilizzo degli animali in esperimenti, allo stato attuale purtroppo l'Italia non ha previsto alcun finanziamento. Perciò ci auguriamo che anche alla luce di tutti gli avanzamenti tecnologici, delle richieste da parte dell'opinione pubblica e delle necessità anche del mondo scientifico, ci possa essere finalmente un sostentamento economico anche in Italia, in modo da allinearsi all'indirizzo sia europeo che internazionale.

Nelle puntate scorse abbiamo parlato dei lupi e delle notizie riguardanti gli attacchi subiti da alcune persone, in particolare Noi Cattaro, in provincia di Bari, dove 3 bambini di 6 anni sono stati avvicinati da un lupo e feriti. Sappiamo quanto sia forte in questo momento storico l'avversione verso il lupo in Italia e in tutta Europa, al punto che nei mesi scorsi è stato deciso a livello continentale l'abbassamento del livello di protezione di questa specie animale. Una decisione che ha dato il via libera a nuove forme di caccia al lupo in vari paesi europei. Dalla rassegna stampa degli ultimi giorni prendiamo 2 articoli che possono aiutare a inquadrare e comprendere meglio il tema. Uno è del biologo Luigi Boitani ed è uscito sul quotidiano La Repubblica. Boitani, a proposito della pericolosità del lupo per noi umani, ricorda che oggi il lupo è ancora un animale schivo verso l'uomo e la probabilità che un umano adulto sia aggredito è talmente bassa da non poter essere espressa con un facile valore numerico, paragonata alle probabilità di uccisioni da cani o punture di vespe, addirittura sparisce. Ogni anno milioni di turisti invadono i parchi nazionali, cercatori di funghi esplorano ogni angolo dei boschi e nessuno si è mai trovato a subire un morso di un lupo. È quindi valida l'affermazione generale che il lupo non attacca l'uomo se non in casi eccezionali. D'altra parte, Boitani ricorda nell'articolo che l'aumento del numero dei lupi e certi comportamenti delle comunità umane, i rifiuti abbandonati e quindi accessibili, il bestiame non custodito, perfino cani e gatti lasciati liberi di vagare, hanno proposto ai lupi occasioni di predazione particolarmente facili e di avvicinamento agli insediamenti umani. E così, scrive il biologo, il lupo diventa confidente con l'uomo, che a volte addirittura lo nutre invece di cacciarlo via, e finisce per restare sempre nei dintorni di paesi e città. In queste condizioni non è escluso che un lupo possa, per curiosità o per fame, provare a predare quei piccoli animali che sono i bambini. La prova che siano esplorazioni di potenziali prede è che finora tutti questi casi di aggressione a bambini si sono risolti in graffi e morsi non profondi. Se volesse davvero uccidere, dice Boitani, un lupo potrebbe portare via un bambino in pochi secondi, non dare un morsetto e aspettare l'intervento salvifico di un adulto. Se un'aggressione a un bambino avesse successo, sono alte le probabilità che quel lupo, quel branco, riproverà presto a ripetere l'impresa. E su questo punto Boitani, che non è un animalista, è molto netto. Nel caso, l'animale o gli animali responsabili dell'aggressione mortale dovrebbero essere uccisi, proprio per prevenire il diffondersi di un nuovo pericoloso sapere. Tutto il discorso, a nostro avviso, va comunque inquadrato nello scenario più largo delle relazioni fra comunità umane e lupi e più in generale fra comunità umane e specie selvatiche. Una relazione sempre più tesa e legata, sul nostro lato, quello umano, a pulsioni politiche caratterizzate da diffidenza e volontà di sopraffazione e di violenza.

questo profilo può essere utile leggere l'ampio articolo pubblicato sul numero 1679 del settimanale internazionale. È uscito originariamente su Science, a firma di Greg Ten Vogel, e internazionale lo ha pubblicato col titolo Chi ha paura del lupo. Sottotitolo: dopo un secolo di assenza, i lupi stanno ripopolando l'Europa, ma il loro ritorno ha suscitato tensioni e ostilità. È possibile imparare a convivere? In un passaggio dell'articolo, l'autrice interpella Martin Drenthen, filosofo dell'ambiente all'Università Radboud e specialista delle implicazioni etiche del ritorno del lupo. Secondo Drenthen, per accettare la presenza di questo animale, bisogna accettare anche una certa dose di imprevedibilità. Le società devono imparare a convivere con il fatto che certe cose non si possono controllare fino in fondo e forse devono imparare a convivere di nuovo con la natura selvaggia dei lupi. Il lupo, insomma, è un animale selvatico che abbiamo imparato a conoscere attraverso i secoli e tuttavia condannandolo per la prevalenza di vistosi pregiudizi e violente superstizioni quasi all'estinzione. Conoscere il lupo, rispettarlo, in qualche modo accoglierlo nei nostri ambienti resta la via maestra per una convivenza autentica che farebbe bene anche alle nostre società malate di odio.

proposito di convivenza fra insediamenti umani e animali selvatici, chi ci ascolta regolarmente ricorderà la terribile notizia della strage di elefanti avvenuta in Kenya. 18 animali trovati morti nel parco di Amboseli, nel sud del paese. Il caso è stato dirompente e l'inchiesta giudiziaria sta producendo i primi risultati. Dopo i primi due agricoltori fermati nelle settimane scorse, le autorità hanno arrestato altre due persone, portando così a 4 il numero complessivo degli indagati. Secondo quanto reso noto dall'ente governativo di salvaguardia della fauna selvatica, gli arrestati sono 3 cittadini keniani e un cittadino tanzaniano, tutti sospettati di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento degli animali. Secondo l'ente governativo, le indagini preliminari indicano la presenza di cianuro nei campioni prelevati dalle carcasse degli animali. Gli investigatori ora stanno verificando se la sostanza tossica fosse presente in prodotti agricoli o in esche utilizzate nelle aree agricole confinanti con il Parco Nazionale di Amboseli. La vicenda inevitabilmente ha riacceso il dibattito sul crescente conflitto fra comunità umane e fauna selvatica nelle zone attorno ad Amboseli, dove gli elefanti escono frequentemente dal parco in cerca di cibo, provocando danni alle coltivazioni.

Il rapporto fra comunità umane e animali selvatici è così complicato, spesso insostenibile, che può intersecarsi con l'eterna questione degli allevamenti. È il caso dei tonni rossi. Il boom degli allevamenti di questo pesce nell'Atlantico è diventato una minaccia per la popolazione di questo gigante dell'oceano, con gravi impatti sugli animali, sulla biodiversità e anche sulla sicurezza alimentare globale. E quanto risulta dal report pubblicato da Compassion in World Farming, nel quale si legge che, catturati vivi in un momento cruciale della loro fase riproduttiva, i tonni rossi dell'Atlantico selvatici vengono trascinati in grandi reti fino agli allevamenti, dove vengono rinchiusi in gabbie marine e messi all'ingrasso. In questo modo, si legge ancora nel report, si esercita una pressione senza precedenti sulle popolazioni selvatiche. In più, i tonni rossi hanno bisogno di nuotare ininterrottamente per poter respirare. E mentre in natura soddisfano questo bisogno percorrendo lunghe distanze, all'interno degli allevamenti tale necessità provoca loro un profondo disagio. Il rapporto di Compassion in World Farming mette a nudo un vero e proprio boom del settore. Se nel 2006 gli allevamenti autorizzati di tonni rossi dell'Atlantico erano 13, 20 anni dopo il loro numero è salito a 123. Di conseguenza il numero dei tonni allevati è aumentato di 19 volte, passando da un massimo di 55.000 fino a 1 milione di esemplari l'anno. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha lanciato per la prima volta l'allarme sulla specie nel 2011, classificandola come in pericolo. Sebbene le popolazioni da allora si siano riprese numericamente, il rapporto che abbiamo citato

0: mette in guardia. Le condizioni che avevano portato la specie sull'orlo del collasso potrebbero ripresentarsi. La situazione è particolarmente allarmante nel Mediterraneo. Il rapporto fa inoltre luce sulle problematiche di sostenibilità legate all'allevamento di questo gigante carnivoro. Per alimentare un singolo tonno allevato, da cui si ricavano 200 kg di carne, possono servire perfino 3 tonnellate di pesci selvatici, l'equivalente di circa 33.000 sardine o 166.000 acciughe. Compassion in World Farming, che non è propriamente un'associazione animalista e tantomeno antispecista, fa notare che tutto ciò minaccia la vita marina e anche le comunità umane costiere vulnerabili a basso reddito dell'Africa subsahariana e del Nord Africa, comunità che dipendono da questi piccoli pesci per la loro alimentazione e il proprio sostentamento economico. Questa enorme pressione sulle risorse marine, secondo il rapporto, risulta ancora più sconsiderata se si pensa che il settore rifornisce soprattutto il mercato del sushi e sashimi di lusso, in particolare in Giappone. Sotto tutti i profili, una sorta di follia. Proprio ai tonni, ma ai tonni vivi e lasciati liberi di nuotare in tutti i mari e negli oceani, è dedicata la ricetta della settimana di Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo.
1: Il pasto gentile, un frigorifero

Con la ricetta di oggi vi raccontiamo come sia possibile sostituire il tonno con una preparazione totalmente vegetale che non ci farà rimpiangere il gusto, risparmiando sofferenza. Gli ingredienti per 4 persone per il tonno vegan sono 100 g di bistecchine di soia disidratate, una costa di sedano, una carota, una cipolla, qualche foglia di alloro, un pezzo di alga kombu, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaino di alghe wakam, un cucchiaio di capperi, una scorza di limone, un ciuffetto di prezzemolo, un ciuffetto di aneto, olio extravergine di oliva e sale. Preparate un brodo vegetale con gli odori classici, sedano, carota, cipolla, alloro e i gambi del prezzemolo, e aggiungete un pezzo di alga kombu e un cucchiaio di salsa di soia. Aggiustate di sale e lasciate insaporire bene, quindi aggiungete le bistecchine di soia e fate reidratare per 15 o 20 minuti. Nel frattempo reidratate anche le alghe wakame in un mestolo di brodo. Una volta cotte le bistecchine, strizzatele bene, vi suggerisco di aiutarvi con uno schiacciapatate. Con una forchetta sfilacciate le bistecchine e poi tagliuzzate grossolanamente gli straccetti ottenuti. Dovrete ottenere una consistenza simile al tonno, appunto. Tritate finemente il prezzemolo, l'aneto e i capperi, la scorza di limone e le alghe wakam, reidratate. Riempite un vasetto di vetro con i pezzetti di soia e il trito di aromi. Coprite il tutto con olio extravergine e lasciate riposare in frigorifero per qualche ora, e meglio se tutta la notte.

Chiudiamo con qualche considerazione sul caso di Walter La Vitola. Proprio lui, il faccendiere, così lo definiscono i giornali, che è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci, ex direttore di Report, da poco rimosso, di cui peraltro era e probabilmente resta amico. Sui media, nei giorni scorsi, oltre ad alcune fotografie di frequentatrici del ristorante di La Vitola, in particolare la giornalista chiamata, in tandem con un collega, a succedere a Ranucci alla guida di Report, uno scatto a dir poco imbarazzante, sono comparse un paio di immagini che mostrano un La Vitola trionfante sui cadaveri di un leone e di un elefante. Trofei di caccia in Africa, probabilmente, quanto di più disgustoso si possa immaginare. Il faccendiere, per mostrarsi in tutta la pienezza del suo essere, faceva circolare fra amici e conoscenti quegli scatti, a dir poco osceni. E c'è da chiedersi quanto sia giusto pubblicare sui giornali, sui social network, mostrare in televisione i poveri corpi degli animali oltraggiati dall'improvvisato e vanesio cacciatore. Noi abbiamo pochi dubbi e quelle foto non vorremmo mai vederle, se non oscurando i corpi, come si fa per i volti dei minorenni umani, lasciando il tronfio cacciatore in un vuoto spettrale, pari al vuoto della sua morale.

0: tutto vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Barotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Solare Network.

0: I negoziatori di Trump, Witkoff e Kushner sono arrivati a Mosca, dove incontreranno Putin. Domani dovrebbero essere a Kiev, ma l'incontro è ancora in dubbio. Zelensky chiede un cessate il fuoco temporaneo per consentire i colloqui, ma il Cremlino lo ignora. Almeno 5 vittime in Ucraina. Seconda giornata del forum di Cernobbio, Vannacci si scaglia contro l'Europa, la difesa europea e le armi a Kiev. Mario Monti è al tavolo con lui, combatterò fino all'ultimo contro la sua retorica fascista. Anche il francese Bardella sullo stesso palco, elogia Meloni e lancia l'ennesima guerra all'immigrazione. E intanto si riunisce anche lo storico Antiforum, Sbilanciamoci e Rete Italiana Pace e Disarmo si schierano per un'economia di pace e non di guerra. La Procura di Roma apre un fascicolo sugli italiani degli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. I magistrati chiedono di vedere anche gli atti mai resi pubblici. L'indagine nasce da un esposto di Differenza Donna. Buongiorno Popolare Network, le 13:01, il giornale radio. Il Boeing dell'aeronautica degli Stati Uniti con a bordo i due negoziatori di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, è atterrato poco fa a Mosca per la prima tappa di un viaggio che, secondo Trump stesso, ha l'obiettivo di portare un piano di pace a Putin e Zelensky. Ieri il presidente ucraino aveva annunciato che avrebbe interrotto i raid per permettere i negoziati, chiedendo al Cremlino di fare altrettanto. Una proposta che però Putin non ha accolto. Droni e missili hanno preso di mira più di 20 località ucraine e provocato almeno 5 vittime. Abbiamo chiesto che cosa possa emergere dai colloqui di oggi a Giovanni Savino, docente di storia della Russia all'Università di Napoli Federico II.
1: Dal lato russo oggi probabilmente non arriverà nulla, se proprio parliamo di oggi, nel senso che Vladimir Putin qualche giorno fa, sia durante il summit dell'organizzazione di Shanghai che durante il forum economico dell'Estremo Oriente a Vladivostok, aveva detto che con gli Stati Uniti i contatti vi erano, ma questi contatti continuavano a essere, come dire, dipendenti dall'accongelamento dei negoziati con l'Ucraina. In realtà i negoziati con l'Ucraina, come noi sappiamo, non si sono mai avviati del tutto, tranne alcune prove tecniche, e quindi probabilmente noi non vedremo nulla di nuovo, se non però il riavvio di una serie di colloqui con gli Stati Uniti, colloqui che probabilmente sono legati anche alle elezioni di midterm che dovrà affrontare Trump.
0: La tappa di domani a Kiev intanto rimane in dubbio. Dopo la conferma di ieri, il presidente ucraino Zelensky ha denunciato oggi raid russi sugli aeroporti appunto di Kiev e di Boryspil, dove potrebbero atterrare Witkoff e Kushner. Sentiamo ancora Savino.
1: Potrebbe esserci questo, però Zelensky, come dire, non la racconta tutta. Non la racconta tutta perché negli scorsi giorni i tre aeroporti principali di Mosca sono stati chiusi e hanno dovuto annullare o rinviare tutta una serie di voli dopo le dichiarazioni che erano state da parte del presidente ucraino e del governo sulla insicurezza dei cieli russi. Quindi, come dire, si tratta appunto della logica di cui dicevo prima, di attacchi reciproci via aria.
0: E sui motivi per cui i due negoziatori potrebbero scegliere di non recarsi a Kiev, sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Steve Witkoff avrebbe paura di Kiev, dove la situazione è pericolosa. No, dicono gli ucraini, la realtà è che non vuole dispiacere i russi venendo da noi. Quale che sia la verità, i fatti sono che la visita diplomatica degli inviati di Washington, Witkoff e Jared Kushner, che dovrebbe riattivare le trattative tra Russia e ucraini, resta ancora indefinita. Oggi i due sono attesi a colloquio con la parte russa e domani dovrebbero spostarsi a Kiev. Il condizionale è d'obbligo perché, oltre ad aver sollevato questioni di sicurezza, quasi come se in tutti i viaggi a Mosca svolti finora Witkoff non si fosse mai accorto che la guerra è dall'altra parte del fronte, l'inviato trampiano ha anche problemi di logistica. Con il treno non vuole spostarsi per paura di attacchi, con l'aereo non si può perché lo spazio aereo ucraino è chiuso e dunque come intende spostarsi dall'altro lato resta un mistero. Del resto, il raid che ieri ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini in pieno centro a Kiev non ha fatto che confermare i timori di Witkoff. Molti commentatori concordano con il fatto che si trattasse di un tentativo russo di sabotare la visita degli emissari USA da Zelensky. Altri ritengono che fosse un messaggio diretto ai vertici ucraini. Come a dire, possiamo colpirvi anche nel cuore dei vostri posti di comando e lo faremo. Zelensky stesso, infatti, ha riportato che il drone ha centrato in pieno l'ufficio del capo dei servizi. Ieri sera Donald Trump ha dichiarato che i suoi due inviati portano una proposta per la fine della guerra. Non è la prima volta che lo dice e non è chiaro quale sarebbe la novità di questa proposta. In ogni caso, il dato da registrare è la ripresa dei colloqui. Sempre se Witkoff riuscirà a superare le sue fobie e a recarsi a Kiev.
0: Andiamo ora in Medio Oriente. Una petroliera iraniana è stata colpita stamattina da un attacco missilistico statunitense a 6 miglia dall'isola di Karg nel Golfo Persico. L'isola è un terminal petrolifero strategico. Sembra che non ci siano vittime. Nel frattempo è salito a 5 il numero delle persone morte negli attacchi israeliani sul Libano meridionale ed orientale. Raid di Tel Aviv sono in corso da ieri e ci sono anche circa 30 feriti. Israele ha colpito vicino alla strategica cresta di Ali al-Taher, che l'IDF ha affermato di aver conquistato. Hezbollah però non ha confermato di averla persa. La seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio ha visto un intervento di Roberto Vannacci accanto all'ex premier Mario Monti. Dopo gli esposti alla procura militare e le accuse di essere il cavallo di Troia di Putin, il leader di Futuro Nazionale ha avuto un nuovo momento di attenzione. Il servizio di Anna Bredice.
3: A Cernobbio sono state aperte le porte a Vannacci e da lì oggi si è esercitato a picconare l'Europa, la difesa europea, la battaglia per l'eliminazione del diritto di veto e infine a chiedere la sospensione della cessione delle armi a Kiev. Poco, anche se simbolicamente importanti, appaiono le dichiarazioni di Monti che ha incontrato questa mattina in un panel a Cernobbio. Vannacci, combatterò fino alle ultime energie contro la sua retorica fascista, ha detto. Vannacci propone in un contesto tra i più importanti del mondo economico la sua ideologia fatta di nazionalismo e sovranismo esasperato e il destino dell'Italia in Europa è l'altra sfida importante nella destra italiana, nonostante le parole ancora di questa mattina di Mattarella da Merano, che riconosce nella costruzione dell'ideale europeo e dell'Unione Europea lo spirito di democrazia per superare i conflitti. Già ieri si è visto a Bari nella celebrazione del record del governo Meloni, Vannacci citato solo per il no al reato di femminicidio, ma tutto il resto della propaganda fascista di Vannacci aleggiava lì sul palco e fuori sui manifesti per la città, no, Islam, sicurezza, sicurezza, e Salvini che cerca disperatamente di difendere la sua sfida a Bruxelles al punto da criticare ieri sul palco le parole di Fitto pronunciate poco prima di lui a Bari. In linea allo studio.
0: E al tavolo di Mario Monti non c'era solo l'ex generale Vannacci, ma anche il leader dell'estrema destra francese Jordan Bardella, il servizio da Parigi.
4: Doganata da 4 anni di melonismo a Palazzo Chigi, la nuova estrema destra identitaria europea, in cravatta e sbarbata di fresco, si invita a Cernobbio, uno dei salotti storici della finanza italiana. Dall'arrembante ex generale Vannacci al giovane aitante Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, primo ministro in pectore della candidata all'Eliseo Marine Le Pen. E forse soprattutto neofidanzato della principessa Marina Carolina di Borbone delle Due Sicilie, a ricordare i tropismi ancestrali monarchico-militari di una parte della destra estrema. Assolutamente, per non dire accanitamente, liberale o compatibile, apostolo in Francia di quell'unità delle destre di cui il governo di Giorgia Meloni è il compimento più emblematico in Europa, Jordan di Monte Carlo, come lo chiamano i più caustici commentatori francesi, ha esordito con un sostanzioso elogio alla premier italiana, fino a ieri acerrima avversaria nel paesaggio nazionale sovranista europeo, ora citata ad esempio di stabilità per l'Italia e per l'Europa. Prima di concentrarsi su quello che resta, lo slogan principale della campagna presidenziale lepenista, la guerra all'immigrazione o più concretamente agli immigrati e la chiusura delle frontiere, con la misura simbolo, un referendum sull'immigrazione per nell'ordine abolire il diritto del suolo al ricongiungimento familiare e instaurare la preferenza nazionale per accedere alle prestazioni dello Stato sociale. Obiettivi incostituzionali tanto quanto il referendum sbandierato per accedervi allo stato attuale del diritto repubblicano. Poco importa di fronte alla supposta volontà popolare che spinge le destre estreme di tutta Europa, spiega Bardella, tanto che per lui pure la germanica AfD, in odore conclamato di neonazismo, ha un ruolo salutare sulla politica tedesca ed europea. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Come sempre, in parallelo al forum Ambrosetti si sta svolgendo l'altra Cernobbio, il forum nazionale per un'economia alternativa e pacifista. Tra i promotori la campagna Sbilanciamoci, di cui Giulio Marcon è portavoce. Ascoltiamolo.
5: L'economia di pace per me è un'economia fondata sui diritti, il lavoro, l'ambiente, la solidarietà. Cioè è un'economia che si declina con i bisogni che le persone oggi hanno, di avere una sanità che funziona, di avere un ambiente che sia pulito, un lavoro che non sia precario, e quindi tutte quelle politiche che sarebbero, diciamo, necessarie per fare tutto questo. L'economia di guerra non dà risposte a questi bisogni, alimenta un business, alimenta i profitti delle grandi multinazionali, e guerra e interessi del complesso militare industriale, come si sarebbe detto una volta, vanno a braccetto. Ecco perché sconfiggere la guerra, sconfiggere l'economia di guerra è l'unico modo per praticare un modello di sviluppo alternativo a quello neoliberista che abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni.
0: In Gran Bretagna circa 300 persone incappucciate e vestite di nero stanno bloccando il porto di Dover, lo scalo di traghetti più trafficato del paese. I manifestanti non hanno né insegne né cartelli, ma un consigliere comunale di Reform UK, il partito di estrema destra di Nigel Farage, ha dichiarato che si tratta di una protesta contro l'immigrazione illegale. Il blocco ha provocato code fino a 6 chilometri intorno al porto. Testimoni riferiscono che i manifestanti intimidiscono gli automobilisti che chiedono loro conto del blocco. E la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli italiani degli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. Non solo, è stata trasmessa una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione americana relativa al caso Epstein, compresi gli atti non resi pubblici, per visionare il materiale rimasto finora riservato. L'indagine nasce dall'esposto presentato il 26 marzo da Differenza Donna. Sentiamo allora Elisa Ercoli, presidente della rete nazionale di Differenza Donna.
6: Nel momento in cui c'è stato il Transparency Act negli Stati Uniti, che ha reso pubblici i milioni di file relativi ad Epstein e all'organizzazione che lui ha gestito per tantissimi anni di incontri internazionali, dove sono stati riscontrati e per cui lui è stato condannato gravi reati penali contro la persona, e pensiamo al traffico di esseri umani, allo sfruttamento sessuale di minori e di donne. Come Differenza Donna, occupandoci ovviamente del contrasto della violenza di genere in tutte le sue forme, siamo immediatamente andate a consultare il Department of Justice nei file resi pubblici per vedere immediatamente se fosse coinvolto il nostro paese Italia per territori in cui sono stati svolti questi incontri e per personaggi che hanno intessuto comunicazioni sistematiche con interlocutori coinvolti e cambi economici, e abbiamo ritrovato tutti e tre. Non stiamo parlando soltanto di reati contro la persona, ma stiamo parlando degli uomini più potenti del mondo che agiscono in maniera sistematica delle violazioni di genere, e parallelamente a queste violenze di genere possono esserci influenze economiche e politiche globali importantissime.
0: Ora a Milano, dove una grande chiazza di una sostanza oleosa non ancora identificata si è fatta strada nel Naviglio Grande a partire da Magenta fino a raggiungere il centro della città. Dal pomeriggio di ieri sono al lavoro vigili del fuoco, protezione civile, consorzio Villoresi, città metropolitana e comune per contenere la chiazza, che si estende per chilometri, e soprattutto per impedire che la sostanza tossica possa arrivare in Darsena e nel Naviglio Pavese, le cui acque sono utilizzate per irrigare i campi. Abbiamo raggiunto l'assessore alla protezione civile del comune di Milano, Marco Granelli.
7: Allora, non sembra un incidente, nel senso che lì passano due oleodotti, ma sono state fatte tutte le verifiche, non ci sono perdite degli oleodotti, quindi molto probabilmente è qualcuno che ha sversato. Sono oli esausti sostanzialmente. Adesso poi la causa si sta indagando, chiaramente. L'unica cosa certa è che da un collettore di fognatura, che non doveva essere, che appunto non era utilizzato, si è visto uscire questi oli esausti, che probabilmente sono stati sversati da qualche parte, stavano verificando il tutto. Si è riusciti a bloccare questo idrocarburo, questi oli esausti, evitando che gli oli esausti arrivassero in massa in Darsena, soprattutto nel Naviglio Pavese, perché il Naviglio Pavese dal Naviglio Pavese partono tutte le rogge che irrigano i campi della campagna sud di Milano, e quindi noi volevamo evitare assolutamente che questo accadesse, che questo olio esausti si disperdesse nelle campagne, sia che andassero in Dardano e poi si disperdessero nella campagna.
0: Le 13:15 minuti, questa era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio di Popolare Network, curato da Valeria Schroeter, Diana Santini e Virginia Platini. Buon pomeriggio e buon ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
11: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
12: Sabato 5 di settembre, la meditazione di oggi è curata da Giuseppe Stanislao Calati, pastore delle chiese metodiste di Piacenza e di Cremona. In chiusura ascolteremo l'inno numero 8, Come cerva che assetata. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni. Lunedì 7 di settembre la meditazione di oggi è curata da Massimo Long.
13: Leggiamo dal Salmo 25 il versetto 3. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente, senza ragione. Leggiamo poi dal Vangelo di Luca al capitolo 8 il versetto 13. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia. Ma costoro non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma, quando viene la prova, si tirano indietro.
14: Ecco davanti a noi tre personaggi. Il primo è il credente che si affida a Dio. Di lui si fida e spera in lui. L'altro è una persona che, al contrario, non si affida a Dio, ma cerca da sé la soluzione ai suoi problemi. Abbandonando ogni scrupolo, diventa disonesto, se non violento, per acquisire a danno del prossimo ricchezza, potere e rispetto. Ciò che per lui dà sicurezza. Al posto di Dio, che non si vede e non si tocca, cerca qualcosa di concreto, di ben visibile e tangibile. Il denaro e il potere, chiavi capaci di aprire tutte le porte. Volta le spalle a Dio, rifiuta la sua legge, nega che Dio possa o voglia giudicare e agire nella storia e nella vita degli esseri umani. Dubita che da qualche parte, per quanto remota, davvero un Dio forse ci sia. Ma tutto questo è senza motivo. Infatti Dio c'è, giudica e opera. Anche se non a comando e quasi mai come noi vorremmo che facesse. La pazienza di attendere che Dio operi, ma anche la consapevolezza e l'accettazione che il piano di Dio possa non essere il nostro, rivela una fede sincera e radicata nel profondo del nostro essere. Il bene che Dio ha in serbo per noi, infatti, può percorrere strade per noi incomprensibili o passare per l'afflizione e il dolore. L'attesa che quel bene si manifesti poi può essere davvero lunga. Ma ecco, farsi avanti il terzo personaggio è il credente entusiasta. Pieno di gioia accoglie la parola di Dio. La sua inquietudine sembra all'improvviso scomparsa. Tutto è bello e colorato di rosa. Il suo vuoto interiore è finalmente pieno Eccolo, assiduo al culto e alle varie attività. Ma, come il grano nato in fretta sulla pietraia, non ha né terreno né radice e presto si secca. L'infervoramento iniziale si sgonfia, torna il malessere di prima. È il fuoco che divampa rapido nel camino dalla sterpaglia secca, ma, mancando di sostanza, come presto si accende, subito è spento. La tentazione è la prova. Al tempo della prima chiesa poteva essere la persecuzione. Per il credente entusiasta di oggi, più spesso, la vera prova è il ritorno alla realtà quotidiana, quando si spegne tutto quel fervore per la novità della cosa. Così come era comparso in chiesa, eccolo sparito, in cerca di altri e diversi stimoli per una nuova passione, religiosa o meno, e una nuova conseguente delusione. Chi ha una certa esperienza di vita comunitaria avrà certamente incontrato personaggi così, che come meteore arrivano e vanno. Ci dia il Signore pazienza, terreno e radice per essere come cristiani non un fuoco di paglia, ma brace sotto la cenere, perché, percorrendo il cammino della vita con Lui e sempre sperando in Lui, alla fine, a Lui, possiamo arrivare. Amen.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Nicolò Setsu. Buon ascolto.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: The music you're about to hear is above us. It's above us.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Le 15 e 30 minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati oggi a Mosca, incontreranno le autorità russe, probabilmente anche il presidente Vladimir Putin, prima di proseguire per l'Ucraina, dove vedranno Volodymyr Zelensky. Donald Trump ha nelle scorse ore affermato che i due portano con sé una proposta per porre fine alla guerra. Finora gli sforzi degli Stati Uniti e dei loro alleati per mediare un accordo di pace non hanno però portato ad una svolta. I media statali russi, citando il Cremlino, hanno riferito che Putin ha ordinato di non effettuare attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte di oggi, proprio in attesa della visita degli inviati americani. Al forum di Cernobbio questa mattina è andato in scena il confronto scontro tra Roberto Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, ha detto Monti in conclusione del dibattito, applaudito dalla platea degli imprenditori. L'ex presidente del Consiglio ha detto che il programma di futuro nazionale viola la Costituzione, un'accusa respinta nel suo intervento dall'ex generale, che nel suo intervento si è scagliato più che altro invece contro l'Europa e i suoi meccanismi decisionali. Chiediamo alle aziende dell'indotto dell'ex Ilva di ritirare immediatamente i licenziamenti e attendere l'incontro di martedì, così scrivono in una nota congiunta FIM, FIOM, UILM e USB a proposito dell'annuncio ieri dell'avvio delle procedure di licenziamento per 2.500 lavoratori delle 28 aziende dell'indotto dell'acciaieria di Taranto. L'8 settembre a Palazzo Chigi è convocato un nuovo tavolo di confronto, mentre mercoledì è prevista l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Una petroliera iraniana al largo dell'isola di Karg sarebbe stata colpita da diversi missili statunitensi, secondo quanto riportato dai media iraniani. Si tratterebbe di un segnale del fatto che Washington intende mantenere la pressione militare su Teheran. Secondo il New York Times, gli investigatori del Pentagono hanno intanto sottoposto a test del poligrafo 50 membri dello Stato Maggiore Congiunto in merito alle fughe di notizie sulla guerra con l'Iran, comprese quelle relative alla carenza di munizioni che sarebbe stata provocata dal conflitto. Gravi disagi si sono verificati al porto di Dover in Gran Bretagna dopo che centinaia di manifestanti di estrema destra mascherati hanno bloccato l'accesso alle infrastrutture portuali al grido di fermate le barche. Il traffico in entrata e uscita dal porto è stato bloccato, le strade di accesso al sito sarebbero ora percorribili però senza interruzioni. La polizia del Kent afferma che tutti i partecipanti si sono dispersi entro mezzogiorno, che non sono stati effettuati arresti. Un portavoce del governo ha condannato il comportamento e i disagi causati. È sospesa e lo sarà probabilmente anche domani la navigazione sul Naviglio Grande a Milano e nel Milanese, dove una grande macchia di idrocarburi partita dal Magentino è arrivata fino alla Darsena in centro città. I corsi di canottaggio, i tour sul naviglio sono sospesi, mentre le associazioni ambientaliste stanno facendo quanto possibile per recuperare la fauna selvatica contaminata, in particolare gli uccelli. Si indaga anche sulle cause. Lo sversamento sarebbe avvenuto al Ponte Nuovo di Magenta durante un intervento alle fognature, dove però quelle sostanze non avrebbero dovuto esserci, anzi l'intervento pare sia scaturito proprio per il ripristino della rete fognaria bloccata. Le 15 e 33 minuti e 34 in questo momento. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo con le notizie alle 17:30 e buon pomeriggio.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.
4: ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai,
10: a settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: 17:30 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Ci asterremo da attacchi contro i russi per 3 giorni, così ha dichiarato poco fa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno iniziato il loro viaggio a Mosca e Kiev per fare avanzare i negoziati. I media statali russi, citando il Cremlino, hanno riferito che anche Putin ha ordinato di non effettuare attacchi su Kiev per 3 giorni. A partire dalla mezzanotte di oggi, proprio in attesa della visita degli inviati americani, Donald Trump ha nelle scorse ore affermato che Witkoff e Kushner portano con sé una proposta per porre fine alla guerra. Finora gli sforzi degli Stati Uniti e dei loro alleati per mediare un accordo di pace non hanno però portato a una svolta. L'esercito statunitense ha annunciato di avere colpito 3 petroliere iraniane dopo che missili balistici erano stati lanciati contro 2 delle navi da guerra nella regione. Le petroliere, distrutte o danneggiate, sarebbero state colpite in 3 punti diversi vicino all'isola di Karg, nei pressi dello stretto di Hormuz, nel golfo dell'Oman. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva sostenuto che sanzioni e pressione economica sono a questo punto gli strumenti privilegiati nel conflitto con Teheran, e gli scontri di oggi mostrano come l'opzione militare resti aperta. Migliaia di persone stanno manifestando contro l'AfD nella piazza del Duomo di Magdeburgo in Germania al Festival della Democrazia, questo in vista delle elezioni di domani in Sassonia, una dimostrazione della società civile che unisce oltre 300 associazioni sotto il cartello di Sassonia Anhalt Welt Offen, aperta al mondo, nata 2 anni fa. Per contrastare la deriva antidemocratica del Land, dove l'ultradestra raggiunge il 42% dei consensi e punta alla maggioranza assoluta con un programma molto radicale promosso dal giovane Ulrich Siegmund. Bisogna avere il coraggio dell'alternativa, non piccoli ritocchi al sistema economico che ci ha portato qui, ma proporne un altro rispetto al neoliberismo che ha prodotto il disastro sociale, economico e climatico. Così ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo all'altra Cernobbio, l'appuntamento indetto da Sbilanciamoci in controcanto al forum Ambrosetti, forum dove questa mattina è andato in scena il confronto, scontro tra Roberto Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. Combatterò, ha detto quest'ultimo, fino all'ultima mia energia, il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, così ha detto Monti in conclusione del dibattito, applaudito dalla platea degli imprenditori. È finita la fase acuta dell'emergenza sul Naviglio Grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. Non c'è più trafilamento dalle fognature, ha detto il responsabile del servizio acque reflue della città metropolitana, anche se per giorni ha avvertito continueranno a vedersi macchie perché manufatti e sponde hanno assorbito e ora rilasciano il materiale. La navigazione sul Naviglio è al momento sospesa, lo sarà probabilmente anche domani, mentre le associazioni ambientaliste stanno facendo il possibile per recuperare la fauna selvatica contaminata, in particolare gli uccelli. C'è stato un grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, non è chiaro se uno spettatore o un commissario di gara, è stato travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally. Minuti è tutto per questa edizione. La prossima alle 19:30 al giornale radio. Grazie intanto per l'ascolto. A più tardi.
1: Popolare Network.
2: J-House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
3: Ben trovati a tutti coloro che sono in ascolto. Comincia oggi con questa puntata una nuova stagione radiofonica, la 17ª di J-House Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
4: e Susanna Marie. J-House Rock, carcere rock, carcere e tutta la musica del mondo. Ma la nostra storia di oggi non inizia in una galera. La nostra storia di oggi non inizia in un commissariato o in una caserma dei carabinieri. Non inizia con un fermo di polizia. La nostra storia non inizia a New York o a Los Angeles, a Londra, Santiago del Cile o a Milano. Non inizia in una grande metropoli dove l'industria musicale macina suoni e fretta. La nostra storia inizia in un piccolo paese dell'Appennino. Poche case, arroccate sopra il fiume Limentra. Inizia a Pavana, una frazione di Sambuca Pistoiese. È qui che in questa estate 2026 una parte della storia è finita. Ma è qui e in tanti altri posti del mondo e dell'animo umano che una parte molto più grande resterà per sempre in vita.
3: Lo scorso 6 agosto se n'è andato uno dei più grandi autori di tutti i tempi. Nei giorni successivi le sue canzoni sono volate di città in città, dal nord al sud dell'Italia, di piazza in piazza, di bocca in bocca. In tanti, in tantissimi, ci siamo ritrovati spontaneamente a cantare nelle strade attorno a due chitarre e una bottiglia di vino. Una strada in particolare ha sentito più canzoni di tutte. Via Paolo Fabbri, a Bologna, davanti al numero 43, dove per tanti anni lui ha abitato, un indirizzo reso immortale da un album eterno.
4: C'eravamo anche noi, in via Paolo Fabbri 43, scappati via da Roma, dopo aver sentito la notizia, per unirci a quel popolo amico che come noi ha nel cuore i suoi versi. Radio Popolare, dove è sempre stata una presenza intima e preziosa, lo ha celebrato grandemente. E Gilaus Rock unisce oggi la propria voce con questa prima puntata della sua 17ª stagione radiofonica che dedichiamo al nostro maestrone.
3: Ha raggiunto la sua ultima Thule, regno di ghiaccio eterno. Ha indirizzato la sua prua verso l'infinito, ma mai si spegnerà di lui e della sua nave il ricordo. Mai smetteremo di cantare e di vivere quelle canzoni che ci hanno accompagnato da sempre, lungo tutta la vita. Parole e accordi mischiati a noi, al nostro respiro e al nostro stesso essere quel che siamo. Grazie, meraviglioso burattinaio di parole. Grazie, maestro.
4: Tu che hai doppiato 3 volte Cap Horn e navigato 7 volte i 7 mari, non sei oggi su quel fiordo, ma sei qui in mezzo a noi. In questa canzone hai raccontato la tua morte. Noi l'ascoltiamo all'inizio di questa puntata, all'inizio di questa stagione che ti dedichiamo, perché è un nuovo inizio e non una fine. Grazie maestro. Questa è l'ultima Thule, Francesco Guccini.

vedevo, scoppiavano spargendosi d'intorno, altre ne avevo e giorno dopo giorno, se morivo più forte rinascevo.

0: L'ultima Thule dall'omonimo album del novembre 2012, l'ultimo album in studio di Francesco Guccini, se non consideriamo i due dischi essenzialmente di cover, canzoni da Intorto e canzoni da Osteria in questo brano veramente commovente. Lui racconta la propria morte che inevitabilmente è arrivata ed è stato grandioso vedere in questo mese che è passato l'intimità che i tanti fratelli e sorelle, perché veramente è un popolo vicino quello che è cresciuto ascoltando i versi di Francesco Guccini, quello che si è rispecchiato in quelle canzoni. Chi frequenta le chat su internet dei gucciniani vede come si stanno continuando ad organizzare cantate, eventi, le cantate anarchiche, portate una chitarra, portate un fiasco di vino in tutte le città, in tutti i paesi, dovunque c'è una piazza, c'è un popolo di guccineani che ha voglia di stare insieme. Non dimentichiamo ovviamente qui a Jailhouse Rock il carcere. L'estate è stata dura, i detenuti sono cresciuti in numero considerevolmente, abbiamo sfondato ormai il tetto delle 65.000 unità. La ricetta del governo è sempre quella di continuare a minacciare più carcere, a minacciare più reati, a dire però che ne costruirà di nuovi. E poi a inventarsi ipotesi creative come quella che nelle ultime settimane ci ha raccontato il ministro Nordio, ovvero che farà uscire 10.000 detenuti tossicodipendenti mandandoli in comunità. Ovviamente non è assolutamente possibile, i soldi che ha stanziato basteranno appena per 500. Abbiamo le norme, l'affidamento in prova per i detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti, potremmo usare quelle con un po' più di coraggio. E a proposito di questo, noi torniamo a Francesco Guccini con un altro brano. È difficile scegliere nella grande, bellissima produzione di Guccini. Cerchiamo di non farvi ascoltare le canzoni più note, ma sono tutte notissime, quindi la scelta è veramente faticosa. Il secondo album in studio dopo Folk Beat numero uno è 2 anni dopo, del 1970, e c'è questa canzone che racconta di un uomo, un ubriaco, che un tempo però aveva cantato all'opera e ogni tanto, proprio quando beve un po' di più, magicamente gli ritorna in mente quel momento, quel pubblico e allora così, nel niente dell'osteria, nel silenzio, lui si alza in piedi, e canta. Qui il brano lo ascoltiamo da Quasi come Dumas, il disco live del 1988, un altro disco bellissimo che contiene l'inedito Ti ricordi quei giorni? E ci ascoltiamo qui a Jailhouse Rock, l'ubriaco.
1: Appoggiato sulle braccia, dietro il vetro di un bicchiere, alza per un po' la faccia e domanda ancora da bere.

l'ubriaco Francesco Guccini. Vi abbiamo detto che ci siamo stati anche noi davanti a Via Paolo Fabbri a cantare con tutte le persone che spontaneamente si erano lì riunite, che sono accorse lì davanti, sentita la notizia della morte di Francesco Guccini. È durato per varie sere di seguito. Abbiamo registrato così con il cellulare, sentirete un po' di rumori di fondo. Abbiamo registrato questo bellissimo brano che nello stesso album della canzone che abbiamo appena sentito, ovvero In due anni dopo, c'è questo blues che ritroviamo di nuovo in Quasi come Dumas. Il blues si chiama Al Triste, poi diventerà Al Trest nel disco live, Il Triste. Erano arrivati in quel momento davanti a Via Paolo Fabbri Gloria Turrini, grandissima voce blues, andate a cercare su internet le sue cose, e la chitarra di Aldo Betto dei Savannah Funk. Vi invito, un trio eccezionale, vi invito anche questo ad andarlo ad ascoltare. Anche loro erano accorsi spontaneamente, Aldo ha preso una chitarra, Gloria con la sua voce hanno cantato questo blues di Francesco Guccini, Il Triste. C'era tuo padre sull'uscio, mi ha domandato quando ti sposi, io che faccio fatica a mangiare per me, figurati se fossimo in due, e io sono qui in mezzo alla strada, è brutto davvero star la domenica a tasche vuote e senza te. Ma non sono queste le parole che sentirete, perché il blues è in modenese. E allora lasciamo i microfoni in via Paolo Fabbri 43.

te. A so da so, longa la strada, e a fig da bon,

0: al Crist, registrata da noi con mezzi di fortuna in via Paolo Fabbri. Alla chitarra c'era Aldo Betto dei Savana Funk, alla voce Gloria Turrini, ma era tutto improvvisato, tutto accaduto lì per caso, e c'eravamo tutti noi a cantare questa canzone, un po' meno perché il dialetto modenese è per tutti noi un po' più difficili. E adesso vi facciamo ascoltare una preziosissima testimonianza. Dopo la morte di Guccini abbiamo raggiunto Ella De Bandini. Ella De Bandini è lo storico batterista di Francesco Guccini, sono tutti nomi che noi che seguivamo i concerti li conosciamo a memoria, insieme a Juan Carlos Flaco Biondini, Arestavo Lazzi, Vince Temper, Antonio Marangolo, e c'era lui, Ella De Bandini. E questo è il ricordo prezioso che ha affidato ai microfoni di J-Laus Rock.
1: Un saluto a tutti, non so se dire buongiorno, buonasera, buonanotte o buon pomeriggio, perché sono le 12.40 di notte, sono tornato in albergo in questo momento dopo un concerto. Sono Ella De Bandini, di professione batterista, praticamente 80 anni, dei quali più di 60 facendo picchiando con delle bacchette sui tamburi. E stavo pensando questa sera, prima di addormentarmi, al periodo passato con Francesco Guccini. Ci siamo conosciuti nel 1969, quando decise la EMI, la casa discografica, di fare un disco che si chiamava L'Isola Non Trovata, di Francesco Guccini, con dei musicisti, dei session men, proprio dei musicisti della sala di registrazione. Quindi entriamo in studio, il primo fu Vince Tempera, che coinvolse Arestavo Lazzi e me, Ella De Bandini, a fare questo disco. E da allora si è subito formato una complicità mentale, anche culturale, di provenienze, diciamo che le provenienze erano le stesse. Francesco, come Ares e come me, era emiliano, e ha cominciato a suonare nelle sale da ballo, quindi ascoltavamo le stesse cose. Si suonava il rock and roll di allora, quindi proprio tutta un'altra cosa di quello che poi sarebbe stato il futuro di Francesco Guccini e anche il nostro, perché diciamo che le canzoni che suonavamo allora erano brani di Elvis Presley, di Tom Richard, quindi il testo non era la cosa più importante, anche perché molti di noi allora non si conosceva nessuna parola dell'inglese, quindi era proprio il brano, la pulsazione ritmica che ci affascinava. E Francesco, anche lui, suonava con un gruppo, con Alfio Cantarella, con Victor Soriani dell'Equipe 94, suonava questo genere di musica. Quindi avevamo lo stesso inizio, la stessa passione giovanile per questo genere musicale. Poi cosa è successo? Che il talento di Francesco, sicuramente non... Quando ha un talento non c'è bisogno di un Bob Dylan o di un Leonard Cohen che ti dice di fare una certa cosa. Il talento non è studiando altre persone. Sì, uno le può studiare, ma se non hai talento non riuscirebbe mai ad essere un Francesco Guccini o un Fabrizio De André o chi altro si può dire. Quindi proprio era la natura che gli aveva donato questo dono, insomma, di sapere scrivere nel modo giusto le cose giuste, che potevano raccontare delle cose avvenute, inventate. E poi soprattutto da allora, diciamo che c'è stato veramente un continuo susseguirsi di collaborazioni, e a noi era permesso tutto, i musicisti, da parte mia era permesso tutto, e quello che sto continuando a fare anche adesso. Abbiamo una grande libertà. Francesco non aveva bisogno di essere alla moda, di seguire le cose, il modo, i ritmi che andavano in quel momento. Lui non aveva bisogno, il testo era importante e quindi potevamo usare tutte le nostre esperienze fatte in sala da ballo che venivano dallo swing, dal jazz, dalla musica latina, e tutti questi brani, si possono sentire brani meravigliosi come Scirocco che ha scritto insieme a Flaco Biondini, o a brani dove addirittura c'è Angel Gualdi che in stagioni che suona il clarino con in modo tradizionalissimo, insomma. E quindi, che dire, abbiamo potuto veramente fare una cosa al di fuori di quello che erano le mode del momento, le richieste commerciali, eppure siamo rimasti lì tanti anni, e ogni volta che si saliva, che si usciva, si saliva sul palco, non era un applauso che ci accoglieva, non erano urla così, eravamo veramente abbracciati da un pubblico che ci ha seguito per tantissimo tempo. E quello che stiamo facendo adesso, cerchiamo di fare noi dei musici adesso, è quello di andare a suonare questi brani dove spesso il pubblico interrompeva Francesco nelle esecuzioni e lui si interrompeva un brano a metà per parlare con il suo pubblico. Oggi noi queste cose non le facciamo, noi diamo la possibilità alle persone di poter ascoltare in un posto dove si sente bene, teatri con una buona acustica, o l'importanza di una buona acustica, non i palasport di allora dove si sentivano solamente le urla e tutta la musica era confusa. Oggi noi cerchiamo di far sentire veramente quello che ha scritto Francesco e la possibilità che ci ha dato noi di suonare in quel modo. Io sono molto onorato di aver fatto parte di questo momento, grande momento della musica italiana, e continuerò a farlo facendo anche logicamente altre cose, perché Francesco mi ha permesso di essere Ella De Bandini. Francesco, non c'era un momento durante il concerto in cui lui non nominava o non si inventava una cosa anche inesistente per poter nominare uno dei suoi musicisti. Non so, Flaco oggi è entrato in un bar e non gli ha dato il caffè giusto, gli ha dato decaffeinato, però parlava di Flaco Biondini, oppure Arestavolassi, ieri in piscina, quindi la gente ci conosce perché Francesco parlava continuamente di noi durante i suoi concerti e ci teneva sempre presenti al pubblico che ci ascoltava. E credo che sia stato l'unico artista con il quale ho lavorato che si comportava in questo modo. Che cosa si può dire se non grazie Francesco? Ciao a tutti e grazie di avermi ascoltato in questo momento notturno dove viene fuori la verità e l'onestà di quello che una persona dice. Ciao a tutti, vi faccio un buon bicchiere di vino adesso alla salute del buon Francesco. Ciao.
0: Era Ella De Bandini, commovente, ai microfoni di J-Laus Rock. Noi torniamo alla musica di Francesco Guccini, facciamo un grande salto in avanti. È veramente impossibile scegliere le canzoni da ascoltare, ma so che in queste settimane tutti noi le stiamo ascoltando a nastro tutte quante. Questo brano è tratto da Quello che non, album del 1990. È veramente un quadro dove Francesco Guccini racconta un pezzo di umanità che è molto lontano da lui, molto differente da quella che era la sua vita, ma come sempre sa fare, con una grande capacità di pennellare quelle immagini, di fotografarle con un grande rispetto. Questo è Le ragazze della notte.

ragazze della notte, così simili a me, così diverse, noi passeggeri di treni paralleli, piccoli eroi

0: Le ragazze della notte, ancora con Francesco Guccini in questa prima puntata dell'anno di Jailhouse Rock.
1: Storie raccontate con delicatezza, profondità, come diceva Susanna, dipinti. Storie sono quelle che sono presenti all'interno delle carceri per adulti, nelle carceri per maschi, nelle carceri per femmine, storie complicate di mamme, di donne con i loro bimbi, crescono i bimbi con le loro mamme in carcere, innocenti, messi dentro per la cattiveria molte volte di un potere che sulla loro pelle gioca il consenso. E sarà un anno duro per chi è portatore di queste storie. Perché? Perché è un anno elettorale. E nell'anno elettorale sarà sicuramente, ne vedremo delle belle, Susanna, ne vedremo veramente delle belle. Luglio, fine luglio è stato il mese in cui il governo nuovamente ha ritenuto di prendersela con quella che chiama in modo improprio, volgare, maranza, e ha introdotto nuove norme, ne abbiamo parlato tanto dai microfoni di Radio Popolare in tutti i GR fatti durante quest'estate. E per esempio, presupponendo la imputabilità del minorenne fra i 14 e i 18 anni, sempre capace, non si andrà più a vedere se veramente lo era, non lo era, l'interesse superiore del minore va a quel paese, eppure era previsto da convenzioni internazionali e quindi costituzionalmente garantito, è tutto così. Tutto così, e il prossimo anno ne vedremo di tutte sulla sicurezza, l'immigrazione, perché è questo il terreno del consenso, ma non sono solo per vincere le elezioni, però non sono solo norme propaganda, sono norme vere che producono danni, norme vere che producono danni, che saranno sono le tessere di un mosaico autoritario.
0: E noi torniamo alla musica di Francesco Guccini con questa canzone che prendiamo da Parnassius Guccini del 1993, il disco che porta il titolo della farfalla che si trova in giro per l'Appennino e che lo scopritore ha voluto dedicare a Francesco Guccini. In questa canzone Guccini ci ricorda che non è mai una buona cosa ricordare, appunto, bisogna saper guardare avanti, perché tra i libri schiacciare rose di risa paghe piene delle spose. Noi ci ascoltiamo, non bisognerebbe.

0: Non bisognerebbe, ancora con Francesco Guccini, chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio, come sempre. C'è anche Patrizio Connella.
1: E possiamo dire, usando le parole di Guccini, non bisognerebbe torturare i ragazzini. Non bisognerebbe in uno stato normale. Non bisognerebbe torturare i ragazzini. E invece l'ennesima inchiesta, nata anche grazie al lavoro faticoso degli avvocati, delle avvocate di Antigone, dei nostri occhi sul territorio. Casal del Marmo è a Roma, nella periferia romana, e Antigone aveva ricevuto segnalazioni da parte di operatori coraggiosissimi, va detto, perché l'Italia è anche un paese dove ci sono i torturatori, ma ci sono quelli che hanno il coraggio di denunciare i torturatori lavorandoci a fianco, educatori, dottoresse, mediche, tanto di cappello a tutti loro. È partita l'inchiesta per torture in un minorile che fa seguito a quella milanese del Beccaria. Non bisognerebbe torturare i ragazzini.
0: E questo brano lo trovate, è l'unico inedito che trovate nella raccolta di cover Note di viaggio, capitolo 2, Non vi succederà niente, canzoni di Francesco Guccini che sono interpretate da tanti artisti italiani nel 2020. Il capitolo 1 era uscito l'anno precedente, capitolo 1 Venite avanti. E qui trovate Natale a Pavana come inedito. E nel 2019 questo brano è uscito come singolo, cantato da Enzo Iacchetti, che l'ha inserita in un suo spettacolo teatrale. Era stata scritta da Guccini ed era stata proposta per Sanremo, ma fu rifiutata. Ci ascoltiamo, Migranti.
2: Parlavamo che non era ancora giorno, la bocca piena di sogni e dolore, lasciavamo in un niente di ore lì attorno, una casa di gente e di amore. È una terra da infami, di sassi e di rabbia, la miseria attaccata alla pelle come una scabbia, ma nei petti gonfiava un respiro che volava in giro come una danza.

decine a migliaia, per noi così tanti, per noi niente, nessuno.

da vivo, ma nei cuori si allarga un respiro che ci spinge ad andare, ad osare sul mare.

0: Migranti, Francesco Guccini, in questa prima puntata di Jailhouse Rock. Grazie maestro, anche per questo.
1: Sì, migranti, peccato, è un po' così, una macchia per Claudio Baglioni che comunque a Lampedusa ha portato i suoi concerti, la sua musica, la sua storia. Non ammettere quella canzone perché voleva un festival leggero, sì, è una macchia. Migranti è l'altro terreno di conquista, la sicurezza, la criminalità e i migranti. Poi, se c'è la fortuna di un episodio criminale commesso da un immigrato, tutto si tiene insieme. Se quell'immigrato è minorenne, è perfetta come episodio di cronaca, perché è maranza. Criminalità, immigrazione, e qua sono almeno 10.000 voti a ogni presa di posizione. Detto questo, è chiaro che l'estate è stata segnata dalla strumentalizzazione di ogni episodio di cronaca, tutti. Siamo partiti da Roggero, dal gioielliere che adesso è nel carcere di Bollate, che vede così tutti in fila i parlamentari della destra ad andarlo ad omaggiare, manco fosse un eroe della patria, manco fosse qualcuno che ci ha tolto dall'invasore straniero. Era invece è così un gioielliere che ha sparato alle spalle delle persone. E poi siamo arrivati fino all'ultimo episodio torinese con la Meloni che addirittura interviene su un fatto di cronaca accaduto che ha riguardato una scarcerazione di un bengalese. Tutto viene strumentalizzato, sarà così per il prossimo anno. E invece la poesia di Guccini, i migranti di Guccini ci fanno respirare.
0: E noi ci salutiamo su un ultimo brano, anche questo è tratto, come il primo che abbiamo ascoltato, da L'ultima Thule, che è l'ultimo album di inediti pubblicato da Francesco Guccini nel 2012. Anche in questa canzone lui accenna alla propria morte, che inevitabilmente è arrivata. Ci mancherai tantissimo, ma sei e sarai ancora con noi. Ci ascoltiamo l'ultima volta.

0: fare.
1: L'ultima volta e finisce qui questa prima puntata della 17ª stagione radiofonica di Jailhouse Rock. Grazie maestro, grazie per tutto quello che ci hai lasciato e che veramente non finirà mai. Durante la settimana, come sempre, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. Ci trovate su Facebook e ci trovate su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Noi ci risentiamo per la seconda puntata dell'anno la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
2: e da Patrizio Gonnella.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Nicolò Sezzu. Buon ascolto!

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
9: a settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 5 di settembre, la meditazione di oggi è curata da Giuseppe Stanislao Calati, pastore delle chiese metodiste di Piacenza e di Cremona. In chiusura ascolteremo l'inno numero 8, Come cerva che assetata. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni. Lunedì 7 di settembre la meditazione di oggi è curata da Massimo Long.
2: Leggiamo dal Salmo 25 il versetto 3. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente, senza ragione. Leggiamo poi dal Vangelo di Luca, al capitolo 8, il versetto 13. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia. Ma costoro non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma, quando viene la prova, si tirano indietro.
3: Ecco davanti a noi tre personaggi. Il primo è il credente che si affida a Dio. Di lui si fida e spera in lui. L'altro è una persona che, al contrario, non si affida a Dio, ma cerca da sé la soluzione ai suoi problemi. Abbandonando ogni scrupolo, diventa disonesto, se non violento, per acquisire a danno del prossimo ricchezza, potere e rispetto. Ciò che per lui dà sicurezza. Al posto di Dio, che non si vede e non si tocca, cerca qualcosa di concreto, di ben visibile e tangibile, il denaro e il potere, chiavi capaci di aprire tutte le porte. Volta le spalle a Dio, rifiuta la sua legge, nega che Dio possa o voglia giudicare e agire nella storia e nella vita degli esseri umani. Dubita che da qualche parte, per quanto remota, davvero un Dio forse ci sia. Ma tutto questo è senza motivo. Infatti Dio c'è, giudica e opera, anche se non a comando e quasi mai come noi vorremmo che facesse. La pazienza è di attendere che Dio operi, ma anche la consapevolezza e l'accettazione che il piano di Dio possa non essere il nostro rivela una fede sincera e radicata nel profondo del nostro essere. Il bene che Dio ha in serbo per noi, infatti, può percorrere strade per noi incomprensibili o passare per l'afflizione e il dolore. L'attesa che quel bene si manifesti, poi, può essere davvero lunga. Ma ecco, farsi avanti il terzo personaggio è il credente entusiasta. Pieno di gioia, accoglie la parola di Dio. La sua inquietudine sembra all'improvviso scomparsa. Tutto è bello e colorato di rosa. Il suo vuoto interiore è finalmente pieno. Eccolo, assiduo al culto e alle varie attività. Ma, come il grano nato in fretta sulla pietraia, non ha né terreno né radice e presto si secca. L'infervoramento iniziale si sgonfia, torna il malessere di prima. È il fuoco che divampa rapido nel camino dalla sterpaglia secca, ma, mancando di sostanza, come presto si accende, subito è spento. La tentazione è la prova. Al tempo della prima chiesa poteva essere la persecuzione. Per il credente entusiasta di oggi, più spesso, la vera prova è il ritorno alla realtà quotidiana, quando si spegne tutto quel fervore per la novità della cosa. Così come era comparso in chiesa, eccolo sparito, in cerca di altri e diversi stimoli per una nuova passione, religiosa o meno, e una nuova conseguente delusione. Chi ha una certa esperienza di vita comunitaria avrà certamente incontrato personaggi così, che come meteore arrivano e vanno. Ci dia il Signore pazienza, terreno e radice per essere come cristiani non un fuoco di paglia, ma brace sotto la cenere, perché, percorrendo il cammino della vita con Lui e sempre sperando in Lui, alla fine, a Lui, possiamo arrivare. Amen.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner arrivano a Mosca per nuovi negoziati sulla guerra in Ucraina. Prossima tappa Kiev. Putin e Zelensky sospendono le operazioni militari per 3 giorni, ma un accordo non pare vicino. Cernobbio, l'ex premier Mario Monti contro Vannacci. Mi batterò contro il ritorno della retorica fascista, dice. Gli industriali applaudono, ma i contatti col generale sono avviati. Al forum oggi anche il leader dell'estrema destra francese, Bardella. Centinaia a Belgrado rendono omaggio alla Camera Ardente di Ratko Mladic. Tra questi, importanti figure del governo serbo, tra cui il ministro della giustizia. Lunedì i funerali, si aspetta una folla imponente. Milano, sversamento di idrocarburi nel Naviglio, navigazione sospesa, in corso gli interventi di contenimento della marea nera. Si indaga ancora sulle cause. Le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati oggi a Mosca per nuovi negoziati sull'Ucraina. Nelle prossime ore si sposteranno a Kiev. Donald Trump ha detto che i due portano con sé una proposta per porre fine alla guerra. Sia il presidente russo Vladimir Putin sia quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari. Secondo Mara Morini, esperta di politica e società russa, è comunque improbabile che Putin anche in questa occasione sia disponibile a reali concessioni.
1: Basti ricordare tutte le volte che Putin cita che non sono ancora stati raggiunti i famosi obiettivi, no? Mai del tutto poi esplicitati, quindi credo che in realtà sia un ulteriore tentativo da parte dell'amministrazione presidenziale americana di ottenere un qualcosa entro le elezioni di midterm da offrire all'opinione pubblica statunitense e anche in generale a quella internazionale.
0: Professoressa Mara Morini faceva ora riferimento alle questioni interne statunitensi. L'avvicinarsi di midterm, la sconfitta possibile di Donald Trump, potrebbe rendere Putin più malleabile? L'ascoltiamo.
1: Non credo tanto sull'Ucraina, anzi un indebolimento di Trump potrebbe portare il Cremlino a insistere ancora di più in questa fase di escalation a cui stiamo assistendo ormai da mesi, un'escalation continua. Quindi sull'Ucraina non credo assolutamente. Non c'è solo in gioco l'Ucraina, c'è anche il discorso del Medio Oriente, di quanto accade con l'Iran, e la Russia si sente anche coinvolta, ovviamente perché si è posta anche come, diciamo, un attore di mediazione. Quindi credo che forse un approccio, ecco, un po' più globale potrebbe farci capire eventualmente perché Putin adesso sta cercando di venire incontro a Donald Trump. Ovviamente si tratterà poi di capire se è l'ennesimo incontro che poi non porta a nulla di fatto, però perlomeno abbiamo 3 giorni di tregua.
0: Viaggio degli inviati statunitensi sembra comunque l'ultima chance che l'amministrazione americana offre ai negoziati per far finire la guerra in Ucraina. La posizione americana è a questo punto orientata anche da alcune considerazioni militari e di intelligence. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca alcuni giorni dopo la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha incontrato il capo dei servizi russi, Alexander Bortnikov. Non si tratta di un caso. Ratcliffe è andato nella capitale russa per mettere in guardia da ciò che agli americani appare sempre più chiaro, e cioè che l'esercito di Mosca non è più destinato a rapida e certa vittoria. Anzi, che le prospettive per i russi si fanno sempre più cupe. Gli americani del resto credono che sinora l'intelligence e i generali russi abbiano dato a Putin un'immagine deformata, non veritiera, delle forze in campo, e chiedono quindi al Cremlino una svolta che privilegi il negoziato. Si tratta peraltro di un importante cambio di rotta anche per gli americani. Donald Trump ha sempre privilegiato il dialogo con Putin e si è mostrato sensibile alle sue richieste perché l'amministrazione ha sempre dato per certa una vittoria russa. Le cose appunto sono cambiate e Witkoff e Kushner vanno a Mosca per dare a Putin l'opportunità, l'ultima probabilmente, di mostrarsi serio in tema di negoziati. Questo è per l'appunto l'ultimo probabile sforzo diplomatico da parte di Washington all'avvicinarsi delle primarie, e la crisi con l'Iran volgono altrove l'attenzione dell'amministrazione. Dopo questo viaggio di Witkoff e Kushner, il negoziatore americano probabilmente si eclisserà.
0: E l'esercito statunitense ha annunciato di avere colpito 3 petroliere iraniane dopo che missili balistici erano stati lanciati contro 2 delle sue navi da guerra nella regione. Le petroliere distrutte o danneggiate sarebbero state colpite in 3 punti diversi vicino all'isola di Karg, nei pressi dello stretto di Hormuz, nel golfo dell'Oman. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva sostenuto che con sanzioni e pressione economica, a questo punto, gli strumenti privilegiati nel conflitto con l'Iran, gli scontri di oggi mostrano come l'opzione militare resti aperta e comunque impegnativa per gli americani. Adesso andiamo al forum Ambrosetti di Cernobbio, il tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria, del capitalismo italiano. Oggi si è parlato di politica e di estrema destra, col vento in poppa un po' in tutta Europa. Stamattina ha parlato il giovane segretario del Rassemblement National francese, Bardella, e subito dopo c'è stato il confronto tra Roberto Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, che nei confronti dell'ex generale e leader di Futuro Nazionale ha usato un tono inaspettato nella sua durezza e sincerità. Sentiamo Michele Migone.
3: Se ne invito Roberto Vannacci a Cernobbio avevo lo scopo di saggiarne la possibile compatibilità con l'establishment economico, l'intervento di Mario Monti è stato un chiaro invito alla platea a rifiutare il rapporto con il fondatore di Nel Futuro Nazionale, anzi è stata una sorta di appello ad avversarlo. Nella gara dell'applausometro ha vinto il senatore a vita, ma è difficile dire se le sue parole abbiano raggiunto il loro scopo tra gli imprenditori presenti. Una cosa è certa, non potevano essere più esplicite. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, ha detto in faccia Vannacci. Il tema del confronto dell'Europa, il generale ha esposto le sue tesi secondo cui Bruxelles mortificherebbe gli interessi nazionali ed economici dell'Italia e ha puntato ancora una volta il dito contro gli aiuti all'Ucraina sul prezzo dell'energia, aumentato a dismisura dopo la chiusura del flusso dalla Russia, posizione che tra le altre ha fatto sì che il Financial Times lo definisse il cavallo di Troia di Putin. Mario Monti ha difeso l'idea di Europa unita, anche se imperfetta, ricordando il lungo periodo di pace dopo secoli di guerre, ha sottolineato come sia Trump sia Putin cerchino di distruggerla dall'esterno, mentre i partiti sovranisti vogliono farlo dall'interno. Ha citato François Mitterrand, il nazionalismo significa guerra, e Albert Camus, amo il mio paese, per questo non sono nazionalista. Ha letto un post di Lorenzo Gasperini del 2021 in cui l'estensore del programma di Futuro Nazionale augurava la castrazione per i giovani che si vaccinano, e infine ha parlato della retorica fascista del generale. Quello di Mario Monti, il cui profilo politico è quello del conservatore, è stato un invito alle classi dirigenti economiche italiane e europee ad essere lungimiranti, a non ripetere gli sbagli del passato, del secolo scorso. Cernobbio ha aperto le porte a Roberto Vannacci, ma le deve subito richiudere, è la sostanza del suo messaggio.
0: E oggi a poca distanza si è svolto anche l'altrettanto tradizionale controforum organizzato da Sbilanciamoci, la rete che riunisce decine di associazioni, economisti, ricercatori sui temi della pace, del disarmo, del welfare, della giustizia fiscale e ambientale. Ha partecipato ai lavori il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
4: La giornata della Contro Cernobbio è stata molto densa di argomenti e concentrata sicuramente sull'analisi in particolare di una deriva di deindustrializzazione alla quale la risposta, la sconversione diciamo verso la spesa militare è stata denunciata come un grande inganno dal segretario generale della FIOM e De Palma, ma anche dagli economisti che hanno analizzato questo fenomeno, e poi si è concentrato molto su l'impatto dei cambiamenti climatici, su questo in particolare le risposte dei due leader presenti fisicamente online sono state risposte senza dubbio positive, anche se non specificatamente molto dettagliate nel merito.
0: Di riarmo e di spese militari si è discusso in che termini?
4: Si è discusso prevalentemente evidenziando come innanzitutto non si può parlare oggi di riarmo perché questa spinta all'incremento della spesa militare parte da lontano e da almeno 15 anni che anche l'Unione Europea ha preso questa china, che ovviamente è stata recentemente accentuata, ma si è evidenziato come nel sistema europeo l'incremento della spesa ha effetti estremamente negativi sull'economia e sull'occupazione, mentre ovviamente altre voci di spesa come l'istruzione o la transizione ecologica possono avere un impatto molto forte anche con un moltiplicatore doppio sulle economie europee.
0: Sono iniziate oggi a Belgrado le cerimonie di commemorazione di Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato per genocidio e crimini di guerra in Bosnia, è morto il 27 agosto mentre scontava l'ergastolo all'Aia. Mentre la salma del generale si trova ancora all'ufficio di medicina legale per l'autopsia, la cerimonia di oggi, che precede il funerale di lunedì, ha raccolto centinaia di persone e diverse autorità politiche, tra cui il ministro della giustizia. Su pressione dell'Unione Europea, che minaccia di non approvare la richiesta di adesione della Serbia, le autorità di Belgrado hanno tolto il carattere di Stato alle esequie. Sentiamo un racconto da Belgrado della giornalista italiana Ludovica Passeri.
5: La promessa del ministro della giustizia serbo Vujic, che era stata fatta proprio nel giorno della morte di Mladic, è stata rispettata. Aveva detto riceverà tutti gli onori che gli spettano, e così è stato, perché se il primo atto c'è stato il giorno giovedì dell'arrivo della salma all'aeroporto di all'aeroporto a Belgrado, avvolta nel tricolore con un aereo governativo, oggi c'è stata davvero la giornata istituzionale, con una commemorazione non in un luogo qualunque ma nella casa dell'esercito, alla presenza del ministro della giustizia, l'abbiamo già citato, ma anche di un ministro della Repubblica Serbska. C'erano vari generali attivi negli anni 90, quindi oggi è stata la giornata istituzionale, il secondo atto in attesa del funerale di lunedì. C'erano circa 300 persone. Oggi c'è chi ha voluto presenziare, c'è chi ha voluto esserci, magliette nere, il volto di Mladic impresso su molte t-shirt, la parola eroe che torna non soltanto sui muri di Belgrado, ma anche oggi la indossavano veterani, ma anche giovanissimi, studenti che non c'erano negli anni 90, ma che hanno assorbito un negazionismo, lo chiamano anche negazionismo di Stato, che monta, che cresce.
0: Si vota domani per il rinnovo del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. In Germania appare concreta la possibilità che Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra di ispirazione neonazista, possa conquistare la maggioranza anche assoluta. Sentiamo il servizio da Berlino.
6: Sono 1.700.000 cittadini aventi diritto al voto alle amministrative in Sassonia-Anhalt, circa il 3% dell'elettorato tedesco complessivo. Ma dal loro verdetto dipenderà non solo il futuro assetto politico di questa regione tedesco orientale, ma in parte anche quello dell'intero paese. Per la prima volta, infatti, dal 1945 un partito di dichiarata ispirazione neonazista ed estremista potrebbe conquistare la maggioranza dei voti e, nella peggiore delle ipotesi, anche quella dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Nei sondaggi la AfD viene attestata intorno al 42% dei voti, i cristiano-democratici della CDU al 22%, i post-comunisti della Linke all'11%, i socialdemocratici dell'SPD all'8% e i verdi al 6%. Per scongiurare un governo guidato dall'estrema destra, tutti gli altri partiti dovrebbero coalizzarsi insieme. Nel suo programma elettorale la AfD ha promesso il blocco degli arrivi di nuovi profughi, il rimpatrio in massa degli immigrati stranieri, la fuoriuscita dell'energia eolica e solare e il ritorno al carbone e al gas russo, l'abolizione dell'obbligo di andare a scuola, l'isolamento degli studenti stranieri e di quelli con disabilità in cosiddette scuole speciali, il divieto di sare bandiere arcobaleno di fronte ad edifici pubblici, il taglio delle sovvenzioni a musei, teatri e università che trattano cosiddette tematiche antitedesche, e così via. Che un simile partito possa raccogliere così tanti consensi fa rabbrividire, anche se a votare è la più piccola regione tedesca in termini di popolazione. Da Berlino per Polar Network, Walter Raue.
0: A quasi 24 ore dalla prima segnalazione a Milano è considerata conclusa la fase acuta degli interventi per arrestare la fuoriuscita di idrocarburi che ha interessato il Naviglio Grande. Per catturare in superficie sul fondo la sostanza oleosa sono stati posti cordoli, assorbenti e pompe. La navigazione è stata sospesa anche per la giornata di domani, così come tutte le attività sportive e ludiche sul Naviglio. Si indaga sulle cause. Lo sversamento sarebbe avvenuto al Ponte Nuovo di Magenta durante un intervento alle fognature, dove però quelle sostanze non avrebbero dovuto esserci, anzi l'intervento sarebbe scattato proprio per il ripristino della rete fognaria intasata. Le associazioni ambientaliste stanno intervenendo in queste ore per mettere in sicurezza la fauna selvatica, soprattutto gli uccelli, ma il danno è fatto e per il ripristino dell'ecosistema potrebbe volerci molto tempo, come spiega la presidente di Lega Ambiente Lombardia, Barbara Meggetto.
5: Intanto questo disastro ci ricorda molto quello che è successo sul Lambro una quindicina d'anni fa, un grosso sversamento doloso di idrocarburi che gli impianti di depurazione hanno in qualche modo identificato, messo in luce e anche arginato per quello che hanno potuto, e qui ci pare che un po' sia successa la stessa cosa. E il danno c'è, il danno è un danno che può intaccare, come sta già cominciando a intaccare, flora e fauna, gli uccelli acquatici, quindi insomma c'è un danno biologico importante, che potrebbe essere molto importante. Bisognerà ragionare su come attivare poi una pulizia profonda di tutto il bacino della Darsena, perché se è idrocarburo, quindi poi ci sarà da ragionare anche su che cosa sarà, insomma qual è la sostanza reale che è entrata. Ecco, torniamo sempre al punto di partenza, che purtroppo gli ecosistemi danneggiati si autoriparano, non c'è una modalità per ripararli di per sé. Certo è, bisogna metterli nelle condizioni di potersi autorigenerare nel tempo, perché a distruggere ci si mette un minuto, poi ovviamente la natura ha un corso diverso.
0: C'è 9:46 minuti, è tutto per questa edizione curata da Roberto Festa e Diana Santini. Le notizie tornano alle 22:30. Tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Popolare Network.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: questa cosa?
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai,
6: a settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote vs Acme.
14: L'idiota!
13: Al cinema dal 2 settembre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

tenermi vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.